stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

0: Agico 103.1 FM.
1: We have ignition.

0: i titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: In Afghanistan tonight, where the guns continue to fire, as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's how it is for this Wednesday night. I'm Tom Wolfe.

tremendo wicks. Yes, the world ends in the thorn.

Saturnin was death, and hell followed with him.

got it. Don't come. I got it. Ho bisogno d'amore per me.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Sei e 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. È stata una notte di bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Droni hanno colpito la regione russa di Belgorod, con le autorità che denunciano il ferimento di 12 persone, tra cui due bambini. Sarebbero stati colpiti anche edifici residenziali, gli attacchi hanno provocato incendi e blackout. Kiev da parte sua denuncia bombardamenti russi nella regione di Sumy, ci sarebbero diversi feriti anche qui. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Zelensky è poi atteso a Washington martedì.
2: Ed è stata la seconda notte di tregua de facto invece nel Golfo Persico dopo due settimane consecutive di bombardamenti incrociati. Secondo fonti di stampa, gli Stati Uniti hanno sospeso i raid per il timore di terminare le munizioni. Nelle scorse ore però Donald Trump ha smentito queste ricostruzioni. Teheran nel frattempo ha fermato la rappresaglia e si è detta pronta a riprendere il dialogo. I mediatori di Qatar e Oman stanno rilanciando i colloqui a partire dal nodo sul controllo dello stretto di Hormuz.
1: In Germania è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, identificato come l'attentatore del Pride di Berlino, che sabato sera ha investito la folla con il suo furgone, uccidendo una donna e ferendo altre 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Il 21enne tedesco di origine libanese era già stato in carcere per atti di violenza contro lo Stato e doveva seguire percorsi di deradicalizzazione. Vogliono dividerci, non lasciamoci intimidire. Difendiamo insieme la nostra libertà, è stato il messaggio del cancelliere tedesco Friedrich Merz alla cerimonia commemorativa che si è tenuta ieri sera.
2: Chiedeva solo aiuto. Sono le parole scandite dai manifestanti ieri sera al Rione Pilastro di Bologna in ricordo di Abderrahim Fakir, morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. A chiedere verità e giustizia per il 42enne c'erano migliaia di persone. Prima di partire, l'invito ai partecipanti è stato di inginocchiarsi vicino al luogo della morte di Fakir con il pugno chiuso e di osservare un minuto di silenzio come in occasione delle proteste Black Lives Matter per George Floyd, ucciso dai poliziotti negli Stati Uniti. Sono intanto in corso le indagini che accerteranno quale sia stato il ruolo degli agenti nella morte di Fakir. Oggi i familiari compariranno davanti ai PM.
1: Giorgia Meloni, presidente della Repubblica, sarebbe una gran fortuna per l'Italia dopo Mattarella. Il presidente del Senato e cofondatore di Fratelli d'Italia La Russa rilancia su Meloni al Colle dopo che la stessa presidente del Consiglio qualche mese fa aveva ventilato l'ipotesi di un Quirinale di destra. Secondo me Meloni diventerà presidente della Repubblica, magari la prossima volta non questa, ha specificato La Russa. Il tentativo è di rompere quel tabù di cui Meloni stessa aveva parlato, cioè di un presidente della Repubblica di destra.
2: L'Europa ancora alle prese con la lotta agli incendi. In Francia e Spagna i roghi hanno costretto l'evacuazione di oltre 325.000 persone. Nella regione francese di Gironda le fiamme distano ormai solo 15 chilometri dalla città di Bordeaux. I vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento di altri 30 roghi. In Spagna il fronte maggiore è ancora quello della regione di Madrid. Si lavora anche al contenimento degli incendi vicino a Valencia e a Granada. In Italia sembrano rientrate le emergenze nel Basso Molise e nel Gargano, dove ieri i turisti sono stati evacuati a causa delle fiamme. Molte aree del Sud Italia restano però attenzionate anche in vista della prevista nuova ondata di caldo in arrivo da mercoledì.
1: Le notizie di Popolare Network tornano alle 7. Una buona giornata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in Via Piave o in Piazza 8 Agosto dalle 17.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata a lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.

Buongiorno, che dite, ce la facciamo a portare al termine questa settimana, ultima settimana di stagione 2025-2026? Ce la facciamo. Puntuali partiamo, abbiamo i quotidiani e abbiamo i magazine, e quindi la nostra settimana inizia come di consueto con il Breakfast Club, per condividere una prima colazione in diretta per mattiniere e mattinieri sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Puntuale la voce di William Piana per il buongiorno, al microfono e in regia, per ricordare il numero di comunicazione co-conduzione in diretta, il 333-180-9494. La diffusione di frequenza con lo streaming è come il DAB, il nostro link www.radiocittafujiko.it. Il brano del buongiorno degli Everything But The Girl è già pronto, le prime pagine anche. Abbiamo preparato una rassegna stampa culturale che darà il via alla nostra settimana. È una bellissima giornata di piena estate, quindi ci godiamo questa mattinata, seppure il lunedì sia giornata sempre un pochettino così impegnativa. Lo facciamo guidando bene con Driving, il brano del buongiorno degli Everything But The Girl. Apriamo la nostra playlist e tra pochissimo apriamo anche la nostra edicola, ricordando che la rassegna stampa è dalle 9.30 alle 10.30. Ci sentiamo tra poco per cominciare con i quotidiani che, beh, intanto sono puntuali, poi li leggiamo e poi diamo linea al GR di Popolare Network. È una buona colazione, è una buona settimana con il Breakfast Club. A tra poco!

0: Language of Life è il titolo del disco. Everything But The Girl, Driving, il titolo del brano che ancora stiamo ascoltando. Avete passato un buon weekend? Mi auguro di sì. Insomma, ce l'abbiamo fatta, siamo qui, procediamo. Procediamo allora con lettura delle prime pagine. Le prime pagine, come ben sapete, vi sono offerte da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Senza il manifesto partiamo, non lo troviamo in edicola, il lunedì, quindi il lunedì da Corriere della Sera a Repubblica passeremo al Fatto Quotidiano e il domani concluderemo con il Carlino, il giornale. Dal Corsera, titolo principale, è un attacco allo Stato. Piantedosi afferma, serve unità, la politica prenda le distanze. Intanto identificati 436 notav. Gli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori, grande giornata, gli agenti feriti sono 124. A centro pagina le testimonianze, l'audio di un agente, bruciano tutto, mai visto volare così tante pietre. Sempre a centro pagina le tensioni nel campo largo, dall'Ucraina a Draghi la pressione ostile del Movimento 5 Stelle su Schlein, la bodycam e il corteo al pilastro, Fakir c'è il fotogramma con la ferita alla nuca. La marcia a Bologna. Intanto, caro benzina, le misure. Nel decreto lo sconto di 24 centesimi sul diesel. Medio Oriente, l'offensiva di Netanyahu, le fiamme in Cisgiordania. Berlino, Abdul Ballou voleva unirsi all'ISIS, l'auto sulla folla, la fuga. Poi lo circondano, ucciso, aveva un coltello in mano. Una città sotto shock, la capitale della libertà, un duro colpo alla sua anima. Guarda un po' cosa capita a un LGBT Pride, pensa un po', ma guarda che casualità, è politica economica, l'America e quattro minacce. A fondo pagina, direi che non c'è nulla da aggiungere dal Corriere della Sera, quindi passiamo e concludiamo questo primo segmento di lettura con la Repubblica. Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna. Aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz dice vogliono dividerci. Sulla spalla di Repubblica, la russa, bene per l'Italia, Meloni al colle, benissimo. Notav, un milione di danni e ora caccia il blocco nero. Guarda un po' anche qui. Serra ha ragione, il fanatismo non ha pensiero, le idee che troviamo a centro pagina su Repubblica. La conclusione, il premierato non incanta l'elettore di sinistra, almeno quello tra Europa e Stati Uniti, la guerra commerciale sarà sul digitale. È la conclusione di Repubblica quando sono quasi le 7:10 minuti, quindi puntuali, Prefab Sprout. Oggi playlist, scusate, mi sono allungato un attimo, un po' di stretching che fa bene. Oggi playlist in vinile, tutta anni 80, Prefab Sprout, Uptight, a tra poco.

E ho ripreso tutti i vinili anni 80, un po' scricchiolanti, però insomma oggi la playlist di prima mattina mi andava da ascoltare, di proporre questo. Sono le 7:13 minuti, guarda un po' cosa succede, l'attacco al Pride da parte di uno che vuole arruolarsi all'ISIS. Poi leggiamo dal Fatto Quotidiano, titolo principale: TAV sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori a rilento e costi esplosi. A centro pagina, Pride di Berlino, la polizia uccide 21enne sospetto, un morto e 29 feriti. Inchiesta Mediapart, USA, l'ISIS seguita a sparare a morte senza un motivo. Gerardo Colombo, un'Italia cattiva che genera solo discriminazione, come faccio a dar torto? Giustizia, i suoi al DAG e al DAP, e si rivede pure Bartolozzi. Carceri e tribunali è Del Mastro che comanda ancora al Ministero. Medio Oriente, coloni israeliani incendiano due moschee, USA e Iran riprovano a trattare. In Libano, West Bank, Raid, IDF. A centro pagina, il petrolio del Venezuela è il mega bottino per Trump. Chiudiamo con le due righe sopra la testata del Fatto: carceri fuori controllo. Nordio nega, ma quello di Viterbo colleziona in 11 giorni un omicidio e un suicidio, uno scontro fra gruppi etnici e un incendio. Tutto bene. Chiude così il Fatto Quotidiano. Noi concludiamo la seconda parte con Il Domani. Meno tasse, pensioni e benzina, Meloni e la manovra è impossibile. Mentre si cercano i soldi per il decreto salva gasolio, il governo lavora per la legge di bilancio che verrà. Servono fondi per il taglio dell'aliquota per i redditi fino a 60.000 euro. Salvini rilancia sulla previdenza. Caso Fachir, dopo gli insulti per la piazza, Lepore sotto scorta, l'ipocrisia della destra. Il ruolo di Forza Italia, il confronto ineludibile tra la Premier e i Berlusconi. Europa e guerra, un paradosso utile alle destre sul bellicismo nel continente. Quindi domani non alimentarlo ulteriormente. Furgone contro il Pride, una vittima, attentato a Berlino, il fantasma dell'ISIS torna a far paura. Chiudiamo a fondo pagina, la maggioranza pensa ai reati, lascia sole le vittime di violenza. Chiudiamo anche Il Domani, mancano due testate, il resto del Carlino e Il Giornale. La playlist, come vi ho detto, procede con i temi e il filo conduttore che vi ho presentato poco fa. Adesso è l'ora dei Matt Bianco. Is More Than I Can Bear. È più di quanto io possa sopportare. No, è bella questa canzone.

brani che hanno dato un anticipo inconsapevole probabilmente a quel pop jazz che poi diventerà una delle parti dell'acid jazz. Matt Bianco, grande gusto, poi hanno riportato sonorità legate alla bossa nova.

volte quando riascolto queste canzoni, beh, motivo l'età indubbiamente, perché ci sono tante bellissime canzoni anche adesso, però alla fine dico, ma pensa te, questi brani che, certo, mi sembrava un pop molto raffinato, fine, ben fatto, costruito, però insomma, ascolti, riascolti e poi adesso mi sembrano, veramente mi sembrano Bart Baccarat, mi sembrano dei capolavori assoluti. Problema che mi capita anche per altre sonorità che all'epoca non consideravo certo di questo spessore. E vabbè, procediamo. Resto del Carlino e giornale. Dal quotidiano Felsineo, Berlino torna all'incubo ISIS. La polizia uccide il killer, il presunto terrorista, un 21enne di origine libanese. Presunto. Era nascosto dal padre, sparatoria con gli agenti. Sabato aveva travolto col furgone i partecipanti di un Pride, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Danni per 1 milione, scontri in Piemonte, assalto a Notav, 436 identificati, feriti 120 agenti. Fassino, intervista all'ex sindaco, è guerriglia eversiva. Il 42enne morto a Bologna, fakir come Floyd, pugni chiusi al corteo, sì, per ricordarlo. Incendi, fuga da Peschici, turisti evacuati via mare. E il caro carburante, il governo in cerca di risorse, misure da varare prima dell'esodo per le vacanze. Le opposizioni subito bonus per famiglie con redditi bassi. Ancora dalla Francia, social vietati agli under 15, restrizioni e limiti all'estero, ma l'Italia è ferma. Non c'è altro da aggiungere, quindi concludiamo con il giornale. La Jihad uccide gli amici LGBT, figurati il giornale. Odio islamista al Gay Pride di Berlino, l'attentato a matrice fondamentalista, Abdulja condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia, cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno pro-pal stanno con chi li stermina, fallimento, il killer era già noto, la soluzione tedesca, soltanto dei corsi di deradicalizzazione, i casi in Germania, quella scia di sangue, guarda, ma guarda, spiega il boom della AfD, anarchici e ISIS, due bagni di realtà per i progressisti. Intanto Notav, 1 milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, le due facce dell'eversione, l'agguato al cantiere del blocco antagonista internazionale ideato dopo il caso di Bologna, 130 agenti feriti, utilizzati perfino i mortai, al che benzina l'ok al decreto Ponti, sconte già in settimana, vedo, Ranucci e quella Renault che getta ombre sulla vitola, i sopralluoghi prima della bomba. Chiudiamo con gli Stati Uniti d'America, le famiglie delle vittime, criticato il sindaco musulmano Zoran Mamdani, Mamdani non venga a celebrare l'11 settembre, siamo arrivati a questo punto, anche la maglietta dei Knicks nella foto qui ritratto dal giornale. Sono le 7:22 minuti, chiudiamo allora la nostra carrellata in musica con gli Swing Out Sister, mi allungo un po' per lanciarli, il brano è Surrender, poi diamo la linea al GR di Popolare Network e rientriamo un po' di musica e poi Magazine, a tra poco.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
5: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

Berlino, dopo una caccia all'uomo durata 24 ore, è stato ucciso dalla polizia l'attentatore del Pride, che sabato ha investito la folla, causando una vittima. Per la polizia è stato un attacco islamista, ma è polemica sui servizi di sicurezza. In passato l'uomo aveva cercato di unirsi all'ISIS ed era stato scarcerato da poco. Il Golfo Persico regge la tregua de facto tra Stati Uniti e Iran. Teheran si dice pronta a riprendere il dialogo. I paesi mediatori rilanciano i negoziati a partire dal nodo dello stretto di Hormuz. La russa candida Meloni al Colle, dopo Mattarella, sarebbe una gran fortuna per l'Italia, dice. Il tentativo è di rompere il tabù di un Quirinale di destra, come chiesto dalla stessa Presidente del Consiglio. Chiedeva solo aiuto, migliaia di persone ieri in piazza al Pilastro in ricordo di Abderrahim Fakir. Durante il corteo i manifestanti si sono inginocchiati col pugno chiuso, come durante le proteste per George Floyd.

0: 7:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Germania è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, identificato come l'attentatore del Pride di Berlino, che sabato sera ha investito la folla con il suo furgone, uccidendo una donna e ferendo altre 29 persone. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Il 21enne tedesco di origine libanese era già stato in carcere per atti di violenza contro lo Stato e doveva seguire percorsi di deradicalizzazione. Il servizio.
1: Si è conclusa con la morte di Abdul Ballut la caccia all'uomo scattata dopo l'attentato al Christopher Street Day di Berlino. Il 21enne, indicato dagli investigatori come l'autore dell'attacco costato la vita a una 36enne e che ha provocato 29 feriti, è stato ucciso dalle forze speciali durante un blitz nel quartiere di Spandau, dopo aver aggredito gli agenti con un'arma da taglio. Per il governo tedesco si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista. L'inchiesta però è tutt'altro che chiusa. Gli investigatori stanno cercando di capire se Ballut abbia agito da solo o con uno o più complici. Un uomo fermato nelle ore successive all'attacco è ancora al centro degli accertamenti e il suo eventuale coinvolgimento non è stato confermato. Si cerca inoltre di ricostruire la rete di contatti del 21enne e l'eventuale sostegno ricevuto nella preparazione dell'attentato. Il caso ha riacceso il dibattito sulle falle del sistema di prevenzione. Cittadino tedesco di origini libanesi e simpatizzante dello Stato islamico, Ballut era già conosciuto dalle autorità. Secondo la stampa tedesca, era stato condannato per aver preparato un attentato, era sottoposto a controlli periodici e seguiva un programma di deradicalizzazione con obbligo di presentarsi regolarmente alla polizia, misure che non sono bastate a impedire l'attacco. A rendere ancora più drammatica la vicenda sono le parole del padre del giovane, che al settimanale Der Spiegel ha raccontato di aver denunciato lui stesso il figlio dopo essersi accorto della sua radicalizzazione e di aver chiesto alle autorità di intervenire prima che fosse troppo tardi. Ora il governo di Friedrich Merz promette un rafforzamento della lotta al terrorismo, mentre l'inchiesta dovrà chiarire se dietro l'attentato ci siano altre responsabilità e perché un uomo già monitorato sia riuscito comunque a colpire. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
0: Vogliono dividerci, non lasciamoci intimidire. Difendiamo insieme la nostra libertà. Questo è il messaggio del cancelliere tedesco Friedrich Merz dalla cerimonia commemorativa che si è tenuta ieri sera. Di tutt'altro tenore il messaggio dell'AfD, il partito di estrema destra in continua crescita nei sondaggi, che in vista delle prossime amministrative in autunno sta cavalcando l'attentato in chiave elettorale, rilanciando il tema della remigrazione e del controllo delle frontiere. Golfo Persico, quella appena trascorsa è stata la seconda notte di tregua de facto dopo due settimane consecutive di bombardamenti incrociati. Ufficialmente Stati Uniti ed Iran non hanno annunciato il ritorno al cessate il fuoco, ma i raid si sono fermati da entrambe le parti. Secondo fonti di stampa, Washington avrebbe sospeso gli attacchi per il timore di terminare missili e munizioni, ma nelle scorse ore Donald Trump ha smentito queste ricostruzioni. Teheran nel frattempo ha fermato la rappresaglia e si è detta pronta a riprendere il dialogo. I mediatori di Qatar e Oman stanno rilanciando i colloqui a partire dal nodo sul controllo dello stretto di Hormuz. Il servizio di Farian Sabai.
2: Ieri una petroliera è esplosa dopo aver urtato una mina nello stretto di Hormuz, dopo aver abbandonato la rotta approvata da Teheran. L'Iran dà la colpa agli Stati Uniti, hanno aperto una rotta marittima alternativa nello stretto di Hormuz, allontanando le navi dai corridoi designati da Teheran e violando deliberatamente il memorandum di Islamabad firmato con l'Iran. Così ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il vicepresidente del Parlamento iraniano Ali Niksad ha affermato che l'attuale regime nello stretto di Hormuz non tornerà mai più alle condizioni precedenti agli attacchi americani. Quindi consigliamo al delirante presidente americano di togliersi il cotone dalle orecchie e di lasciare la nostra regione prima di subire una sconfitta peggiore della precedente. E ha aggiunto: l'Iran è pronto a punire severamente e in modo deplorevole il nemico israelo-americano qualora si rendesse protagonista di azioni rischiose. Il vicepresidente del Parlamento iraniano si è poi rivolto al popolo americano dicendo che dovrebbe tenere a freno il suo crudele presidente prima che i soldati americani tornino a casa nelle loro bare, e ha criticato anche i paesi europei. Al di là delle invettive, il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran ha detto che i mediatori sono al lavoro per cercare di impedire un'escalation della tensione. La leadership di Teheran ha comunicato al Pakistan la propria disponibilità a proseguire i colloqui a Ginevra, a Doha oppure a Islamabad.

0: il sostegno di Londra a Kiev. Zelensky è poi atteso a Washington martedì. Ora la politica italiana, il presidente del Senato La Russa, candida Meloni al Colle. Giorgia Meloni, presidente della Repubblica, sarebbe una gran fortuna per l'Italia dopo Mattarella. Così ha detto La Russa dopo che la stessa presidente del Consiglio qualche mese fa aveva invitato a rompere il tabù su un Quirinale di destra. Oggi per il governo si apre una settimana complicata. Al Senato inizia la discussione su legge elettorale, giustizia e intercettazioni, mentre giovedì alla Camera è previsto il voto sulle chat di Del Mastro, con l'esecutivo che deve trovare la quadra anche su un decreto contro il caro carburanti. Da Roma, Anna Brelice.
1: La seconda carica dello Stato, La Russa, definisce il ruolo di Mattarella ingessato e chiuso e lancia la candidatura di Giorgia Meloni, non nel prossimo mandato, dice, ma quello dopo. Nella settimana che si apre oggi, tra le varie cose, ci saranno anche gli appuntamenti con la stampa di La Russa e del Capo dello Stato. Si tratta della cerimonia del ventaglio. Il Presidente del Senato, già molto loquace di suo, è probabile che tornerà su tanti argomenti, compreso quest'ultimo, la candidatura di Giorgia Meloni al Quirinale, dopo che la stessa Presidente del Consiglio aveva detto che è tempo ormai che un esponente di destra salga al Colle. Il rispetto della Costituzione, che Mattarella stesso il 2 giugno ha definito antifascista e nata dalla Resistenza, è un ostacolo superabile quindi per la destra di governo, con un capo dello Stato che è sempre più oggetto di critiche. La Russa ora definisce il suo ruolo ingessato e Meloni al Colle sicuramente non svolgerebbe quel compito in maniera ingessata, sembrerebbe dire La Russa. Giudizi che arrivano dopo l'ultimo caso della richiesta di grazia a Roggero, gestita da Nordio su ordine di Meloni nella maniera scomposta che si è vista. Ma in settimana in Parlamento ci sono altre grane per il governo e si tratta sempre del Senato, dove la legge elettorale è arrivata ma rischia pure di impantanarsi, a meno che Meloni non si impunti e sfidi direttamente Forza Italia, non quella di Tajani ma Forza Italia di Marina Berlusconi. Il no alle preferenze sembra che porti la firma di Arcore, un no deciso ormai. Il partito di Berlusconi ha due teste, quella che pensa alle prossime candidature, alle prossime elezioni, e quella di Marina Berlusconi. Mercoledì Tajani incontrerà i senatori e vedrà che controllo ha del gruppo in Parlamento e poi da lì si capirà anche il destino della legge elettorale. Linea allo studio.
0: Chiedeva solo aiuto, sono le parole scandite dai manifestanti ieri sera al Rione Pilastro di Bologna in ricordo di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia. A chiedere verità e giustizia per il 42enne c'erano migliaia di persone e prima che il corteo partisse l'invito ai partecipanti è stato di inginocchiarsi vicino al luogo della morte di Fakir con il pugno chiuso e di osservare un minuto di silenzio come durante le proteste Black Lives Matter per George Floyd. Sono intanto in corso le indagini che accerteranno quale sia stato il ruolo degli agenti nella morte di Fakir. Il servizio da Bologna.
2: Almeno 3.000 persone hanno manifestato ieri sera al Pilastro, il rione periferico di Bologna, dove una settimana prima, il 19 luglio, è morto Abderrahim Fakir in seguito a un intervento della polizia. Il corteo, assolutamente pacifico, ha attraversato tutto il rione senza la presenza delle forze dell'ordine. Ad aprirlo la comunità marocchina, che ha chiesto giustizia per Fakir e la revoca dello scudo penale per gli agenti che lo hanno bloccato a terra mentre invocava aiuto. Nonostante la domenica di fine luglio, la risposta della città resta alta. La manifestazione di ieri ha concluso una settimana densa di mobilitazioni tra presidi, assemblee e veglie. Nonostante il clima avvelenato dalla destra e le minacce al sindaco Matteo Lepore, che ora è sotto scorta, Bologna non vuole che venga archiviata la morte assurda di una persona che stava male e che lo Stato avrebbe dovuto proteggere. Da Bologna, Alessandro Canella per Popolare Network.
0: L'Europa ancora alle prese con la lotta agli incendi. In Francia e Spagna i roghi hanno costretto all'evacuazione di oltre 325.000 persone. Nella regione francese di Gironda i vigili del fuoco sono impegnati ormai da una settimana nel contenere un incendio che ha già bruciato decine di migliaia di ettari di bosco e che ora minaccia la città di Bordeaux. Il servizio.
3: Un fronte di fuoco lungo più di 20 chilometri, colonne di fumo immense che oscurano il cielo, visibili da più di 200 chilometri di distanza, 50.000 ettari andati a fuoco, 260.000 persone evacuate. Quello che devasta la Gironda da ormai quasi una settimana è probabilmente il più grande incendio della storia contemporanea in Francia. Per dare la misura, si tratta della più grande evacuazione di popolazione in tempo di pace. 2.400 pompieri, soprattutto francesi, inviati da tutto il paese, ma anche in provenienza di numerosi paesi europei, quasi una ventina di aerei ed elicotteri antincendio, di cui una parte pure venuti in rinforzo dal dispositivo di mutuo soccorso della Protezione Civile Europea, con a sostegno 1.500 soldati del genio a scavare trincee e alzare contrafforti di terra a colpi di ruspe per interrompere l'avanzata delle fiamme. Dopo la giornata di ieri, la peggiore dall'inizio del focolaio, le condizioni meteo sono da questa notte più favorevoli. Temperature più basse, venti più deboli e più umidità, con addirittura qualche breve pioggia. È una prefetta della provincia che con contemporaneo sollievo annuncia questa mattina una situazione globalmente stabile.

0: L'occasione per i pompieri di riprendere l'iniziativa con la speranza di arrivare a circoscrivere e contenere il mega incendio nelle prossime 12-24 ore, prima che il ritorno del gran caldo, a partire da domani e nei giorni a venire, riprenda ad alimentare le fiamme. Questa mattina sarà il presidente Macron in persona a presiedere l'ennesima riunione interministeriale di crisi. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: In Spagna il fronte maggiore è ancora quello della regione di Madrid, ma si lavora anche al contenimento degli incendi vicino a Valencia e a Granada. A rendere più difficile il contenimento dei roghi è la siccità, che ha inaridito piante e terreni, un fenomeno che sta diventando strutturale e che è legato al riscaldamento globale. Lorenzo Teclemi è giornalista ambientale e collaboratore della trasmissione Il Giusto Clima.
2: C'è un libro di qualche anno fa di un climatologo e un diplomatico, Mastroianni e Pesini, che si intitolava L'equazione del disastro, e secondo me è un'immagine che vale la pena tirare fuori. Perché succedono gli incendi? Non c'è mai una risposta unica, non c'è un fattore unico, c'è un'equazione fatta da tanti elementi. C'è l'elemento in qualche modo naturale, che è sempre successo, gli incendi fanno parte della storia europea e mediterranea. C'è l'elemento abbandono dei territori, questa cosa è un tema in cui in Spagna si discute molto, ma è anche un tema del nostro mezzogiorno, ad esempio. C'è il tema poi dei tagli dell'austerity europea, che ha lasciato ad esempio un servizio di pompieri di prevenzione più debole che in passato. Giusto un mese fa Bloomberg aveva fatto un pezzo in cui aveva raccolto le voci dei pompieri europei che dicevano: guardate che non siamo pronti agli incendi che arriveranno. Gli incendi sono arrivati ed effettivamente non eravamo pronti, i pompieri non erano abbastanza preparati, equipaggiati, eccetera eccetera. E poi c'è l'elemento climatico. Non è un caso se questi incendi eccezionali arrivano dopo le ondate di calore eccezionali. Di nuovo, le alte temperature non sono una novità assoluta, ci sono sempre state, ma dico numeri a caso, ma per intenderci, se prima una certa temperatura si raggiungeva 5 giorni all'anno, ora invece si raggiunge 15 giorni all'anno, e beh, è chiaro che c'è il triplo del tempo perché si sviluppino condizioni adatte alla grande proliferazione degli incendi. Quindi questi elementi, abbandono delle zone rurali, servizi di emergenza che non sempre funzionano come dovrebbero, e crisi climatica che fa da grande moltiplicatore, portano a quello che stiamo vedendo, una stagione degli incendi di cui ancora non abbiamo i numeri, ma che è sicuramente preoccupante.
1: In chiusura, rinviata al 2027 la fusione tra Paramount e Warner Bros. Contro l'operazione da 110 miliardi di dollari a cui il governo statunitense aveva dato il via libera, si sono opposti procuratori di 12 stati americani per i potenziali rischi di violazione delle norme sulla concorrenza. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: Lo stop imposto dai ricorsi di 12 stati e di una delle principali associazioni degli autori cinematografici statunitensi potrebbe costare caro alle ambizioni della famiglia Ellison, che gode del sostegno incondizionato di Donald Trump. L'acquisizione da parte di Paramount di Warner Bros. Con la piattaforma di streaming HBO, i canali Discovery e la CNN, secondo 12 stati americani, viola la concorrenza, diversamente da quanto sostenuto dal Dipartimento federale della giustizia, da cui dipende l'antitrust. Il gruppo nato dalla fusione avrebbe il 27% della distribuzione cinematografica, il 30% dello streaming e il 27% dei canali via cavo negli Stati Uniti. La Corte californiana ha così imposto un accordo che prevede la sospensione della fusione sino al 1 giugno 2027, a meno che non intercorra un pronunciamento definitivo in tribunale. Per Paramount una grana economica rilevante che si somma al risarcimento da 2,8 miliardi di dollari già versato a Netflix per la rinuncia all'offerta. Per ogni mese di rinvio della fusione, gli azionisti di Warner Bros. Matureranno un risarcimento di 215 milioni di dollari, che potrebbe quindi arrivare a oltre 2 miliardi. L'Unione Europea la scorsa settimana aveva invece autorizzato l'operazione, considerando l'impatto sul mercato continentale non rilevante in termini di concentrazione.
1: Per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 8:30, in redazione Sara Milanese e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.

è l'ultimo brano decade anni 80, seconda metà anni 80, siamo andati anche in ordine cronologico di rientro dal GR di Popular Network con gli Aztec Camera dal loro disco Love 1987, Deep and Wide and Tall. Ne ho altri, ma li metterò poi in un'altra playlist. Invece non smetterò mai di sottolineare, come ho fatto nei giorni scorsi, nei momenti di difficoltà, perché spesso Bologna ha momenti di difficoltà, come sa rispondere a tutto ciò. Manifestazione al pilastro, manifestazione come è stato sottolineato anche dal nostro direttore, che ringrazio, Alessandro Canella, assolutamente pacifica, intensa, importante, per non archiviare e non dimenticare chi stava chiedendo aiuto ed è morto nelle mani dello Stato. Quindi da sottolineare tutto ciò, perché la sintesi è questa. Poi tante sono le parole, tanto sono i motivi di strumentalizzare l'aspetto, ma nel concreto questo è quello che è accaduto. Sono le 7:51 minuti, un po' di musica prima di passare alla rassegna stampa culturale. Alcune anticipazioni le abbiamo date con delle uscite letterarie, anche con delle presentazioni di mostre, quindi le ribadiamo. Bello l'articolo di apertura da Tutto Libri che presenteremo a breve, il long format e l'inserto della Stampa. Oggi comunque è una bellissima giornata d'estate che fa un po', mette un po' d'accordo tutte e tutti, voglio dire, insomma, l'estate tant'è, questa è ondata di calore che è prevista, però come ben sappiamo alla fine il percorso estivo ci porta poi anche luce, voglia di stare fuori, voglia di incontrare, abiti leggeri, importante anche vestirsi in fretta la mattina, è un particolare che io non dimentico, non essendo particolarmente legato al look. Sono frivolezze, lo so, però ci sono anche quelle.

Aggiungo anche che il traffico è più fluido, almeno così sembra, si direbbe. Non so se avete notato che in questi giorni, nonostante lavori ancora in corso, c'è una via di scorrere abbastanza fluida. Beh, intanto che consumiamo questa prima colazione in diretta, mancano ancora, si può dire, 5 rubriche, una per giornata e qualche approfondimento, anticipazione che riporterò, ricordando sempre il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta. Allora, nel mio negozio preferito, pubblicità solo a chi la merita, ovviamente Storico, dal Disco d'Oro, dove ho trovato una rassegna di dischi usati veramente molto appetitosi, ho recuperato questo cookbook di George Benson con Lonnie Smith all'organo Hammond B3 che vi propongo, che ci accompagnerà, non dico la pubblicità, ma quasi. Intanto mi allungo un attimo per gestire anche la console in vinile, ve lo propongo e torniamo tra poco, ok? Buon ascolto, molto bello.

Intanto sto cercando notizie da questo disco, The George Benson Cookbook, The George Benson Quartet, perché lo sto ascoltando assieme a voi. Non ho avuto tempo di ascoltarlo prima. Uno degli usati, bello spulciare tra gli usati, tra l'altro anche in ottime condizioni. Poi io ho la passione per George Benson. Questo è un rare groove molto interessante. Intanto che ci avviciniamo alla pubblicità con The Lack of Afro, il brano che ascoltiamo dalla Freestyle Record, Tell Me What Happens Now. Dimmi un po' che succede adesso. Succede che tra un po' andiamo in pubblicità, poi rientriamo e diamo il via ai magazine. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351. Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il Festival Internazionale di Arti Performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

Magazine, che bella lettura durante il weekend. Beh, di ispirazione per il Breakfast Club, ma come dico spesso, a volte mi piace pensare che anche il breakfast sia ispirazione per i magazine. Remota speranza, perché così non è. Però quando si presentano mostre o libri che poi trovi sulle pagine dei magazine, dici: guarda un po', sono arrivato prima o siamo arrivati prima. Poi spiego perché uso il plurale. Nel secondo caso facile, perché è grazie a Silvia Albertazzi che scrive su Alias, edizione della Domenica. Vedremo un po' perché questi percorsi e queste osservazioni diventano poi intuibili. Intanto, da tutto libri della stampa, Leggi che ti rileggi è la prima pagina dell'inserto letterario. Le case editrici ad agosto si fermano, liberando i lettori dall'ossessione dell'ultima novità. Oh, infatti non è male tutto ciò. È dunque il momento giusto per riprendere i libri del passato o quelli che abbiamo trascurato. Esattamente. Alcuni esempi: William Faulkner, Tragica l'America, dove niente è corretto e tutto è politico. Altri libri da recuperare: beh, di Faulkner leggete tutto, perché è veramente un autore che merita queste definizioni. E poi tanti altri: rileggere Kafka per aprire voragini e non liquidare il padre come boomer. Questo testo autobiografico, che per me è bellissimo, che prima riconosce e poi disconosce l'autore senza recisione, sono le lettere al padre. Adesso esce per Einaudi. Poi soprattutto questi recuperi hanno anche dei prezzi convenienti, se vogliamo aggiungere un aspetto che riguarda il nostro portafoglio, e sono sempre letture estremamente interessanti. Intanto 333-180-9494 per condividere questi recuperi. Cosa recuperate nel mese d'agosto in vacanza, lettrici e lettori? E so che all'ascolto ce ne sono tanti, magari già vi siete messi alla ricerca. E che cosa rileggo o cosa leggo per questo mese d'agosto? Nell'aspetto di rilettura, direi di riscoperta, perché diventa una lettura prima che magari abbiamo lasciato sullo scaffale. E per quale motivo l'abbiamo fatto? Beh, io dopo il brano di stacco musicale che porto magari vi dico anche perché questo autore, grande autore, Milan Kundera, con Amore ridicoli, riproposto da Adelphi. Perché ho voluto recuperare questo autore? Beh, ve lo dirò tra poco. Intanto è arrivato anche Sergio Fanti, che saluto e ringrazio. Magari condivideremo con lui, oltre che la colazione in diretta, anche alcuni articoli dai magazine musica. E a tra poco.

Tanto non c'è da meravigliarsi se abbiamo qualche libro dimenticato sugli scaffali, perché, come diceva Umberto Eco, si sa, i libri non si comprano per leggerli.

0: tanta musica, qualche chiacchiera basata sui magazine e il buongiorno a Sergio, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno Sergio. A te, buongiorno a tutti. Volevo aggiungere che io ho avuto conforto da questa dichiarazione di Umberto Eco che avevo visto, sentito, in cui lui... Cos'è questo rumore?
0: È un aereo.
1: Non sono io che non
0: ho digerito bene.
1: No, poteva essere un rumore ambientale della coda musicale.
0: No.
1: Poteva essere, sai?
0: Certo, io metto musica strana in effetti. Questo.
1: È strano perché un pezzo così leggero, così melodico, improvvisamente...
0: Senti però, un Boeing.
1: Però poteva essere, magari il testo parlava di...
0: No, dicevi dei libri?
1: No, dicevo che io tante volte mi sono chiesto ma perché compro dei libri che poi di fatto non leggo o sfoglio poi, e in effetti Umberto Eco ha teorizzato il discorso che il libro lo si compra per averlo lì, per possederlo, per ricavarne l'energia che emana. Adesso la sto facendo
0: poetica,
1: esagerata e spirituale, ma dice non occorre leggerlo tutto, basta leggere qualcosa, avere qualche suggestione che ti fa...
0: Molte volte è così, eh?
1: È così, e in effetti il libro è l'unico oggetto che mi stimola l'ansia di possesso di qualcosa, di
0: certo.
1: Dire è così,
0: è il feticcio, si
1: è
0: può
1: il feticcio, sì, è
0: capito?
1: Il feticcio,
0: è il feticcio del libro, dalla copertina, l'odore della carta stampata, quello che assorbe anche e quello che allo stesso tempo ti rimanda anche semplicemente, come hai detto, leggendo un passaggio, aprendolo a caso molte volte.
1: Sì, sì, sì, è il famoso ce l'ho lì.
0: Esatto, io intanto
1: questa,
0: ce l'ho. Ah, ecco. Sì, ce l'ho, ma l'hai letto? No, ce l'ho.
1: Umberto Eco ha fatto un discorso un po' più articolato.
0: Sì.
1: Piana
0: sì.
1: Lo ha sintetizzato in ce l'ho lì.
0: Hai capito?
1: Però si capisce
0: con
1: benissimo.
0: Un italiano un po' stentato anche.
1: Ma abbiamo capito tutti.
0: Però dai, è stato trasmesso. Allora, intanto saluto Paola che ha scritto, adesso poi vi leggo testualmente anche la conversazione che stiamo tenendo da remoto con ascoltatrici e ascoltatori. Il libro che recupero è Amori ridicoli di Milan Kundera. Perché Milan Kundera? Io ho questo rapporto strano, perché intanto è un grandissimo scrittore. Quando iniziai verso poco prima dei 20 anni a leggere in maniera molto attenta, più approfondita, determinati autori, la mia evasione è sempre stato leggere assolutamente, anche prima di fare chiaramente questo lavoro. E Milan Kundera piaceva a tutti. Tutti me lo consigliavano, leggi, c'era anche la canzone di Antonello Venditti, non leggi neanche La Repubblica, non ti sorprende Milan Kundera. Quindi quando ti dicono no, è bello, ma come non hai letto, è bello, a me sarà anche una forma di snobismo, mi viene un attimo da stare indietro, hai capito? Perché piace sempre di più ad appassionati di musica, appassionati di libri, scoprire quella che poi è un'unicità. Se piace a più di 3 persone, non mi piace più, hai capito? Ma è una forma di snobismo completamente inutile. Allora ho deciso di rimediare a tutto ciò e mi leggerò Amori ridicoli di Milan Kundera per quest'estate. Sarà uno dei libri che avrò modo di leggere, come si dice, sotto l'ombrellone. Personaggi letterari, icone letterarie, icone non solo dalle fiabe ma anche per le nostre fobie, sono in prima pagina di Robinson. Magari ne parliamo tra poco, eh. Come vi ho detto, tanta musica anche in questa nostra mattina di magazine. Parti dal lupo oppure parti dalla lettura? Che dici, Sergio?
1: Ma guarda, io parto... Sinceramente non ho letto quasi niente.
0: Bene,
1: allora,
0: giusto così.
1: Il lupo, beh, tu, se tu hai detto vuol dire che hai letto. Ho letto semplicemente, ho sbirciato che il lupo, di cui si temeva tanto l'estinzione, è tornato fuori, e infatti ogni tanto leggo
0: di queste aggressioni anche.
1: Di queste aggressioni, perché chiaramente il lupo fa il lupo
0: fa il suo mestiere.

0: Colgo l'occasione per salutare il lupo cecoslovacco che abita al piano superiore del palazzo dove risiedo, tale Sirius, che è un gigante. Ogni volta che per le scale ci incrociamo, lui mi vede molto alto, molto imponente, e pensa che io voglia essere io il capobranco. Ma Sirius, non ne ho nessuna intenzione, quindi non mostrarmi i denti, non spaventarmi, perché tra l'altro, essendo molto pavido, ti invito a essere un pochettino più contenuto, insomma, ecco.
1: Ti vede come un competitor.
0: Hai capito?
1: Ma esatto. Pensa. Ma,
0: a me non mi sembro esattamente una figura minacciosa.
1: Assolutamente. Comunque, tutto sto discorso del lupo è stato originato da un thriller che ha scritto Giuseppe Festa, che è un laureato in scienze naturali e si occupa di educazione ambientale, e ha scritto un thriller che si chiama La danza del lupo, che esce per Longanesi. È un thriller ambientato nel cuore dell'Appennino,
0: dove il lupo appunto è di residenza. Si parlava di residenza, il lupo lì è totalmente...
1: Probabilmente, diciamo, l'Appennino in Abruzzo?
0: Bah, chissà, potrebbe essere anche il nostro Appennino, perché
1: potrebbe.
0: Adesso abbiamo avuto dei casi di presenza...
1: Sui Monti Sibillini.
0: Sibillini, quindi nel Lazio.
1: Esatto.
0: Beh, grande il lupo comunque, poi è un'immagine, sai che si dice, ma l'avrete già sentito più volte, il famoso in bocca al lupo, che non è...
1: Io non so mai come bisogna rispondere.
0: Bisognerebbe dire viva il lupo, io di solito dico grazie, semplicemente, bisognerebbe dire viva il lupo.
1: Quasi sempre si dice crepi il lupo, che invece...
0: Non va bene. Si dicono anche tante altre espressioni più gergali, più immediate, che vi risparmiamo. Preferiamo l'in bocca al lupo, probabilmente da San Francesco, sai, no? Che parla con il lupo, lo rende mansueto, e semplicemente si trattava di una lupa che cercava del cibo per i suoi cuccioli. Da lì poi la tradizione che gli abitanti del villaggio portavano un po' di cibo per i cuccioli di questa lupa, che non era poi così cattiva, semplicemente cercava protezione emotivo per sfamare i piccoli, la sua cucciolata. Questo è per quanto riguarda l'aspetto spirituale del santo, che riesce a comprendere anche gli animali.
1: In ogni modo, il lupo è veramente una figura, come si dice oggi, iconica. No, mi viene in mente che quest'anno, dopo tanto tempo, Riccardo Cocciante ha fatto un nuovo album all'interno del quale c'è un pezzo tra virgolette animalista che si chiama qualcosa tipo Vai lupo corri. Ed è appunto, insomma, resisti alle,
0: certo,
1: alle aggressioni, e ha scelto il lupo.
0: Bello, penso che trasformare quello che noi vediamo come aggressore in una realtà da difendere sia il mostro, no? Che molte volte invece è quello che ha più bisogno di ascolto e comprensione. È interessante questa analisi e ribaltamento del ruolo. Però ho detto di Paola, che ha scritto un bel messaggio a proposito di Umberto Eco. Umberto Eco è la sua antibiblioteca, quella che espande il quel che so di non conoscere, perché se è vero che possiamo arrivare a ciò che conosciamo e ciò che sappiamo di non conoscere, ma ci è ignoto quello che non sappiamo di non conoscere, quindi l'antibiblioteca espande quello che sappiamo di non conoscere, e non è un male, quindi viva i libri comprati e non necessariamente letti. Vero? Un po' un discorso non immediato.
1: Ci incoraggia nel proseguire nel delirio, praticamente.
0: Grazie
1: Paola. Grazie mille Paola, grazie, mi conforti.
0: Il compagno Jack London, grandissimo scrittore, lupo per antonomasia, è Zanna Bianca, che è una lettura che per me non è solo per ragazzi, ovviamente. E comunque Cappuccetto Rosso non lo sto neanche a citare, perché insomma direi che in questo caso il lupo diventa motivo di viene macellato nel cappuccetto rosso originale, che è una fiaba veramente splatter. Comunque, a proposito di libri, salutiamo Silvia Albertazzi, che a pagina 2 di Alias edizione domenicale del Manifesto riporta l'articolo sul libro Le belle promesse, che ha presentato da noi, quindi comodo anticipare le cose quando hai l'autrice dell'articolo. Per le metre torna a visitare gli stilemi del Fulton nell'ultimo pannello della sua tetralogia, poteva anche chiamarla quadrilogia, però ho voluto mettere tetralogia, dedicata agli anni 1945-1975. Qui il gigantesco cantiere del Boulevard Périphérique, specchio dell'epoca, dedicata a Le belle promesse. Cemento su Parigi, un noir senza colpevole. Qui invece...
1: E per quello, vedi, è un noir, per quello l'hanno detto tetralogia.
0: Perché tetro. Hai detto bene. E comunque questa è una sergiata che ho apprezzato molto. Il gatto un testimone, dai canidi, dai lupi, passiamo un piccolo paragrafo anche a questo gatto testimone, perché è un coprotagonista nel bellissimo romanzo, in questo caso l'ho letto, di Lemaitre. Grazie a Silvia Albertazzi per l'articolo, che trovate a pagina 2 di Alias edizione domenicale del Manifesto. Io sinceramente, come ho detto più volte, i magazine li lascerei in edicola tutta la settimana.
1: Hai visto che sulla lettura c'è il tuo amato Osborne?
0: Certo, che ho presentato la settimana scorsa, che ho citato la settimana scorsa.
1: E come sempre tu sei un anticipatore culturale.
0: Vedi, come al solito, beh, che dire, oramai dal Breakfast Club alle lettrici ai lettori, alle ascoltatrici agli ascoltatori, del resto è una prima colazione in diretta. Lawrence Osborne, scrittore definito velocemente di viaggio, ma non è uno scrittore di viaggio, è uno scrittore che sicuramente prende gli stilemi narrativi dell'immenso Graham Greene e di altri anche, come Bruce Chatwin. Di loro leggete tutto, secondo me. Se dovete recuperare questi che sto citando, Bruce Chatwin, Il viceré di Quidà, uno dei libri più belli che io abbia mai letto, e di Graham Greene, beh, prendetene uno a caso, perché è un autore strepitoso. E quindi Lawrence Osborne resta comunque un'ispirazione importante. L'unica cosa, che ha questa passione per il sud-est asiatico, lui ambienta tutto nel sud-est asiatico, però insomma mi ci riconosco poi nelle lagune e nelle valli della mia Polinesia del nord-est, il Polesine.
1: La Polinesia qua dietro?
0: Qua dietro l'angolo.
1: Ok.

presentato anche il libro di Muriel Spark, che invece è a pagina 8 dell'edizione domenicale del Manifesto, che raggiungo velocemente perché qui noi facciamo tutto su carta stampata, non abbiamo assolutamente motivo di essere anche con i magazine online. Tra l'altro questo è un magazine che non avrà motivo digitale, perché non parleremo, e ne sono ben contento, di intelligenza artificiale. Preferiamo le conversazioni ed epifanie tra le macerie. In una disastrata Londra postbellica, le giovani del May of Tech incrociano i loro destini al binomio amore-denaro. Ragazze squattrinate di Muriel Spark, pubblicato anche questo da Adelphi. Sono i due libri che ho letto, Lawrence Osborne e Muriel Spark, che veramente sono libri per l'estate 2026, che ribadisco, e che vengono ripresi quando Sergio, dopo però, dai magazine.

0: Su Robinson di Repubblica si continua a parlare dell'Odissea di Nolan, invitando i ragazzi però a leggere il capolavoro immenso tutti i tempi assoluto di Omero, certamente, ma che questo film, che non ho visto, però sinceramente mi incuriosisce molto, anche in seguito alle polemiche che ci sono state, avrei voglia di vederlo. Anzi, se avete visto l'Odissea di Nolan e volete riportare qualche micro recensione, il 333-180-9494 è a vostra disposizione. Che stai leggendo di bello, mio caro Serge?
1: Sto leggendo un articolo che parla di un libro che si chiama L'ora del tè, Malcolm Drummond, The Tea Party, 1919, ed è praticamente... aspetta, che no, ho sbagliato tutto, questa era una citazione. Scusate, perché quando uno è immerso per i fatti suoi in lettura,
0: tu pensi ad alta voce,
1: non può essere importunato da uno che fa un programma radio che passa di lì mentre io sto leggendo a casa mia per i fatti miei. Allora, no, è un libro che si chiama Un'estate in montagna, esce per la Rizzoli, di Elisabeth von Arnim, ed è praticamente la storia della rinascita di tre donne dopo la devastazione della Prima Guerra Mondiale. Praticamente queste tre vanno in montagna e con varie pratiche, insomma, si mettono insieme i pezzi della loro vita, della loro psicologia, e rinascono. E l'incipit dell'articolo di Viola Ardone dice: questo è un libro da portare in vacanza, e non perché sia un libro da ombrellone, orripilante definizione affibbiata spesso a romanzi ritenuti poco impegnativi, la cui lettura può essere agevolmente intervallata da un tuffo e un sorbetto al limone. Tralasciando che le letture più ricordevoli e impegnative della mia vita sono avvenute per l'appunto sotto un ombrellone negli anni della giovinezza, Un'estate in montagna è un libro da vacanza nel senso etimologico della parola, dal latino vacantia, ovvero vuoto, mancanza, spazio libero, e appunto spazio vacante, lo spazio necessario perché qualcosa accada. E poi ambiente, dice, siamo nel luglio del 1919, la grande guerra è appena finita e la protagonista e voce narrante si trasferisce da Londra nel suo chalet tra le Alpi svizzere, dopo 5 anni di assenza durante i quali ha sperimentato la perdita, il dolore, la paura, insomma i molteplici doni della guerra.
0: Ecco, e intanto io sottolineo il termine vacuo, vuoto, da cui arriva la parola vacanza. Quindi per le vacanze non dite non ho niente da fare, perché la noia è praticamente il padre non dei vizi ma delle virtù. Quindi la possibilità di riempirlo come più vi aggrada questo tempo, indubbiamente è un tempo per cui bisogna farne un tesoro, ed è un tesoro importante. Io direi che alle 8:32 minuti possiamo andare in pubblicità, poi rientriamo. A modo nostro continueremo a parlare di animali, magari li metteremo anche come protagonisti per un quiz, perché sulla Domenica del Sole 24 Ore è uscito un articolo che ci parla di Apuleio, i grandi classici di cui ho grande passione, che, beh, diciamo che la Tessaglia non era poi così distante dalla Transilvania, per certi aspetti. Sergio, ti sto annoiando, quindi metto un po' di musica e vado in pubblicità.
1: Per me l'avresti messa comunque.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Metto Hidden Orchestra con questo brano, molto bello secondo me, anche se un pochettino cupo. Allora, vi parlo di Apuleio, Lucio Apuleio. Beh, lo riconosciamo semplicemente come Apuleio, scrittore, filosofo romano, nasce nel 124 a Madaura, in Algeria, ed è stato veramente un fondamentale per una narrazione che va dal classico al mito, con delle metamorfosi. Quando parliamo di metamorfosi, ovviamente conosciamo quelle di Ovidio, ma ci sono anche racconti di metamorfosi di Apuleio che hanno come protagonista un animale. Se voi mi dite che animale è, per voi questo lavoro, che beh, già dall'inizio e dall'incipit è assolutamente affascinante. Quante stregonerie in questo Apuleio. Pietro Besentin pubblica con erudizione ma con sapiente uso di una lingua moderna e anche comprensibile, quindi adatta a tutte e a tutti, due racconti magici tratti dalle metamorfosi ambientati nella Tessaglia. Sapete come viene definita la Tessaglia? La Transilvania dei Greci. Eh sì, perché si dice che Medea, personaggio fondamentale, mitologico, eroico, tragico, chi più ne ha più ne metta, fuggendo da Iolco, dove aveva indotto con l'inganno le figlie del re locale a torturarlo fino alla morte, a bollirlo in un calderone, beh, deve fuggire da questo perché è responsabile di questo patricidio e quindi scappa di gran carriera. E che succede quando si scappa troppo in fretta? Alcuni ferri del mestiere vengono persi per la Tessaglia. Di cosa si tratta? Si tratta di filtri, pozioni, oggetti magici. E cosa fanno? Si spargono sul terreno e vanno a seminare di queste stregonerie un territorio che sarà così definito in seguito poi una Transilvania, pur essendo chiaramente in Grecia. All'interno di questa regione, dalla nomea così fosca, una città finì per acquisire la nomea di una Salem, di una Triora, cioè la città delle streghe, ante litteram, una vera e propria capitale della stregoneria. Si chiamava Ipata. Ricordiamo una filosofa molto contraddittoria, ma grande intellettuale, Ipazia, che probabilmente prende, secondo me, questa è una mia conclusione, nome da questa città, insomma. E quindi diversi racconti, diversi episodi che vengono ripresi in Storie di magia, Apuleio. Per me non vedo l'ora di andare da Ubik, tornerò da Ubik oppure dove avrò possibilità di trovare questo lavoro, edito da Marsilio. C'era però un protagonista, a proposito di metamorfosi, che verrà trasformato in un animale che per le metamorfosi di Apuleio direi che è un fondamentale. Mi dite di che animale si tratta? Apuleio, le metamorfosi e puntini puntini d'oro. Chi sarà questo animale in cui il malcapitato e curioso, perché voleva saperne di più su queste stregonerie, andrà a indagare e malcapitato purtroppo cade in una maledizione che lo trasforma in questo animale, seppur d'oro, però è pur sempre, insomma, diventa un animale, ecco, viene trasformato in questo quadrupede. Non vi dico altro, magari do qualche definizione in aggiunta, però...
1: Things that in our society we forget, or we don't recognize.

0: E bravo Luca, l'asino d'oro, punto. Messo che punto, l'asino d'oro, punto. Luca, bravo, molto bravo Luca, avrai informazione perché sinceramente non sono ancora riuscito a recuperare questo lavoro, però appena riesco una copia per te e poi stiamo in contatto, ci sarà. Sai che il Breakfast Club è di parola. Tutto ciò che è epica, mito, per me è un fascino incredibile. Seppur da autodidatta vado a leggere, a spulciare questi lavori, perché per me io vengo letteralmente rapito da tutto ciò. Per cui scusa Sergio se mi sono impadronito più del dovuto il microfono, però ti lascio subito la parola perché ho visto che stavi leggendo, mi pare, da Robinson e sottolineando anche. Per cui ti ripasso.
1: Sì, stavo leggendo, ma guarda, ti stavo guardando attraverso il vetro e stavo mi stavo godendo questa tua veemenza, anche mimica.
0: Passione.
1: La tua passione, sì.
0: Eh beh.
1: Anche perché, guarda, io non ho nulla di bello da segnalare, nel senso che questo davvero è un libro, questo che sto per nominare, che assolutamente non è un libro da ombrellone. È un libro di uno storico che si chiama Wolfgang Benz e si chiama Contro Hitler. Esce per Viella. È anche grandino perché sono 426 pagine.
0: Un bel
1: quindi
0: tomo.
1: No, praticamente lui, lui evidenzia una cosa che, insomma, io sto pensando da una quindicina d'anni, che praticamente i grandi movimenti che poi vengono rinnegati dalla storia in quanto negativi, in quanto non mi viene la parola, ma insomma non buoni, diciamo, hanno potuto svolgersi perché in realtà tantissimi hanno obbedito, perché è un fatto tecnico. Poi è chiaro, bisogna rispettare la legge.
0: E anche la risposta che a Norimberga è stata più volte ripetuta, ho obbedito, certo, agli ordini.
1: Certo, e da un certo punto di vista come dare torto, perché è così. Allora, praticamente lui ripercorrendo l'epoca triste del nazismo, si chiede perché furono in pochi a reagire contro un regime così violento. Perché la maggioranza silenziosa non fece nulla fino all'ultimo istante di vita del Führer?
0: Sai che è una cosa che mi chiedo anch'io comunque, e poi vedo quello che sta succedendo.
1: È impossibile
0: adesso
1: non chiedersela, è impossibile, no? Infatti anche, è impossibile non chiedersela. Poi certo si fanno i parallelismi col presente, perché non si sa mai che il presente poi non sia una preparazione di una, certo, cosa più intensa. Benz, e questo è interessante, ecco, facciamo però un confronto con oggi, perché lui dice Benz non fa sconti né alla Wehrmacht, né alla magistratura e né alle chiese, che ancora nel 1934 continuarono a tollerare crimini e stravolgimenti della Costituzione, permettendo l'apoteosi nazionale intorno al despota e i suoi feroci simboli di morte. Ecco, per quanto riguarda la Chiesa è un po' cambiata la situazione, perché nei nostri anni i papi non hanno fatto che stigmatizzare, almeno nei loro discorsi.
0: C'è anche, faccio solo un piccolo inciso, il sisma dei Lefebvriani, che è stato di recente, ed è l'estrema destra della Chiesa. Anche la Chiesa ha diverse frange, ecco, se vogliamo, e c'è stato proprio questo distaccamento importante ultraconservatore da parte della Chiesa, che guarda un po', respira quell'aria che in maniera molto preoccupante stiamo respirando in generale, ecco.
1: E conclude con una sorta di gioco di parole in questo senso. Lui dice: chi visse sotto il regime nazista, annota lo storico, ha sperimentato la differenza tra la percezione dei fatti e la coscienza dei fatti. Perciò ancora oggi la verità viene fin troppo rimossa. Noi lo sapevamo, ma non volevamo saperlo. Ecco il gioco di parole. Noi lo sapevamo, ma non volevamo saperlo perché ritenevamo di non poterlo sapere.
0: Ah, guarda che comunque dà uno spunto di riflessione importante questo, eh. Beh, del resto la propaganda comunque di quel regime era fortissima, eh. Diceva Goebbels, beh, è molto semplice, basta raccontare una bugia, ripeterla, anche se non ci credono, alla fine quella bugia diventa un dogma e non stanno tanto a indagare, preferiscono non sapere. Ed è preoccupante anche i percorsi, soprattutto con quante volte abbiamo detto mai più, ma come è potuto accadere? E poi vediamo quello che accade ai giorni nostri e insomma magari un attimino bisognerebbe pensarci. Puoi ripetere il libro?
1: Il libro si chiama Contro Hitler, l'autore si chiama Wolfgang Benz, l'editore è Viella.
0: Che non conosco, adesso faccio un po' di ricerche. Scritto Viella, come lo stai pronunciando?
1: Viella.
0: Viella, ok.
1: Viella, come Biella con la V anziché la B.
0: Ok.

0: Io chiudo con la musica e se riesco a recuperare anche un brano lo propongo come sigla di chiusura. E resto in zona, 1936, però in questo caso dagli Stati Uniti d'America, l'anno degli standard. Qui vengono ripresi 8 brani scritti esattamente 9 decenni fa, diventati imprescindibili per jazzisti e non solo. Paradossi di Easy to Love, da scarto a pezzo a cui non si deve cambiare nemmeno una nota, a tanti altri brani dove interpreti come Duke Ellington, canzoni nate spesso per i musical di Broadway che ancora oggi sono considerati dei classici immortali, da Caravan di Quanti Zoll insieme a Duke Ellington, allo stesso modo riportata anche da Dizzy Gillespie, This Foolish Thing, e poi The Way You Look Tonight, insomma I Got You Under My Skin, che è cantata più volte da Frank Sinatra, e poi il contesto storico, questo intreccio negli Stati Uniti d'America, intanto che in Europa, purtroppo, tra una guerra spietata contro l'Etiopia, l'Italia, in cui si sperimentarono armi di distruzione di massa, massacri di civili, l'esercito italiano fascista conquistò lo Stato africano governato da Haile Selassie. Il 9 maggio viene proclamata da Benito Mussolini la nascita dell'impero dell'Africa orientale italiana. E poi ci spostiamo, colpo di stato militare in Spagna contro il legittimo governo repubblicano, governo legittimo, il generale falangista Francisco Franco diede il via a una sanguinosissima guerra civile che vide le forze progressiste aggredite anche con l'appoggio dei regimi fascista e nazista. Questo contesto poi ha portato le leggi razziali, di tutte le cose preoccupanti che abbiamo citato, orribili in precedenza. D'altro canto c'è stato questo contrappasso dagli Stati Uniti d'America, dove poco dopo la grande crisi del 29, il cinema, la musica, gli aspetti di aggregazione portati dal grande jazz hanno invece visto dei brani che tuttora sono presenti nell'interpretazione di musicisti molto preparati ad avere una scena fondamentale non unicamente nell'intrattenimento e nell'aggregazione, ma anche per quanto riguarda la forza, la denuncia e tutti gli aspetti anche che davano sguardo, come ad esempio in Caravan, a un mondo altrove. E tutto questo viene sottolineato in Ultrasuoni a pagina 12 e pagina 13 del manifesto. Io Caravan la volevo proporre in conclusione perché per me è uno standard jazz veramente molto particolare e molto bello. Vediamo se riesco a intercettarla. Eccolo qui, la porto come sigla di conclusione alla puntata odierna, ringraziando tanto Sergio, che anche se è arrivato a fil di sirena
1: mi scuso.
0: No, perfetto, sei stato, guarda, un fondamentale per quanto riguarda il compilare questa playlist tratta dagli articoli che sui magazine, come al solito, hanno attirato la nostra attenzione e hanno dato motivo di dialogo per l'apertura di settimana ultima del Breakfast Club 2025-2026. Tra poco ci sarà Liberi Dentro dopo la pubblicità, poi avremo la rassegna stampa dalle 9.30 alle 10.30, quindi domani il Move to Groove letterario e in maniera molto enciclopedica che porterò con questa fantasiosa selezione accompagnato dalla musica soul, funky and jazz. Quindi per le mattiniere e i mattinieri io do appuntamento con il Breakfast Club domani sempre alle ore 7. Ringraziandovi per l'attenzione, ringraziando Luca che ho guardato nella cronologia, anche lui ha una grande passione per i classici. L'ultimo quiz ha indovinato con protagonista Catone il censore, quindi anche lui è molto attento a queste letture e questi approfondimenti. E avere i magazine, insomma, non è poi così male. Grazie Sergio.
1: Faccio una domanda da fan. Allora i magazine quando riprendono?
0: Riprenderanno lunedì 23 agosto, perché si riprende di lunedì, una domanda da fan e una domanda da co-protagonista, perché mi auguro che tu ci sia a condividere questa rassegna stampa.
1: Ci sarò a condividere, non so il 23 agosto, però ci sarò a condividere. No, sai che pensavo che si riprendesse un po' più tardi?
0: No, il breakfast si ferma le prime 3 settimane di agosto.
1: È tradizione?
0: Non è esattamente tradizione, sarebbe tutto il mese di agosto, poi mi è stato chiesto di rientrare una settimana prima. Io sono stato onorato di questa richiesta, ti dico la verità.
1: E io faccio il fan che ti disturba con le domande pignole.
0: Dai. E tra l'altro questa settimana di anticipo l'ho chiamata la settimana numero zero, perché è quella in cui ci si prepara un attimo, si riprende un po' dopo 3 settimane di stacco. Dai, buon ascolto.
1: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: quartiere e città.
1: Ben trovate e ben trovati a Liberi Dentro Eduradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che vi fa compagnia tutti i giorni con la sua mezz'ora di informazioni. Intanto voglio salutare Ilaria Cecchinato che oggi è in conduzione con me. Ciao Ilaria.
2: Ciao Antonella, benvenute e benvenuti a tutte e a tutti a Liberi Dentro.
1: E oggi vi raccontiamo di un servizio che abbiamo preparato per voi in occasione di un incontro, anzi di una serie di visite a livello nazionale di Alleanza per l'Articolo 27. In 36 carceri di 25 città c'è stata la società civile che è potuta entrare a visitare le carceri, a capirne un po' le condizioni. Ilaria, ti passo la parola perché tu sei stata a Bologna in due istituti, all'IPM e alla Dozza, e io sono stata agli istituti penitenziari di Parma.
2: Sì, come dici, io sono stata a Bologna, tu a Parma, e abbiamo voluto essere proprio anche noi testimoni e anche in qualche modo un megafono di questa iniziativa che porta con sé uno slogan che è "Bisogna aver visto". È una citazione da Pietro Calamandrei, ex membro dell'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana. "Bisogna aver visto" è proprio questo invito a guardare, essere testimoni diretti di quello che accade all'interno degli istituti penitenziari per riportare al centro il discorso attorno al carcere. Ma Antonella, io a Bologna ho incontrato Caterina Pozzi di CNCA, ovvero del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti, una delle realtà parte dell'Alleanza per l'Articolo 27, che ha raccontato come è nata l'Alleanza e con quali obiettivi. Ascoltiamola. L'Alleanza per l'Articolo 27 della Costituzione, come, quando nasce e da quali urgenze?
3: Possiamo dire che l'Alleanza per l'Articolo 27 è nata in seguito a un'assemblea autoconvocata di tantissime organizzazioni lo scorso 6 febbraio. Ci siamo autoconvocati per capire come porre al centro la questione della vita delle persone detenute, del sovraffollamento, della situazione anche, come dire, fisica dei muri, degli istituti penitenziari, dell'organico, del sottorganico, degli agenti di polizia. Ci siamo trovati e abbiamo capito che c'era tutta una società civile, terzo settore, davvero preoccupati e desiderosi di provare a riportare al centro anche della vita delle città, della cultura anche italiana, il tema della dignità del carcere. Da lì abbiamo detto: che cosa possiamo fare? Allora abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato oggi qua, quindi la costituzione di questa alleanza che vede quasi una ventina di organizzazioni di reti nazionali che si occupano di carcere, ma non solo di carcere, si occupano comunque di dignità e di fragilità. E oggi saremo in più di 30 istituti, in più di 30 città italiane, e ci saranno delle delegazioni composte ampie, varie. Ogni territorio si è mosso un po' come desiderava, come è riuscito a fare, quindi oltre alle organizzazioni dei promotori ci saranno i garanti, ci sono le istituzioni, ci sono sindaci, vice sindaci, consiglieri, ci sono persone dello spettacolo, perché vorremmo rendere con questo evento di oggi ridare il tema della detenzione, come dire, riportarlo in mezzo alla gente. Tutta la città si deve occupare delle persone detenute. Quello che vediamo è che negli ultimi anni invece le carceri sono sempre state più chiuse alle associazioni, è sempre più difficile entrare, più isolate. Sappiamo bene che quando le carceri si isolano, dentro si sta peggio.
2: Perché è così importante riportare al centro il carcere, il discorso attorno al carcere in città?
3: Allora, intanto perché, se, come diceva Calamandrei, no, bisogna aver visto per capire, perché il carcere è difficilissimo da raccontare e quindi entrare e renderci conto di come sono come sono gli spazi, come sono le celle. Non è detto che riusciremo a entrare anche nelle celle, abbiamo l'accesso agli spazi comuni, capire, farci raccontare da un punto di vista sanitario come stanno le cose, quanto inserimento lavorativo esterno c'è, quali attività si fanno, vedere i cortili, vedere i bagni significa rendersi conto di com'è la vita dentro. Oggi si parla tanto di sicurezza. Allora, sicurezza non è mettere dentro più persone possibili, ampliare il numero di reati, delle pene e poi, tra virgolette, buttare via la chiave, ma è costruire dei percorsi educativi, rieducativi, di reinserimento, la scuola, la formazione al lavoro, per permettere a chi esce poi dal carcere di sperimentarsi e provare davvero ed avere gli strumenti, ecco, per fare una vita diversa. Se tutto questo non c'è, quando si parla di sicurezza sappiamo che come dire, è uno slogan politico, mettere dentro le persone e chiudere la chiave, ma non c'è sicurezza per nessuno.
1: All'interno delle due delegazioni, quella bolognese e quella parmigiana, erano presenti i garanti dei diritti delle persone private della libertà di Bologna, Antonio Ianniello, e di Parma, Veronica Valenti. Ascoltiamoli.
0: La fotografia che poi oggi abbiamo caricato in mano insieme agli amici dell'Alleanza è quello che io come garante appunto volevo testimoniare, questo alla luce della prossimità istituzionale che c'è con la Casa Circondariale di Bologna, che stiamo assistendo a un rotolamento verso il basso, un progressivo degradamento della condizione in un contesto dove la situazione presso la Casa Circondariale di Bologna, parliamo di questo, è allo stato ridotta ai minimi termini, proprio con riferimento e a causa dei numeri che non sono più sostenibili. In che cosa si traduce il sovraffollamento, diciamo così, nella sua essenza? In una situazione nella quale poi non c'è più spazio per porre in essere interventi che possano andare a prendere in carico le vicende personali e detentive delle persone detenute. Quindi non c'è spazio per i diritti, per le esigibilità dei diritti, non c'è spazio per costruire percorsi che siano sufficientemente orientati alla qualità per il maggior numero possibile di persone detenute.
4: La Conferenza Nazionale dei Garanti Territoriali ha aderito subito a questa iniziativa e che ha un significato ben preciso, non vuole essere una delle tante passerelle che si fanno, ma tenere accesi i riflettori sulle condizioni drammatiche delle carceri italiane e, diciamo così, chiediamo a gran voce l'adozione subito di misure deflattive del sovraffollamento, un indulto oppure l'approvazione di una liberazione anticipata speciale come ormai si sta discutendo da 2 anni. Perché anche Parma risente di un sovraffollamento importante che crea notevoli diciamo così, tensioni, ha delle ricadute negative anche sul lavoro degli operatori penitenziari. Quindi sarebbe importante intervenire, ma intervenire immediatamente con misure concrete, perché abbiamo alle spalle appunto l'esperienza del carcere di Sollicciano e quello che sta succedendo in altre regioni, in cui addirittura abbiamo provveditori regionali che autorizzano la possibilità di mettere materassi a terra, e questo sinceramente è sinonimo di inciviltà profonda e mancanza di rispetto dei valori costituzionali e dell'articolo, in particolare dell'articolo 27 della nostra Costituzione.
2: Le varie delegazioni hanno non solo visitato gli istituti, ma hanno anche raccolto le voci di operatori e operatrici e anche di qualche persona ristretta che ha raccontato la situazione. A Bologna, come dicevamo, sono state visitate la Dozza e l'IPM, e portavoce, insomma, di quanto è stato visto all'interno della Dozza è stata Agata Sorice di Antigone Emilia Romagna. Nello specifico sono state visitate visitate solo alcune aree, non è stata visitata la sezione femminile e la situazione è abbastanza critica. Lasciamo la parola ad Agata.
5: La visita che abbiamo fatto ci ha permesso di entrare nelle aree detentive e nelle zone detentive si è sostanziata la visita che abbiamo fatto. Per quanto riguarda qualche dato, le persone oggi presenti sono 828 a fronte di una capienza regolamentare di 480 unità, a cui vanno sottratti 74 posti per un generico inagibilità, nel senso che una sezione intera del secondo piano, la 2B di 50 posti, è attualmente chiusa per lavori di ristrutturazione, e lavori di ristrutturazione sono stati iniziati anche nella sezione 3B, e quindi da lì sono stati trasferiti 24 detenuti in altri istituti della regione. Quindi diciamo che si tratta di un istituto gravato da una situazione di preoccupante sovraffollamento che si ripercuote sicuramente anche sulla possibilità di poter partecipare alle cosiddette attività trattamentali, che comunque in estate sono decisamente ridotte. Noi abbiamo potuto visitare il terzo piano delle sezioni detentive, che è stato quello interessato nelle scorse settimane dalla mancanza di acqua. Il guasto è stato ripristinato, però diciamo sussiste, ci viene segnalato dalla direzione che sussiste un problema sistemico all'interno dell'istituto, per cui la pressione fatica a spingere l'acqua fino al terzo piano, quindi ora l'acqua c'è, ma diciamo che potrebbe con una nuova ondata di calore di nuovo calare, diciamo, la presenza dell'acqua senza restrizioni. Questo è dovuto sicuramente, la necessità di acqua si fa ancora più forte dato il fortissimo caldo, molte delle finestre delle celle sono schermate, quindi fa fatica a passare l'aria, sono molto buie. C'è una situazione molto soffocante, fa veramente tanto caldo e non ci sono ventilatori che sono distribuiti alle persone detenute, vi è la possibilità di acquistarli personalmente al sopravvitto e diciamo la cifra è comunque consistente, è di 30 euro per ciascun ventilatore al sopravvitto.
6: Quindi in sostanza in pochissimi possono permettersi il ventilatore, e addirittura ha parlato di un escamotage per rinfrescare le celle che è legata all'acqua proprio.
5: Sì, quando c'è la possibilità viene aperta l'acqua dei bidet del bagno per far circolare un po' di freschezza all'interno delle celle.
6: E avete visitato anche la cosiddetta infermeria, che situazione avete trovato?
5: Allora, diciamo l'infermeria, la cosiddetta infermeria è una sezione che si compone di quattro parti. Noi abbiamo visitato la sezione cosiddetta RH, in cui sono ristrette le persone sottoposte all'articolo 32 dell'ordinamento penitenziario e all'isolamento, e anche la sezione cosiddetta nuovi giunti. Diciamo che questa parte dell'istituto è particolarmente problematica. Sia da un punto di vista strutturale, sia da un punto di vista di una condizione di maggiore disagio che si percepisce all'interno delle sezioni. I muri sono scrostati, insomma, il mobilio è ridotto veramente all'osso, anche i passeggi sono veramente molto poveri. È un ambiente molto povero in cui si respira una forte aria di tensione e di disagio da parte delle persone detenute.
1: Contestualmente a Parma c'è stata Alessandra Lopiccolo, sempre dell'associazione Antigone, che ci racconta esattamente che cosa hanno trovato durante questa visita e sottolinea anche l'aspetto molto negativo di avere le celle chiuse per quasi tutta la giornata. Ascoltatela.
7: Al momento della visita l'istituto ospita 786 persone a fronte di una capienza regolamentare di 643 posti, quindi in una situazione di sovraffollamento che è nazionale, regionale e interessa appunto a livello anche locale di Parma. Quello di Parma è sicuramente un istituto molto complesso perché insomma, prevede la coesistenza di diversi circuiti detentivi, è l'unico carcere di massima sicurezza della regione, abbiamo quindi un padiglione dedicato ai detenuti in regime di 41 bis, l'alta sicurezza S3 S1, la media sicurezza 5 sezioni di alta sicurezza e 10 in toto di media sicurezza, quindi reparti di carattere sanitario, SAI Group, insomma una complessità di vari circuiti che è difficile anche per l'amministrazione che opera con, va detto, in una situazione di sottorganico sia per quanto riguarda il comparto sicurezza, quindi il personale di polizia penitenziaria, che le educatrici, gli educatori, quindi l'area trattamentale, difficile governare appunto questa complessità. Ci sono sicuramente delle sezioni che sono più complicate di altre, il carcere si compone di due edifici, uno più nuovo e uno di insomma più vecchio. Il vecchio padiglione è quello più complesso per quanto riguarda sia il clima che le condizioni strutturali. Abbiamo visitato due sezioni che sono particolarmente critiche, la 1A e la 1B. Il progetto è quello di riferito dalla direzione di lavorare, insomma, a portare delle modifiche e chiudere parzialmente queste sezioni in futuro per rimetterle a nuovo perché ci sono degli ingenti problemi strutturali. E ci è stata data notizia e riportiamo, insomma, siamo felici che verrà presto chiuso il reparto di Iride, quindi l'isolamento della media sicurezza, che più volte come associazione Antigone, non l'ho nominata ma ne sono osservatrice, avevamo attenzionato, non solo noi, la garante, insomma tutte le figure di garanzia che entrano e hanno a che fare con l'istituto, verrà prossimamente chiuso nel momento in cui saranno collocate queste persone in altri luoghi per motivi sanitari, ecco, quindi questa ci sembra una notizia importante. E abbiamo potuto parlare un po' anche con le responsabili dell'area trattamentale, riportiamo che comunque durante l'ultimo anno, ci tengo a sottolinearlo, ringraziamo la direzione che ci ha accompagnato durante la visita. Sono stati fatti dei importanti passi avanti, sono tanti i progetti messi in campo, il lavoro rimane però fortemente insufficiente, diciamo ci sono 35 persone che lavorano per datori di lavoro esterni su appunto 786 persone detenute, quindi insomma ci sembra assolutamente carente, purtroppo nonostante il fatto che esistano appunto dei progetti sicuramente interessanti che possono essere apripista poi per future sperimentazioni. E l'altra cosa che mi preme sottolineare, che volevamo riportare, parliamo di un carcere di 786 persone ad oggi, di cui tranne due sezioni, tutte le sezioni sono cosiddette a regime a celle chiuse, quindi le persone passano la maggior parte della loro giornata all'interno delle camere di pernottamento, a meno che non ci sia la cosiddetta ora d'aria o le attività trattamentali. Attività trattamentali che sono sempre più difficili per le persone in alta sicurezza e che diminuiscono drasticamente durante il periodo estivo. Le persone quindi sono costrette a passare la maggior parte del tempo in cella, svuotando anche di fatto no, il senso di risocializzazione della pena quando non si ha nulla o poco da fare. Anche su questo si stanno facendo grandi sforzi, ma appunto i numeri sono significativi ed è difficile gestire il tutto. Sono stati donati dal comune circa una settantina di ventilatori perché è stato portato avanti un censimento della popolazione indigente, quindi si parla di circa 150 persone indigenti di cui 70 nulla tenenti, quindi sono stati distribuiti nuovi ventilatori, ci è stato assicurato che questi sono presenti in tutte le camere di pernottamento, per quanto abbiamo visto sono presenti, il caldo c'è, non è insomma la situazione è questa, è afoso fuori e dentro, però dovrebbero essere presenti in tutte le celle di pernottamento. Si parla anche di lavori per dotare soprattutto le stanze della socialità di impianti di aria condizionata, al momento non è ancora in funzione, sono insomma in corso questi adeguamenti. E forse l'unica altra cosa, se posso, una nota, abbiamo avuto un breve colloquio anche con l'area sanitaria, è un carcere particolarmente complesso, le dicevo prima, per la coesistenza di diversi circuiti, quindi una popolazione di un'età media molto avanzata, con, parlo ovviamente del 41 bis, pene lunghe, ma anche l'alta sicurezza, con problematiche sanitarie importanti. Ci sono infatti due reparti di carattere sanitario dedicati a patologie particolarmente gravi, il SAI, o a persone con gravi disabilità, il CRUPI, e questo insomma è difficile anche garantire il rispetto del diritto alla salute delle persone ristrette, quando insieme a questo bisogna gestire poi insomma un gran numero di persone invece detenute in altri circuiti, che presentano tutta una serie di problematicità, come per esempio si parlava di 400 circa diagnosi tra dipendenze e diagnosi psichiatriche. Quindi sicuramente è complesso, le traduzioni, le visite all'esterno, insomma, tenendo conto di tutti gli elementi, è sicuramente un istituto complicato.
2: E come dicevamo, a Bologna è stato visitato anche l'IPM del Pratello, e le condizioni ce le racconta Giulia Fabini di Associazione Antigone.
8: Una delle questioni, forse quella che più interessa il Pratello in questo momento, è il fatto che l'istituto è in ristrutturazione, quindi metà dell'istituto è così interessato da lavori. Questo ha comportato in questi mesi, oggi abbiamo approfondito la situazione, un trasferimento dei ragazzi presenti all'interno dell'istituto. C'era stato il dubbio se chiuderlo durante i lavori oppure no, si è deciso dal Ministero di tenerlo aperto, con una graduale diminuzione della popolazione detenuta. Quindi a partire dal 1 marzo la capienza è stata ridotta gradualmente, quindi è da 36, 32, 26, e adesso alla fine di questa settimana si passerà a 22 persone. Oggi, quando siamo arrivate, erano 25 le persone detenute all'interno del Pratello. Di queste vi do i dati su 26 persone, perché questa mattina erano 26, poi una è uscita diciamo nel corso della prima mattinata. Comunque, quindi erano 11 italiani, 15 stranieri, 11 giovani adulti, quindi ragazzi tra i 18 e i 25 anni, e 15 minori. L'istituto è aperto per metà, vuol dire che è chiusa una metà dell'istituto, in senso non saprei longitudinale, nel senso che continuano ad essere aperti primo e secondo piano, però a metà. Primo e secondo piano è una cosa importante, perché solitamente l'istituto cerca di dividere minori e giovani adulti. Questa divisione viene meno ed è venuta meno al momento, perché diciamo la ridistribuzione dei ragazzi deve un po' seguire anche diciamo altri criteri, anche altre questioni, tra cui come i ragazzi stanno sotto. Quindi questo c'era stato riportato. Una cosa che abbiamo voluto capire è dove sono andati i ragazzi che sono stati trasferiti in questo periodo. Quindi abbiamo approfondito questo dato. Sappiamo che dal 1 marzo al 10 luglio sono state trasferite 54 persone dal Pratello. Di questi circa diciamo la metà sono usciti per misure alternative o espiazione della pena, quindi entrando, diciamo, accedendo a diverse misure, che potevano essere la comunità, i domiciliari, eccetera. L'altra metà, invece, circa 24 persone, sono state trasferite in altri IPM in Italia. Tra queste persone, quindi dal 1 marzo, ce ne sono anche due che sono state trasferite per motivi disciplinari in un carcere per adulti. Questa è una diciamo delle innovazioni introdotte dal decreto Caivano, cioè la possibilità di trasferire, cioè motivi disciplinari, un giovane adulto ad un carcere per adulti. Dal 1 marzo, comunque, due trasferimenti di questo tipo sono stati fatti. Sappiamo che uno di questi è stato trasferito a Ravenna, non alla Lussa, un altro invece non sappiamo, non l'abbiamo testato. Per il resto la pianta organica del personale è, diciamo, è a pari, nel senso che ci sono 54 poliziotti penitenziari, che è il numero che prevede la pianta organica. Gli educatori sono 11 ed è un numero adeguato, che lo hanno superiore alla pianta organica rispetto al numero degli educatori. diciamo appunto sempre con questo limite del non aver potuto vedere le sezioni dei ragazzi, abbiamo potuto visionare gli spazi comuni, quindi sia lo spazio all'aperto in cui ci hanno mostrato che stanno ricostruendo e risistemando un'area verde che poi dovrebbe diventare anche un'area verde per i colloqui. Ovviamente ci hanno fatto vedere il laboratorio di cucina e tutti gli altri spazi, gli spazi per le attività, per le aule scolastiche. Ovviamente adesso i corsi di scuola sono chiusi. Quello che però ci tenevano a dire è che questa attenzione ad avere comunque attività, a lavorare l'offerta formativa è diciamo, un tratto su cui stanno puntando. Le attività diciamo trattamentali che ci sono state comunicate sono tante, sono varie, tra cui anche insomma quella, il progetto di cui avevo parlato qualche tempo fa alla stampa, il vero mare fuori, sembra che stia andando effettivamente avanti. Abbiamo chiesto se ci sono ventilatori, ci hanno detto che ci sono ventilatori in tutte le celle dei ragazzi, ma non sono invece presenti i frigoriferi. Non ci sono frigoriferi in comune, questa è una scelta che mi sembra abbastanza negoziata e battagliata in realtà tra polizia penitenziaria e area trattamentale. Il motivo sono sempre motivi diciamo di sicurezza, evitare liti tra i ragazzi su diciamo la gestione di questi frigoriferi.
1: Ringraziamo Alleanza per l'articolo 27 e speriamo che queste visite aperte alla società civile possano essere sempre più frequenti e che le proposte che ci hanno portato possano essere accolte e realizzate. Intanto un saluto da me, che sono Antonella Cortese da Ilaria Cecchinato, e se volete scrivere fatelo a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. A domani.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Rassegna stampa, Radio Zanardi, Radio Città Fujiko, la prima della settimana, lunedì 27 luglio, parte puntuale 9:31 minuti, al microfono in regia di nuovo la voce di William Piana, coadiuvato da Emanuele Casula, che saluto e ringrazio. Buongiorno Emanuele.
1: Ciao William.
0: Iniziamo allora dalla nostra città, che è protagonista, come ben sappiamo, dei recenti accadimenti e non solo, con una storicità di impegno, una storicità che ha visto a tanto impegno tante difficoltà, sottolineate anche da altri GR come Radio Popolare questa mattina, dalla voce del nostro direttore Alessandro Canella e non solo, anche da articoli che troviamo dai quotidiani che andremo ad approfondire partendo dal Corriere della Sera. Lunedì non c'è la cronaca di Bologna, ma su quella nazionale a pagina 16 al pilastro in 3.000 vogliamo la verità, la nipote dichiara aiutateci con le spese legali, in videochiamata la moglie chiede giustizia, la protesta, i manifestanti al corteo per le strade del pilastro di Bologna chiedono verità e giustizia

0: per Fakir, una manifestazione civile, una manifestazione che ha determinato impegno e responsabilità, una manifestazione perché Bologna non vuole archiviare assolutamente, ma vuole proseguire nella ricerca appunto di verità e giustizia. Chiedeva solo, dice l'uomo al megafono, aiuto, risponde il corteo in via Svevo al pilastro di Bologna. Una settimana fa Abderim Fakir è morto per strada dopo essere stato immobilizzato da due agenti di polizia. In quella stessa strada, sette giorni dopo, in migliaia si sono inginocchiati alzando il pugno in aria, rievocando il gesto del Black Lives Matter, il movimento nato nel ricordo di George Floyd. Poi ripetono le parole pronunciate da Fakir prima di morire e riprese dai vicini nel video di 5 minuti che tutti hanno visto. La manifestazione convocata dai collettivi e sindacati di base per chiedere verità e giustizia per la morte del 42enne di origine marocchina è filata liscia, cori contro la polizia e il sindaco Matteo Lepore, ma nulla a che vedere con gli scontri andati in scena lunedì sera in centro storico. In piazza non c'era la famiglia, che invece aveva partecipato alla veglia di preghiera organizzata venerdì dalla storica comunità marocchina del quartiere, che appunto ha aperto la manifestazione. Questo ripreso a pagina 16 dal Corriere della Sera, e poi altre conseguenti realtà da approfondimento che vedremo. Intanto sulla manifestazione immagino ci sia anche qualcosa sul Carlino, Emanuele.
1: Sì, sul Carlino abbiamo già in pagina, diciamo, nazionale il Fakir come Floyd, pugni chiusi al corteo per ricordarlo, Mastro Marina pagina 6, 42enne morto a Bologna, pagina 6 continua con giustizia e verità per Fakir, pilastro la marcia pacifica dei 2000 con lettera alla famiglia per il processo. Spunto un nuovo frame estratto dalla bodycam di uno dei due agenti, il legale dei poliziotti dimostra che il sangue alla nuca c'era da prima. Questo dice il legale dei poliziotti, e per questo il virgolettato dell'articolo invece in inserto nazionale che riporta chiazza di sangue dietro la testa, spunta un nuovo fotogramma, Fakir si è graffiato sull'asfalto, qui virgolettato. Le immagini della bodycam, il legale dei poliziotti Bordoni ha strisciato il cranio per terra. La ricostruzione opposta dall'avvocato della famiglia Anselmo. Oggi si riunisce il pool di esperti. Attiva la scorta al sindaco, ma Lepore non cambia l'agenda. Anche sulla scorta richiesta dopo le minacce di morte dal sindaco Lepore, un articolo sempre a pagina 2 dell'inserto locale. Da ieri un agente lo segue negli appuntamenti pubblici e privati. Tutta la vicinanza del PD, il centrodestra tra solidarietà e distinguo. Dispiaciuti, ma il dialogo con la città è assente. Sfilata di pace per Fakir, questa pagina 3, in 2000 in corteo, una via in suo nome. La manifestazione di sindacati, collettivi e residenti tra le vie del pilastro. Alcuni partecipanti, nella strada della tragedia, una targa che lo ricordi.
0: E per quanto riguarda altri approfondimenti, sempre da pagina 16, Lepore protetto da un agente ombra del Corriere della Sera, scontro sul video e le ferite di Fakir, la scorta al sindaco dopo le minacce, le dichiarazioni di Zuppi, che dice accertare i fatti e interesse della polizia. Deceduto durante l'arresto, Abderim Fakir, domenica 19 luglio, dà in escandescenza al quartiere Pilastro di Bologna, grida aiuto, morirà mentre due agenti lo immobilizzano. Ci sono 4 volontari della Croce Rossa che non intervengono. I punti chiavi delle indagini: Fakir si scaglia contro i poliziotti, li morde, loro usano lo spray urticante e lo bloccano in posizione prona. Nei suoi ultimi 5 minuti di vita i volontari sono in disparte. La prassi, spiegano, a intervenire solo dopo il via libera delle forze dell'ordine. E poi la chiazza di sangue: quando una poliziotta alza il lenzuolo si nota una chiazza di sangue sotto la testa di Fakir. I piedi della vittima sono legati, la body cam di un agente mostrerebbe che l'uomo era già ferito alla nuca prima di essere immobilizzato. Cambio Quotidiano ne riporta, attenzione, il Domani, con 120 agenti feriti negli scontri in Val di Susa, da cui daremo approfondimento a breve, ma il titolo di pagina 6 principale è Lepore sotto scorta, la destra solidarizza ma alimenta l'odio. Governo e maggioranza hanno continuato a soffiare sul fuoco e chiedono ancora le scuse del sindaco nonostante le minacce. Neanche le minacce di morte e la conseguente assegnazione della scorta al sindaco di Bologna Matteo Lepore sono riuscite a stemperare la tensione. La morte di Abderim Fakir

Vediamo, partendo però dalla prima pagina, se ci sono motivi ulteriori da aggiungere piuttosto che una semplice riga, come viene riportato in questo articolo, e quindi sfoglio velocemente anche il Domani, ma più che riportarne, come vi ho detto in precedenza, un allegato, si può dire, all'articolo dedicato al primo cittadino di Bologna, Notav il giorno dopo, intanto dopo i fatti di Bologna, sicurezza e forze dell'ordine sono tornate a far rima con Val di Susa. Sabato la manifestazione di decine di migliaia di Notav è degenerata in una guerriglia che ha portato a oltre 120 agenti feriti e danni da almeno €1 milione ai cantieri dell'alta velocità. Gli antagonisti identificati sono circa 450, provenienti da tutta Europa. Dure senza alibi la condanna della politica. Ovviamente i toni più forti arrivano da destra. Augusta Montarulli, quella che faceva il cane di Fratelli d'Italia, parla lei di eversione. Gasparri, Forza Italia, di vera e propria offensiva terroristica. Dal Partito Democratico netta la condanna del governatore della Toscana Eugenio Giani. Questi non sono Notav, sono delinquenti che usano la violenza per dimitire lo Stato. Dopo Matteo Salvini, che a caldo ha definito gli scontri il frutto di una sinistra che alimenta odio e delegittimazione. Io penserei a Salvini, il linguaggio che usa invece lui, la destra e altri esponenti del governo. Comunque anche Angelo Borelli, per il leader di Alleanza Verdi e Sinistra, le violenze sono inaccettabili. Ma i responsabili erano già noti. E dov'era il ministro Piantedosi? Perché non sono stati fermati prima? E intanto vediamo il Corriere della Sera, quotidiano più vicino a Palazzo. È un attacco allo Stato. Piantedosi dice serve unità, la politica prenda le distanze. Ed identificati 436 Notav. La testimonianza di un agente: bruciano tutto, mai visto volare così tante pietre, cercavano il morto. Ancora l'audio di un agente: brucia tutto, mai visto tante pietre, le voci delle divise. E non solo, a pagina 3 vediamo le immagini stesse della manifestazione e degli scontri. L'accusa di devastazione, Val di Susa, il movimento provoca dicendo grande giornata di lotta, al vaglio i video dei blitz. Il bilancio della guerriglia, la conta dei danni dopo l'assalto, i dubbi sui tempi della apertura, rice trasmittenti e mimetiche, i violenti mescolati tra i manifestanti insieme per lo stesso motivo. Sappiamo bene come è un attimo poi infiltrare, è un attimo portare la manifestazione a determinati aspetti, i racconti poi degli agenti, mai prese tante pietre, l'ordigno contro i carabinieri e poi assalto con la bottiglia esplosiva. Il questore dice risponderemo con fermezza. Centrodestra contro la guerriglia, l'opposizione giustamente risponde non strumentalizzate, anche perché appunto potevano essere assolutamente fermati, partiti di maggioranza, un'offensiva organizzata. Bonelli condanna senza se e senza ma, no a coperture politica, così si sconfigge la violenza e serve più prevenzione. Il sindaco Lorusso: Torino ha bisogno della TAV. Ogni forza democratica prende la distanza degli attacchi, gli agenti sono lo Stato, dovrebbero prendersi responsabilità anche in altre situazioni. Quindi il ministro dell'Interno dichiara irresponsabile alimentare l'odio contro i poliziotti. Il volto del 2027 non sia lo scontro tra due eserciti che si guardano in cagnesco. Questa appunto la conclusione a pagina 6 del Corriere della Sera. Prendo anche la Repubblica, ora è caccia al blocco nero, Notav €1 milione di danni, sono più di 400 i manifestanti identificati per gli scontri di sabato in Val Susa durante la protesta contro la TAV Torino-Lione, alcuni provenienti da Francia, Germania e Belgio, oltre 120 gli agenti feriti, e nel cantiere di Chiomonte dopo l'assalto degli incappucciati si contano danni per €1 milione, sequestrati ordigni e Molotov. Il questore di Torino è stato un'escalation di azioni di guerra. Andiamo, per quanto riguarda oltre questi titoli che ho letto dalla prima pagina, dalla Repubblica,
e arrivo a pagina 8 e a pagina 9 con l'intervista a Cuperlo. Questi violenti con noi non c'entrano, la sinistra è per la legalità. La Val di Susa però si ribella, la sfida è stata persa, non li vogliamo più, e anche gli abitanti e i sindaci

0: capaci contrari alla grande opera non concordano sul metodo. Ora quello che conta sono le compensazioni. Guarda caso è successo questo proprio nel momento in cui tutto ciò doveva essere portato all'attenzione e poi in più in seguito anche all'accadimento di Bologna. La battaglia dei Notav e caccia al blocco nero, oltre 400 identificati, Chiomonte un milione di danni, il questore, azioni di guerra, il movimento risponde, grande giornata di lotta. A te Emanuele per altri approfondimenti a riguardo di questi scontri.
1: Sempre su Fakir, non vi avevo letto prima da pagina 4 dell'inserto locale del Resto del Carlino, Zuppi condanna le violenze in piazza, non macchiamo la solidarietà. Il cardinale sugli episodi dell'ultima settimana, per la verità e la giustizia dobbiamo credere nelle istituzioni. Fakir il cordoglio, vedere i suoi parenti e ascoltare la nipote ci ha reso consapevoli che la vittima non è un numero, questo dall'intervista a Zuppi. Sotto a destra, evento pro forze dell'ordine, rinviato, il presidio in piazza si farà l'8 agosto, slitta l'appuntamento del prossimo sabato, priorità al ricordo della strage. Siamo a sostegno delle istituzioni, abbiamo invitato anche il sindaco a partecipare, questo l'appello dei promotori. Spostandoci sempre sul solito tema, una piccola pagina anche sul giornale per quanto riguarda il caso Fakir di Bologna. 2000 in marcia per Fakir, Bologna gli intitoli la strada. Se prima sul Resto avevamo un virgolettato per quanto riguarda l'ipotesi dei legali degli agenti, qui il giornale riporta corteo, la famiglia avvia la raccolta fondi, il video, la gente protegge la testa dell'uomo. Questa è l'idea trasmessa dal giornale. Mentre su Quotidiano Nazionale, per passare all'altro tema, difendi i poliziotti, sul Fatto Quotidiano, scusate, difendi i poliziotti ma poi maltratti i giudici e quei 16 anni di Salvini. Non fare ai giudici quello che non vuoi sia fatto ai poliziotti. Collegando il caso Roggero al caso Fakir di Bologna e anche a tutte le casistiche legate alla Val di Susa, in prima pagina sul Fatto Quotidiano, infatti Val di Susa, galleria di base italiana inesistente, lavori a rilento e costi esplosi, TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste. Questo a pagina 2 e 3 del Fatto Quotidiano, il flop oscurato dalle botte, il tunnel della TAV non esiste.
0: E guarda un po', te l'ho detto.
1: Entro il 2033 non sembra possibile che venga fatto come promettono. 40 anni di Notav, nati nel 1989, sempre a pagina 2 del Fatto Quotidiano, dalle malghe alle battaglie globali. Meno volti storici, in migliaia da fuori. La volta in Val Susa cambia, non c'è più solo il treno. Revelli, colpa di chi ignora il dissenso, il poliziotto, siamo noi ora l'obiettivo. Danni per 1 milione, il questore una guerra. Destra contro attivisti, la Lega parla di terrorismo e Salvini ha chiesto per l'istituzione di terrorismo, del reato di terrorismo di piazza. Presidente del Senato Ignazio La Russa invece si è detto preoccupato dalle coperture palesi sotterranee. Dall'opposizione unanime la presa di distanza dalle violenze. Infatti i sostenitori e quelli che vanno contro queste manifestazioni vanno dal centro-destra al centro-sinistra. In prima pagina sul Resto del Carlino, appunto, assalto Notav, 436 identificati, feriti 120 agenti, questo articolo a pagina 4, e sotto Fassino è guerriglia eversiva, questa intervista all'ex sindaco a pagina 5.
0: Ci fermiamo un attimo con uno stacco musicale e poi rientriamo per procedere anche con i fatti di Berlino. E sono le 9:47 minuti, questa è la nostra rassegna stampa di Radio Zanardi, ci sentiamo quindi tra poco. Scusate se io non faccio playlist a tema, non ho il talento di Alfredo nel ricercare i brani e purtroppo neanche il tempo, però insomma lo stacco musicale c'è.

0: Dopo The Lack of Afro alle 9.50 minuti si torna assieme, si procede con i titoli principali relativi a approfondimenti, ci spostiamo, Berlino, l'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano, Abdul Ballaut voleva unirsi all'ISIS, è la manifestazione alla porta di Brandenburgo e nel tondo piccolo sul Corriere della Sera in prima pagina l'immagine dell'attentatore. Una volta circondato, Abdul Ballaut, 21 anni, l'attentatore al Pride di Berlino, è corso incontro agli agenti con il coltello in mano ed è stato ucciso. Cittadino tedesco di origini libanesi, era legato ad ambienti islamisti. Le tracce di un presunto complice. Andiamo a pagina 6, a pagina 7. Aggiungiamo anche che il padre lo aveva lui stesso segnalato per appunto queste sue manifestazioni integraliste estreme. La parabola di Abdul dall'arresto in Libano al corso antiradicalizzazione, antiviolenza, quei contatti con l'ISIS, Bibeba con le madre e le sorelle, i viaggi in Siria. Tutto ciò ovviamente fa tuonare la AfD, potete immaginare, ucciso l'attentatore di Berlino, la fuga, l'irruzione, il coltello. Pride è stata un'azione islamista, MERS risponde difenderemo le nostre libertà. E poi precedenti, vero, 2016 ai mercatini di Natale, Magdeburgo, sempre su un mercatino e su bancarelle, Monaco 2025, Lipsia 2026, la zona pedonale, al che le immagini appunto del dolore e della paura riprese a pagina 6 del Corriere della Sera. Vediamo altre notizie a tal proposito come vengono proposte da Repubblica. Il titolo principale: a Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che ha gettato sulla folla con il van uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz dice vogliono dividerci. Andiamo alle prime pagine. Lacrime e rabbia tra i giovani LGBT, il governo deve proteggerci di più. Anche qui riportati gli attentati in Germania, fanatico jihadista condannato per terrorismo doveva deradicalizzarsi. Se tuona la AfD, questo è da assolutamente remigrazione subito, se non di peggio. La paura ora spinge l'ultradestra, Weidel sogna alla AfD prima partito. Leader estremista, lesbica, dichiarata, tra l'altro, dice che la sua è la miglior squadra per garantire la sicurezza, prova elettorale a settembre. Quindi in Germania la leader di AfD, partito neonazista, è un omosessuale, qui dichiarata la religione che alimenta l'odio, i pifferai magici finiscono per corrompere i più frustrati. Quanti aspetti che ci sono da vedere anche per quanto riguarda la Mitteleuropa, e che non hanno fatto a quanto si dice i conti con il loro passato, anzi sono dei tremendi rigurgiti che ritroviamo purtroppo presenti e non solo in Germania. Il governo, troviamo allora dal Domani, concludendo i quotidiani da me selezionati, se ci sono notizie per l'attentato di Berlino, eccolo, il fantasma dell'ISIS torna a far paura, furgone contro il Pride, una vittima. Questo è dal Domani.
1: L'arresto del Carlino, in prima pagina, sempre Berlino, torna l'incubo ISIS, la polizia uccide il killer. Presunto terrorista, un 21enne di origine libanese, era nascosto dal padre, sparatoria con gli agenti, sabato aveva travolto col furgone i partecipanti di un Pride, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Questa pagina 2-3. Ucciso l'attentatore del Pride, tutto porta al terrorismo islamico. Merz, un attacco alla società aperta. Abdul Ballaut, 21 anni, voleva unirsi all'ISIS. Colpito in uno scontro con la polizia, il giovane era già stato condannato e liberato. Fermato un iraniano, ero con lui. Furgone sulla folla al Tiergarten, alle 22 un furgone bianco entra nel parco Tiergarten durante il Pride e travolge la folla, poi si schianta contro un albero. Un uomo scende e colpisce i presenti con un macete. Muore una donna, 29 feriti, la manifestazione viene interrotta, una donna è morta, il numero dei feriti sale rapidamente fino a 29, poi dichiarati fuori pericolo. Identificato il sospetto numero 1, la polizia identifica come sospettato Abdul Ballaut, 21 anni, noto come radicalizzato, un cittadino iraniano ritenuto possibile passeggero del furgone, viene arrestato. mentre sul blitz ucciso nel quartiere di Spandau nel tardo pomeriggio di domenica il 21enne viene localizzato in un capanno del giardino del padre, aggredisce la polizia che spara e lo uccide. Questa è la ricostruzione del resto. Rischio dei cani sciolti, troppi soggetti da seguire, ma noi lavoriamo bene. Lorenzo Vidino dirige il programma sull'estremismo a Washington. Non c'è stato il temuto aumento di attentati, l'Italia ha parato rodato. Questo sui timori di allargamento di queste manifestazioni di estremismo, se questo sono effettivamente non problematiche anche psichiatriche come nella maggior parte dei casi, quando poi vanno fatte le verifiche adeguate. Le reazioni in Europa: l'Italia condanna l'odio, Macron serve fermezza e Vannacci contro la sinistra favorisce l'immigrazione. Questo dal resto del Carlino. Sul giornale invece, sempre in prima pagina, un'altra rappresentazione del caso. Odio islamista al Gay Pride di Berlino. La Jihad uccide gli amici LGBT. L'attentato a matrice fondamentalista. Abdul già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia. Cortocircuito a sinistra. Gli arcobaleno propal stanno con chi li stermina. Questo titola il giornale. I servizi a pagina 2, 3, 4 e 5 sono... il killer era già noto, la soluzione tedesca ha soltanto dei corsi di deradicalizzazione. Frau Merkel, le porte aperte, 11 anni di terrore, la FD vola. La Jihad in Europa, l'attacco islamista al Gay Pride di Berlino, una vittima e 29 feriti, ucciso il terrorista. Scia di sangue, sabato notte lo schianto con il van al Tiergarten e il panico seminato con il machete. Ieri eliminato dagli agenti in un orto a Spandau. Abdul, il soldato dell'ISIS e i corsi di deradicalizzazione. Pericoloso, il 21enne già condannato per terrorismo. Nel 2025 il viaggio per combattere in Siria e l'arresto in Libano. In cella in Germania il percorso, tra parentesi segnano, fallito, antiestremismo. Per quanto riguarda le reazioni dei leader, Friedrich Merz: non permetteremo che il veleno del terrorismo si diffonda nella società, difenderemo la libertà. Giorgia Meloni: noi al fianco della Germania e dei tedeschi, l'Italia condanna qualsiasi forma di odio e estremismo. Macron: di fronte all'odio e alla violenza, la nostra risposta sarà sempre l'unità, la libertà e la fermezza. Ultimi titoli, pagine 4 e 5, il governo italiano a fianco di Berlino, la Salis da delirio, colpa della destra. Solidarietà è il messaggio di Meloni, difenderemo la libertà, Salvini il problema è fanatismo islamico. Le bandiere propal nei Pride, cortocircuito inaccettabile. Questa l'intervista alla leader della FD che riportava così. I gay scoprono sulla loro pelle che gli islamisti li vogliono morti. Dai queer for Palestine ai gays for Gaza, la comunità LGBT in Europa ha sposato la causa dei musulmani contro Israele, ma Hamas applica la Sharia e considera l'omosessualità un crimine. Questi sono i titoli del giornale e del resto del Carlino.
0: Che è difficile da commentare, perché ovviamente è un cortocircuito continuo anche come viene strumentalizzato l'accadimento dei fatti e le parole tipo reimmigrazione e se non di peggio, e quello che vediamo intorno al mondo e al Medio Oriente è chiaro che poi riportino un facile abbraccio con questa definita radicalizzazione, perché Cisgiordania, due moschee in fiamme, nuova azione dei coloni israeliani che sui muri scrivono vendetta, Bibi apre un altro fronte contro i villaggi palestinesi, ma i generali avvertono c'è il rischio di un'intifada, e poi ovvio che c'è un'estensione che facilmente, guarda un po', va a prendere contro una manifestazione LGBT che chiaramente è stata poi condannata a sua volta dall'estrema destra perché portava delle bandiere della Palestina. Ma si sa bene qual è il pensiero della Sharia, e certamente non portano quelle bandiere perché cercano appoggio dalla Sharia, portano quelle bandiere perché vogliono libertà per il popolo palestinese. Però si fa in fretta poi a determinare lo sguardo in maniera assolutamente e volutamente strabica, per poi avere una reazione in cui le destre più feroci abbiano modo di tuonare contro tutto ciò. Trump intanto sospende i raid sull'Iran, è a corto di missili Patriot, ne ha dati troppi a Zelensky forse. Il retroscena dei media USA sul vertice con i consiglieri, anche i Pastaran fermano gli attacchi. La morsa Mar Rosso Hormuz che minaccia il petrolio saudita. Si riaccende il fronte tra Riyadh e gli Houthi, alleati degli Ayatollah. Poi Realpolitik, ma il ruolo, questa Realpolitik è un termine che a me dà molto fastidio, ma il ruolo americano nella regione è insostituibile. Cioè, voglio dire, perché loro lì sono a casa loro, no? Partiamo ancora più da, capisco che la mia invece è fantasy politique, però andando in concretezza, perché gli americani lì sono a casa loro, no, no, non ci sono tanti aspetti, insomma, che sono abbastanza criticabili e discutibili quando ci si ritrova ai conflitti in Medio Oriente, dove chiaramente vediamo dei bombardamenti a Teheran da parte degli Stati Uniti d'America. Detto questo, vediamo dal Medio Oriente altri aspetti, se non che un commento: Europa e bellicismi, l'estrema destra lucra sul paradosso, Mario Giro è il commento del giornale, e poi altre notizie sempre riguardanti il Medio Oriente, se riesco a trovarli dal Domani che sto appunto analizzando. Cisgiordania, i coloni bruciano due moschee, continuano le violenze, i coloni hanno dato fuoco a due moschee in una Cisgiordania che è già tormentata. In questi giorni stanno proseguendo le occupazioni illegali mentre l'esercito israeliano, su ordine di Netanyahu e Katz, demolisce le case dei palestinesi, compie raid e arresti acuitisi dopo gli scontri di venerdì a Tel. Intanto troviamo altri e concludiamo con questo fronte da Repubblica, se anche Repubblica chiaramente. Raid su Hormuz inutili, Trump sospende la guerra, Teheran dice ci fermiamo, il monito del CENTCOM è la scarsezza di difesa antiaeree dettano il ritorno alla diplomazia. Non riescono a scrivere che gli Stati Uniti sono in grave difficoltà, lo sapete bene. Il premier israeliano arriva a Washington, il regalo di Netanyahu a Donald, il famoso Board of Peace, sì, che costruiscono un deserto e la chiamano pace, può entrare a Gaza. Israele autorizza l'ingresso nella striscia del Consiglio dei primi soldati stranieri da Uganda e Marocco. Conclude a pagina 7, mancano i missili Patriot, ecco perché gli Stati Uniti ora frenano sul conflitto. Vediamo altri spunti che mi piacerebbe poi collegare, se per caso riesco a trovare da altri quotidiani. Beh, Ucraina, spese militari, certamente questo è assolutamente collegabile. Però vorrei portare, diciamo, motivo di più incisivo di approfondimento, e sto scorrendo anche il Domani, che è sempre attento, eccolo qui. A Kiev Zelensky al bivio, non capisce più il paese. I manifestanti per tutto il fine settimana sono tornati in piazza, e anche qui non riescono a dire che sono tornati in piazza perché non ne possono più di guerra, distruzione e arruolamenti forzati. Continuano le proteste contro il licenziamento del ministro della difesa, rivale del presidente. Secondo gli analisti, il leader starebbe perdendo contatto con la popolazione. Lui per ora tiene duro. Scenari incerti, se cede alle proteste rischia di diventare un presidente di cartone. Lo è da un pezzo, quello che ho aggiunto sin da tempo, e questo è a pagina 3 del Domani. Ti lascio la parola, Emanuele.
1: Sì, sugli esteri, ma in realtà anche sul nostro paese, il quotidiano nazionale riporta: caro benzina, stop in due mosse. Abbiamo potuto seguirlo in diretta negli ultimi giorni, prima dall'attacco Bab al-Mandeb della petroliera, fino ad arrivare ad oggi con il decreto e il famoso decreto ponte che il governo sta studiando. Caro benzina, stop in due mosse, il governo studia un decreto ponte in arrivo per il grande esodo estivo. Un intervento da 100 milioni di euro, tagli fino a 24 centesimi per il gasolio, poi ad agosto scatterà l'accisa mobile finanziata dall'extragettito IVA. E per quanto riguarda invece sempre esteri, dal Fatto Quotidiano possiamo leggere: Iran e USA riprovano a trattare raid IDF in West Bank e Libano. Le ragioni, stop dei consiglieri di Donald, attacchi inefficaci. Sempre sulla benzina, il giornale riporta sostegno agli italiani, benzina ok al decreto ponte, sconti già in settimana. Prima di fine mese il decreto ponte del governo per ridurre i costi dei carburanti, uno scontro fino a 20 centesimi sulle accise. Poi, sempre per quanto riguarda il caso di cui parlavamo prima, non direttamente da esteri, ma sulla strumentalizzazione delle informazioni, al giornale probabilmente piacciono le parole chiave, ma non piace chi le ha portate, perché riportano a pagina 12 una notizia di Interni: tesserata mia insaputa, futuro nazionale è polemica, il giallo, ventenne della provincia di Bari accusa Vannacci, mi hanno rubato l'identità, e scatta la denuncia. Il partito è l'unica anomalia, il nominativo è stato già cancellato. Questa è una domanda ancora aperta per quanto mi riguarda, perché le truppe del generale, oggi Futuro Nazionale, ha superato i 130.000 iscritti al partito, 130.000 persone che hanno deciso di mettersi in gioco per cambiare l'Italia, dice Roberto Vannacci pochi giorni fa. Ha esultato sui social sostenendo che questi sono i veri sondaggi, un risultato che arriva a 2 settimane dal giallo delle 600 tessere strappate da militanti calabresi in dissenso con le scelte nazionali. Poi, per quanto riguarda l'approfondimento sempre sui carburanti, verso decreto ponte può arrivare questa settimana. Accise: ieri il costo del diesel è arrivato a 2,18 euro al litro, mentre la benzina 1,98. L'intervento sui prezzi sarebbe un primo assaggio prima del CDM del 4 agosto. Medio Oriente in fiamme, sempre dal giornale: colpire i Pasdaran, centro di gravità. Attaccare i leader delle guardie rivoluzionarie darebbe immediato sollievo alla popolazione, una mossa che alla lunga può portare anche alla destituzione del regime senza lasciare il ruolo di Israele. USA Iran, stop ai raid, si ritenta il negoziato. De-escalation, frenata dal tycoon per i timori sulla fine delle scorte dei missili di difesa Patriot, come diceva prima anche Willy. Ma a Khamenei non resta che la Jihad, polveriera Cisgiordania, incendiate 2 moschee, 80 arresti. Sui coloni violenti, gli edifici, la scritta vendetta per i 2 israeliani uccisi venerdì scorso. L'11-9 è sacro, a pagina 17 del giornale. No a Mamdani, rivolta dei parenti delle vittime. Petizione contro la partecipazione al 25esimo anniversario del sindaco musulmano Epropal, che ha giurato sul Corano. Non riconosce l'orrore di quel giorno, offensiva la sua presenza. E su questo chiudo.
0: E sarà interessante seguire anche questo aspetto. Comunque, intanto noi ci fermiamo un secondo, un po' di elettro glitch. Ti lascio il microfono aperto anche quando sfogli i giornali, perché a me fa piacere che si sappia che non siamo su dei tablet o dei computer. Abbiamo i quotidiani, un po' di fruscio.

0: Da Droning Music e i micro glitch della label, molto interessante, magari in altri suoni ne parleremo domani, che è la Neo Ugia Record, introduce alle pagine di politica interna per quanto riguarda questa rassegna stampa di oggi, lunedì 27 luglio. Allora troviamo appunto quello che avevo anticipato, anche se in relazione agli esteri, Ucraina, spese militari, Draghi, fronti del Movimento 5 Stelle contro Schlein, ma la segretaria cerca di calmare i suoi. Alla fine ci accorderemo, nessuno può sfilarsi. Le primarie, la strategia di Conte per sfilar consensi nei gazebo con parte dell'elettorato Dem. In Parlamento il 5 agosto la prossima prova in aula con l'incognita della risoluzione unitaria. E poi c'è questo caso, perché per quanto riguarda il campo largo e il peccato originale del conflitto russo-ucraino conosciamo bene, vedremo un po' che aspetti e che svolte ci saranno. Comunque, per quanto riguarda invece il governo, con il caso Meloni al Colle, una fortuna per il paese, ma che fortuna, e avverte Forza Italia non decida di suicidarsi. L'avviso sulla riforma elettorale: bocciare una legge a conseguenze non è un no a un emendamento. Insomma, il presidente del Senato Ignazio La Russa ieri a Viareggio ha rilasciato queste dichiarazioni per quanto riguarda il premierato, che è uno degli obiettivi in programma per la destra. E poi il confronto ineludibile tra la premier Berlusconi e il ruolo di Forza Italia, punto di domanda nel centrodestra italiano, manca un chiarimento politico che non è più rinviabile. Questo confronto riguarda il non detto tra Giorgia Meloni e i figli maggiori di Silvio Berlusconi, Marina e Pier Silvio, che oggi produce un impasse nel centrodestra. La premier impantanata tra legge elettorale e gestione dell'ascesa di Vannacci, mentre gli alleati frenano ogni decisione. Il nodo è evidente sul piano politico: da un lato si discute di una legge elettorale con premio di maggioranza, premione, costruita per rafforzare il bipolarismo e garantire governabilità; dall'altro i partiti della maggioranza non riescono a sciogliere il tema dell'allargamento della coalizione verso destra, con il caso Vannacci ormai non più eludibile. Andiamo a pagina 6 a tale proposito, a vedere come tratta al domani tutto ciò, il ruolo di Forza Italia e la legge elettorale. E poi il commento che mi riporta all'apertura di questo paragrafo: con i costi del riarmo per l'economia dell'Unione Europea, un boomerang, lo dice il filo atlantista domani. Quindi, insomma, l'articolo di Guglielmo Forges d'Avanzati è assolutamente una critica importante, con una scelta autolesionista e i nodi ulteriori. Questo arriva, e mi meraviglio, dal domani. Prendiamo evidentemente, a forza di mettere polvere sotto il tappeto, ci sono delle fuoriuscite di queste polveri. A proposito di armi, no? Dalla Repubblica per la politica interna vado a trovare La Russa candida Meloni al Colle. Il presidente del Senato dice: un bene per l'Italia, e sulla legge elettorale rischio incostituzionalità. Elezione diretta del premier, il no è del 53% degli italiani. Questi poi questi sondaggi, qui le mappe di Ilvo Diamanti, però è da leggere con molta attenzione, perché sappiamo bene come vengono poste le domande, come vengono posti i quesiti e quali sono i campioni scelti e quant'altro. Insomma, questo comunque per quanto riguarda anche la Repubblica, per le due notizie tra campo largo e per quello che è il centrodestra, vengono prese in questo caso da Repubblica.
1: Sempre sul Fatto Quotidiano, a livello notizie di interni, carceri e tribunali, Delmastro occupa ancora il ministero. Sempre lì ricompare pure l'ex zarina del dicastero Bartolozzi. La Russa sia Meloni al Quirinale. Secondo il presidente del Senato Ignazio La Russa, Giorgia Meloni non solo può aspirare al Quirinale, ma sarebbe una grande fortuna per l'Italia. Lo ha detto ieri, intervistato da Augusto Minzolini all'Estate del Principe a Viareggio. Secondo me lo diventerà magari la prossima volta e non questa. sulla legge elettorale ha avvertito gli alleati: bocciare un emendamento non è come bocciare una legge. Volevo farvi l'imitazione, ma non ho fumato abbastanza sigarette questa mattina.
0: La voce abbastanza esatto. Rocca.
1: Carceri fuori controllo, tocca a Viterbo, roghi, risse e un suicidio. Al carcere Mamma Gialla di Viterbo, chiamato così per la contrada in cui è stato costruito. Il PM Palazzi, il disastro in cui versano è sotto gli occhi di tutti. Questo per quanto riguarda notizie dal Fatto Quotidiano, mentre dal Resto del Carlino, riportato già in prima pagina, incendi, fuga da Peschici, turisti evacuati via mare. Per quanto riguarda maltempo e danni ambientali, brucia ancora al Gargano, a Peschici, con le fiamme a ridosso sulle spiagge e la memoria che torna al devastante rogo del 2007. Centinaia di turisti sono stati evacuati dalle barche. A Vieste il comune ha allestito punti di ritrovo per la notte, chiuse alcune strade provinciali e statali nel Basso Molise, stop anche ai treni. Tra Francia e Spagna la situazione ai roghi è ancora grave. 325.000 evacuati tra Bordeaux e Madrid, fiamme anche vicino Valencia. Bartolomeo Petrucci, questa pagina 15 del Resto del Carlino. Una notizia buona invece per quanto riguarda
0: l'anticipi, che di solito la teniamo dopo lo stacco, ma va bene così,
1: diciamo, sempre locale, perché è in prima pagina il Resto del Carlino. Marche ed Emilia Romagna, i teatri storici diventano patrimonio UNESCO, risultato straordinario. Mentre scontri sui restauri alla Rocca, a pagina 19, per tornare su qualcosa di negativo,
0: di più preoccupante,
1: Montefiore Conca, questa pagina 19.
0: Facciamo uno stacco musicale, poi rientriamo perché siamo vicini al termine di questa nostra Radio Zanardi con Rassegna Stampa.

0: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
1: E concludiamo 10:24 minuti con notizie riguardanti meteo e ambiente. Le riporto anch'io dopo l'approfondimento di Emanuele per il Gargano e gli incendi. Mi sposto al settentrione della nostra penisola con siccità in Lombardia. Nella cronaca lombarda, pagina 7 del Corriere della Sera, visto che abbiamo trasmissione interregionale con Radio Città Fujiko e il DAB, fiumi e laghi, il livello dell'acqua ha quasi raggiunto i valori del 2022. L'emergenza prosegue, saranno decisive le prossime settimane. Sul lago di Como, risorsa idrica, mercoledì il tavolo regionale. Sul Ticino, invece, pochissimo fondo, si fermano le barche a motore. Sul Po, soluzioni d'emergenza per sostenere l'agricoltura. Si vede anche fiumi in secca, posso assicurare anche passando tra il Po, tra Occhiobello, esattamente Santa Maria Maddalena e Ponte Lago Scuro, sulla A13 il Po veramente a volte in condizioni di secca. Questo viene sottolineato dal Corsera e direi che per quanto riguarda gli approfondimenti odierni non vi è altro da aggiungere, a meno che tu non voglia riportare alcune specificità sul volo di questo atterraggio che sta raggiungendo il Marconi, caro Emanuele.
2: Sì, mi ha rubato il microfono, direi. Volevo solo leggere un po' meglio la notizia a pagina 18 di Quotidiano Nazionale, che era la notizia buona che vi riportavo prima. L'UNESCO sceglie i teatri storici, sono patrimonio dell'umanità. Il sito seriale, candidato delle Marche, inserito nella lista mondiale, Italia al top della classifica. La Premier Meloni, siamo una superpotenza culturale, dice Ale. Acquaroli, risultato straordinario. Missione compiuta, Giorgia Latini, Lega, avvia la candidatura, è il coronamento di un grande sogno. Quindi anche questa è un'occasione per farsi della propaganda, anche quando guardiamo certo. I nostri piccoli e bellissimi teatri nel suolo regionale della nostra e della regione a fianco, sempre adriatica.
1: Noi siamo giunti allora alla conclusione. Sai che la buona notizia è una rubrica che tu curi all'interno della rassegna stampa, che ci porta a dare, oltre che i saluti, un ringraziamento per l'attenzione. A domani dalle 9:30 alle 10:30 e mattiniere e mattinieri alle ore 7 con l'imprevedibile Breakfast Club, con il martedì ultima puntata di stagione per la prima colazione in diretta. Da William Piana, Emanuele Casula, un buon ascolto con la selezione musicale di Radio Città Fujiko e un buon martedì, lunedì. Ciao a tutti, ciao a tutti. Avevo già anticipato i tempi. Ciao.
2: Ciao a tutti. Ciao.
3: Questo programma è stato offerto da...
4: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
7: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
8: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17:00.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
0: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

Meloni e Piantedosi in Val di Susa dopo gli scontri di sabato ai cantieri della TAV. Questo non è dissenso, è violenza organizzata, dice la Presidente del Consiglio. La visita punta a ribadire la linea del pugno duro contro le manifestazioni di protesta. Golfo Persico, la tregua de facto tra Stati Uniti e Iran regge, ma l'intesa sullo stretto di Hormuz resta lontana. Teheran per ora dialoga solo con i mediatori. In Germania la destra fa propaganda sull'attentato islamista al Pride. La AfD guarda le amministrative in autunno e spinge su remigrazione e controlli alle frontiere. L'aggressore, ucciso ieri dalla polizia, era un tedesco di origini libanesi. Andrea Pirlo non sarà il nuovo CT della nazionale italiana. L'ha annunciato l'ex calciatore dopo il caso diventato politico sui legami con la principale agenzia di scommesse russa.

0: 12:31 minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Piantedosi sono stati a Chiomonte dopo gli scontri di sabato pomeriggio ai cantieri della TAV nel corso della manifestazione contro l'alta velocità a cui hanno partecipato 20.000 persone. Prima c'è stato un sopralluogo in elicottero dell'area dove dovrebbe sorgere l'alta velocità e poi la presidente del Consiglio e il titolare del Viminale hanno visto gli agenti delle forze di polizia e gli operai coinvolti nei lavori. Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, ha detto Meloni. Sono 436 le persone finora identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio, 126 feriti tra gli agenti e la TELT stima 1 milione di euro di danni nel solo cantiere di Chiomonte. Con questa visita la destra prosegue nella strumentalizzazione politica degli scontri in Val di Susa. Da Roma, Anna Brelice.
1: Preceduta da comunicati, da accuse generiche alla sinistra e infine da un'intervista al ministro dell'interno Piantedosi che afferma che attaccare chi indossa una divisa è attaccare lo Stato, in un clima quindi di messa sotto accusa dei movimenti della sinistra, Giorgia Meloni e Piantedosi sono andati questa mattina in Val di Susa, hanno sorvolato l'area e poi arrivati al cantiere della TAV a Chiomonte per verificare la situazione, incontrare il capo della polizia Pisani, ma l'obiettivo principale di carattere politico è continuare a sostenere il tema della sicurezza. Questa volta non c'entrano niente gli stranieri, i migranti, ma tutta la sinistra, dal PD ai 5 Stelle, messi sotto accusa anche solo per una virgola, come è accaduto al sindaco di Torino Lorusso, che sostiene che ci sia bisogno di una maggiore attenzione alla prevenzione degli scontri e della violenza, che viene sconfitta quando resta sola e priva di alibi, ha detto. Fratelli d'Italia lo accusa di ambiguità. I comunicati di solidarietà agli agenti feriti da parte dei partiti di opposizione sono stati del tutto ignorati. Questo è il clima creato dalla destra che così si difende e nasconde tutti gli interrogativi che ancora sono aperti sul caso di Bologna, sulle responsabilità degli agenti in quella morte. E quindi si arriva alle parole di Piantedosi che mette insieme la protesta a Bologna nella piazza concessa dal sindaco con i manifestanti in Val di Susa, potenziali violenti per il ministro, serve per nascondere le responsabilità e per inasprire ancora di più le leggi sulla sicurezza. Il clima da campagna elettorale per la destra è ormai chiaro, da Roggero alla TAV, questo è il campo privilegiato anche per mettere in sordina gli altri problemi, a cominciare dai soldi che devono trovare già oggi per evitare aumenti vertiginosi dei carburanti a pochi giorni dalle partenze per le vacanze. Linea allo studio.
0: Nel pomeriggio intanto è atteso un consiglio dei ministri per un intervento contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Intanto i prezzi di petrolio e gas oggi sono in netto calo, mentre le borse asiatiche ed europee segnano dati positivi. I mercati reagiscono con ottimismo alla tregua de facto nel Golfo Persico, dove da oltre 48 ore non si registrano attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran. I due paesi hanno confermato la sospensione dei raid, anche se ufficialmente il cessate il fuoco non è tornato in vigore. L'intesa sul controllo dello stretto di Hormuz è però ancora molto lontana. I paesi mediatori stanno lavorando ad una ripresa del negoziato a partire proprio da questo tema. Ma il ministero degli esteri iraniano ha precisato che per ora Washington non è coinvolta nei colloqui e che la via navigabile resta chiusa. Teheran sta cercando di dettare i suoi tempi alla diplomazia, consapevole del fatto che la Casa Bianca ha bisogno di mettere fine al conflitto al più presto. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista esperto di Medio Oriente.
2: Siamo di fronte a una situazione, non dico nuovissima, però in cui soprattutto agli Stati Uniti in questo momento, in qualche modo ovviamente all'Iran, la fine di questo conflitto con qualche guadagno da far vedere alla comunità internazionale, ovviamente l'Iran per alla sua popolazione più che altro, gli Stati Uniti perché siamo di fronte alle elezioni e Trump ha bisogno di una vittoria da qualche parte. Non vuole andare avanti con questa guerra, fonti del Pentagono hanno annunciato le cifre vere dei soldati americani uccisi e feriti in questi mesi di conflitto e gli Stati Uniti stanno passando attraverso un fattore interno che è molto importante per il Partito Repubblicano e il Presidente americano che vuol far vedere subito un successo in qualche modo.
0: Il conflitto in Iran, Donald Trump discuterà domani con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che è appena partito da Tel Aviv in direzione di Washington. Israele si è più volte detto pronto a tornare ad attaccare l'Iran nelle scorse settimane. Nel frattempo l'esercito israeliano ha ripreso a colpire la striscia di Gaza, 5 le vittime sono questa mattina. Nei territori occupati continua intanto la rappresaglia di esercito e coloni contro i palestinesi. Nel fine settimana si sono registrate oltre 30 aggressioni. A scatenare l'ondata di attacchi è stata venerdì scorso la morte di due soldati israeliani in uno scontro a fuoco vicino Nablus. E proprio in Cisgiordania abbiamo raggiunto una volontaria italiana di Fazza, associazione che assiste i palestinesi nei territori occupati e che per ragioni di sicurezza ci ha chiesto di restare anonima. Questa è la sua testimonianza.
3: Il clima è, dopo venerdì ha subito un inasprimento, veramente una recrudescenza importante qui in Cisgiordania. C'è stato un giro di vite tremendo che agisce a vari livelli, come sempre. Quindi violenze da parte dei coloni, occupazione di nuove terre, demolizioni di case. Questa mattina ci siamo svegliati con la notizia di demolizioni proprio vicino a dove siamo, che appunto si inseriscono in questo contesto di repressione e nello stesso tempo di occupazione di più terre, no? Quindi c'è un disegno anche strategico sotto queste violenze portate avanti appunto insieme dalle forze di occupazione, dall'esercito e dai coloni. Poi sono state bruciate diverse terre, le moschee. Gli arresti sono ormai sono state arrestate più di 100 persone da venerdì. Quindi, come dire, il clima è davvero cupo e c'è paura e preoccupazione rispetto a quello che può succedere nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Noi cerchiamo di stare accanto alle persone palestinesi che come sempre reagiscono con grande coraggio e unione, ma la situazione è davvero preoccupante.
0: In Germania è stato rilasciato l'uomo fermato ieri perché sospettato di complicità nell'attentato di sabato al Pride di Berlino. È stato ucciso dagli agenti invece il presunto attentatore che, scagliandosi sulla folla, ha ucciso una donna e ha ferito altre 29 persone. La polizia lo ha individuato dopo una caccia all'uomo durata quasi 24 ore per le vie della capitale tedesca. Per il governo si è trattato di un attentato di matrice islamista. L'estrema destra tedesca sta cercando di sfruttare questa tragedia per fare propaganda in vista delle prossime amministrative. Il servizio.
4: Archiviato il giorno del lutto, in Germania è già tempo di scontro politico. A poche settimane dalle elezioni amministrative di settembre, con l'AfD in testa ai sondaggi nei tre Länder chiamati al voto, l'attentato al Christopher Street Day domina il dibattito su immigrazione e sicurezza. Il partito di estrema destra sostiene che l'attacco dimostri il fallimento delle politiche migratorie degli ultimi anni.

0: diventato in uno strumento di propaganda. Temono che la violenza jihadista venga usata per alimentare la retorica anti-immigrazione e contestano che forze politiche da sempre ostili ai diritti della comunità queer si presentino oggi come suoi difensori, soprattutto per sostenere la stretta sull'immigrazione. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
1: L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per affrontare le emergenze incendi. Da tutto il continente in Francia sono stati inviati 7 aerei e 4 elicotteri. In Spagna mobilitati 6 aerei e oltre 130 vigili del fuoco. Il premier spagnolo Pedro Sanchez visiterà oggi le zone colpite dagli incendi a Valencia, ma il fronte principale resta quello nella regione di Madrid. Mentre nella regione francese di Gironda i vigili del fuoco sono impegnati ormai da una settimana nel contenere un incendio che ha già bruciato decine di migliaia di ettari di bosco e che ora minaccia la città di Bordeaux. Sentiamo da Parigi la nostra collaboratrice Veronica Gennari.
2: Il ministro dell'interno francese Laurent Nunez ha sottolineato una situazione inedita relativa agli incendi quest'estate. Attualmente quello che detiene un po' l'attenzione sia dell'opinione pubblica sia dei pompieri e dei soccorsi in generale è quello che si trova in Gironda, quindi nell'ovest del paese, che ha vissuto la sua quinta notte di fiamme. Ha bruciato più di 42.000 ettari e costretto più di 220.000 persone a evacuare. Parliamo di un incendio che è vicino alla zona di Bordeaux, è una zona vacanziera, quindi è piena di hotel, di camping, tante famiglie, tanti bambini. Ce ne sono altri 3, diciamo, che sono particolarmente difficili, particolarmente grandi. Uno è quello nelle Landes, quindi non tanto distante da quello della Gironda. L'incendio è stato contenuto ma non domato e parliamo già di più di 3.600 ettari bruciati. E poi l'ultimo, quello nel Var, quindi un po' più a sud, qui parliamo già di 4.500 ettari che sono stati bruciati. In questi giorni si è avuta una piccola pausa, diciamo, perché le temperature qui in Francia sono scese, però si è molto preoccupati, molto inquieti per i prossimi giorni, perché già da oggi e soprattutto domani le temperature si rialzano. Dovrebbe tra l'altro tornare anche il Mistrale, che è un vento particolarmente favorevole agli incendi. La Francia entrerà probabilmente nella sua quarta ondata di caldo e insomma si teme che le situazioni degli incendi peggiorino ulteriormente.
1: Ho appreso ieri sera di non essere più candidato a commissario tecnico della nazionale italiana. L'ha annunciato Andrea Pirlo sui social. L'ex calciatore, oggi allenatore, sembrava essere vicino alla firma. Il dietrofront della federazione è però arrivato dopo il caso sui legami con la principale agenzia di scommesse russa, di cui il nome e il volto di Pirlo erano diventati testimonial. Da qui le critiche, soprattutto della politica, per l'utilizzo strumentale da parte di Mosca dell'ex calciatore per rientrare nella comunità internazionale dello sport. Sulle ragioni di questa scelta ascoltiamo Pippo Russo, sociologo dello sport dell'Università di Firenze.
3: Credo che Pirlo sia stato il punto di convergenza di un caos che nella federazione era già pronto a scoppiare e che mette già in crisi una governance che è giovane ma già sta dimostrando di non funzionare. Sicuramente il caso del ruolo da Global Ambassador è stato un caso imbarazzante, che comunque avrebbe dovuto essere verificato, le informazioni erano disponibili e certamente c'è stata della leggerezza. Però io ho l'impressione che sia stato preso a pretesto per annullare una candidatura che non convinceva il presidente federale, oltre a non convincere gran parte dell'opinione pubblica. E questo disaccordo fra il presidente federale e il direttore tecnico Paolo Maldini col suo advisor Leonardo è stato comunque un messaggio di pessimismo, intesa fra membri di una governance di vertice della federazione che dovrebbero andare d'accordo. Alla prima prova costituita dalla scelta fondamentale del commissario tecnico della nazionale, questa governance è andata in frantumi. Si apre di fatto una crisi al buio che potrebbe a questo punto anche prefigurare la prospettiva di un commissariamento della federazione.
1: La notte del 27 luglio 1993 un'autobomba esplode in via Palestro davanti al padiglione di arte contemporanea. Muoiono un agente della polizia locale, 3 vigili del fuoco e Musafir Driss, che allora dormiva su una panchina a cui Radio Popolare dedicò l'Ambrogino d'Oro. È una strage rimasta praticamente oscura nelle modalità di esecuzione e in parte negli autori, dirà una storica sentenza della Corte d'Assise di Firenze nel 2011. Ma che fece parte di un più ampio progetto di destabilizzazione del paese tra il 92 e il 94 con la partecipazione di soggetti esterni a Cosa Nostra. Su quanto ci dice oggi quell'attentato, ascoltiamo.

0: con Enrico De Aglio, giornalista che raccontò quei fatti.
1: Si trattava di una strategia militare messa in opera da Cosa Nostra, ma in particolare dai fratelli Graviano, nome che a quell'epoca era praticamente sconosciuto, per creare un clima di allarme e un clima di destabilizzazione che favorisse, diciamo, una soluzione autoritaria della situazione italiana. Insomma, quello che ci portiamo dietro di fatto è che sappiamo adesso, e non abbiamo tirato le fila di questo, che nel 1993-94 ci fu una strategia politico-militare per far precipitare l'Italia in una situazione di baratro istituzionale, e che questo era praticamente favorito, gestito dall'ala militare di Cosa Nostra, quindi da questi due fratelli Graviano del bancaccio, ma insomma curava anche gli interessi di una imprenditoria del nord, così i fratelli Graviano l'hanno sempre definita, che era interessata, diciamo, a mantenere lo status quo dei propri affari con la mafia.
0: Le notizie tornano alle 15.30, redazione Sara Milanese e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Ossigeno raro.
3: Ossigeno raro. Ossigeno raro. Ossigeno raro. Raro. Raro. Podcast per respirare in tempi che tolgono il fiato.
2: A cura di Associazione Culturale Iucalia PS, gruppo Media allo Scoperto, in collaborazione con Radio Citafogico.
4: In Riart, artisti e artiste contro guerra e riarmo.
5: Statico rumore di modem 105. Battito cardiaco sintetico. Tom tom tom tom tom tom tom tom tom tom tom tom.
6: Trasmissione dal futuro.
7: Buongiorno a chi ci ascolta da Eco 2036, il nuovo vecchio nuovo radiogiornale. Tre notizie al giorno per star sempre sul pezzo.
6: Vai con la numero uno. Congresso BRICS tra Cina, India e Russia. Il Rurure sarà da oggi la nuova moneta mondiale. Consigliamo di convertire i vostri risparmi in capsule di caffè vintage o in vecchi CD di Gigi D'Alessio. Nuovi beni rifugio.
7: Scopriamo la numero due. Non c'è più bisogno di andare a lavorare. Da oggi basta un prompt per attivare il ciclo di produzione personalizzato per ogni cittadino.
6: E vai con la 3. Toccati oggi 42 gradi sul Monte Bianco, dove Fininvest ha inaugurato lo stabilimento balneare Milano 23, già preso d'assalto.
7: Se queste erano le vostre paure 10 anni fa, non è andata come temevate, ma neanche come speravate. Non c'è stato un momento preciso, nessun eroe, nessun discorso memorabile. È stata una cosa lenta, un po' goffa, come tutte le cose che funzionano davvero. Quindi mettetevi comodi, avete 25 minuti per ascoltare le buone notizie di Ossigeno Raro.

0: E abbiamo al telefono con noi Massimo, che ha scelto di vivere in un co-housing, che ci sembra parlarci davvero dal futuro. Ascoltiamolo.
1: Buongiorno Massimo, volevo chiederle quanto vi aiuta nel vostro co-housing, nella vita quotidiana, l'intelligenza artificiale.
2: L'intelligenza artificiale, diciamo che è il registro occulto del nostro co-housing, è una sorta di infrastruttura silenziosa che gestisce per conto nostro tutti i beni comuni. Quindi io al mattino quando mi sveglio guardo il mio schermo e so se questa settimana devo uscire fuori a tagliare il verde, sfacciare il prato, quando è che posso usare la lavanderia comune. Lo decide l'intelligenza artificiale in base alla produzione dei pannelli solari. L'intelligenza artificiale mi consiglia che cosa comprare per quando faccio la spesa, e se ho troppa roba nel frigo mi suggerisce magari di fare una cena condivisa con gli altri abitanti del co-housing. Quindi diciamo che è una sorta di regista occulto.
3: L'economia circolare è veramente un aiuto quindi alla sostenibilità della vita quotidiana?
2: Assolutamente sì, l'economia circolare ci permette di essere praticamente una piccola isola autosufficiente. Come economia circolare, tutto ciò che è possibile produrre in loco lo facciamo noi, quindi abbiamo un orto condiviso, un orto che non è solo sul terreno ovviamente, ma è anche sulle pareti, sul tetto del condominio. Abbiamo una piccola officina dove grazie a una stampante 3D riusciamo a stampare dei pezzi che ci servono per riparare i nostri piccoli elettrodomestici. Abbiamo anche una sorta di biblioteca degli oggetti, degli elettrodomestici che ci possono servire nell'arco della vita. Quindi diciamo che cerchiamo appunto di appoggiarci all'esterno il meno possibile.
1: Passiamo invece a un argomento che qui nel 2036 ormai è all'ordine del giorno: il gran caldo che è arrivato.
2: Ah, beh, certo.
1: Considerando che a livello energetico i costi sono aumentati e le risorse naturali sono esaurite, io le chiedo come fate con il clima sempre più torrido a rinfrescare la vostra abitazione?
2: Usiamo sicuramente i pannelli solari che ci aiutano comunque a rinfrescare, poi abbiamo la geotermia che ci permette anche quella di abbassare la temperatura nelle abitazioni, e poi abbiamo un sistema di schermatura verde in verticale che sono le pareti dell'edificio, che si regola in automatico in base a quanto è forte il sole e quindi ci permette di creare delle zone d'ombra. E poi ovviamente, come si sta facendo in tutta la città, quindi praticamente piantiamo alberi ovunque in modo da creare delle zone verdi ombreggiate, quindi ogni spazio utile viene piantumato e tendiamo con pazienza che gli alberi crescano.
3: Un'ultima domanda un po' intima: sì. Toilette e scarichi fognari, come vi regolate?
2: Diciamo che rispetto a come era una decina di anni fa, il riciclo dei rifiuti, quindi la toilet compost, è diventato un ciclo che si chiude, quindi praticamente non è più un problema come poteva essere di una decina di anni fa di smaltimento, ma è diventata una risorsa. Adesso abbiamo un sistema secco evoluto che non usa l'acqua, che riesce comunque a dividere la parte liquida dalla parte solida, e questo ci permette di ricavare dei fertilizzanti che usiamo sia per il nostro orto sia per il verde di cui parlavo prima, no? Tutti gli alberi, quindi anche tutto il parco intorno a noi viene fertilizzato attraverso il riciclo dei nostri rifiuti organici.
1: Massimo, che dire? Io ti ringrazio tanto per queste belle notizie.
3: Grazie Massimo, grazie per averci dato queste notizie rassicuranti dal futuro.
2: Bene, speriamo bene. The Pitch.

0: La speranza non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma la certezza che qualcosa abbia senso, indipendentemente da come andrà a finire.
1: Le parole di Václav Havel, poeta dissidente prima, presidente della Nuova Repubblica Ceca poi, sono più attuali che mai. In questo momento storico, molti vivono il futuro in uno stato di disperazione e impotenza. L'assurdo ci sovrasta e vorremmo ritrovare intorno a noi qualcosa che abbia senso. Abbiamo giocato nelle interviste precedenti, immaginando un arcipelago di buone notizie dal 2036. La domanda è allora, cosa possiamo fare nel nostro piccolo per creare spazi di sensatezza?
2: Difficile trovare una ricetta, anche se tante sono le proposte di processi per diventare agenti di cambiamento. Quello che da sempre accompagna me personalmente è la teoria U, nella quale ritrovo un mix interessante di spiritualità e pragmatismo.
1: Bello, puoi spiegarci questa teoria U in poche parole?
2: Pochissime parole per dire giusto due concetti fondamentali, ovvero che secondo questa teoria noi apprendiamo sì dal passato, ma apprendiamo soprattutto dal futuro emergente, quel futuro che non è lontano nel tempo, cioè nel 2050, ma che è proprio qui vicino ed è estremamente personale, perché dipende da noi per potersi manifestare.
1: Mavi, però è pericoloso ciò che dipende solo da noi. Rischiamo di illuderci o confonderci.
2: E infatti, per andare oltre la ripetizione,

0: contribuire a far uscire i gruppi dai loro modi convenzionali di affrontare le cose. Infatti, come saprai, proprio come gli individui, anche i gruppi sviluppano abitudini che diventano estremamente rigidi nel tempo. L'inserimento di queste pratiche artistiche permette di allentare la fissazione sui modi abituali, di agire per portare aria fresca, nuove intuizioni e in particolare intuizioni profonde dal cuore. Le arti portano curiosità e leggerezza non come intrattenimento, ma come un modo insolito di agire. Questo tipo di azione, combinata con metodi di facilitazione, portano il gruppo a far emergere punti di leva per il cambiamento.
1: Direi che siamo al punto centrale. Serve facilitazione. Quali tra i metodi di facilitazione sono più adatti secondo te?
0: Il coaching circle è il processo più potente di ULAB. È un modo in cui un gruppo di persone si riunisce per apprendere insieme e co-creare nuova saggezza. Si tratta di un processo molto semplice, auto-organizzato, co-creativo, trasformativo. Attraverso un ascolto generativo profondo, il gruppo genera intuizioni potenti che risultano trasformative non solo per la persona che presenta il proprio caso, il caregiver, ma anche per tutti gli altri che partecipano in qualità di coach. Personalmente l'adoro perché ogni volta che ne propongo uno rimango stupita dalla semplicità e dalla creatività che riesce a generare. Provarlo è molto semplice, basta andare in rete, fare una ricerca, si trova tutto il modello e si può provare tranquillamente con il proprio gruppo.
1: Grazie Mavi.
0: Prego Alessandro, ciao.
1: Ciao.

0: Se c'è una cosa che abbiamo messo a fuoco fin qui, è che in questa distopia dopaminergica, l'unica vera arma di autodifesa rimasta è sviluppare una spietata coscienza critica. Non possiamo sfuggire alla complessità o nasconderci dagli algoritmi, ma possiamo smettere di esserne i terminali passivi, i consumatori finali di un'ansia preconfezionata. È una battaglia quotidiana per riprenderci i nostri diritti e la nostra lucidità. Per hackerare un sistema così capillare, la consapevolezza del singolo non basta più. Serve una rete, anzi, serve l'intelligenza collettiva.
1: Ascoltiamo ora Alberto Cottica, esperto di politiche collaborative e partecipazione online. Si impegna per rendere l'azione di governo più aperta e intelligente, utilizzando internet per mobilitare l'intelligenza collettiva dei cittadini e delle cittadine, fondatore di EdG Rivers e ricercatore all'Università di Alicante e IUAV.
0: Alberto Cottica, benvenuto nell'assurdo.
2: Buongiorno e grazie.
0: Lei si occupa di intelligenza collettiva su larga scala. Oggi le reti internet fanno da cassa di risonanza della nostra ansia da prestazione storica. Come possiamo invece farle diventare infrastrutture di un futuro più abitabile, capace di arrivare all'intelligenza collettiva per tutti?
2: Si potrebbe cominciare provando dei pezzi di rete internet che sono organizzati secondo modelli economici diversi, in particolare non a fine di profitto. Io sono per qualche anno abbandonato un po' tutti i social media commerciali, sto su Mastodon, che è un po' come ci immaginavamo che sarebbe diventata internet verso la metà degli anni 90. È una rete decentrata, molto animata dalle comunità. Tu paghi la membership non a un'azienda che gestisce tutto il macchinone, ma al tuo server, oppure non lo paghi, lo gestisci tu. Questa cosa toglie il fine di profitto, che quindi toglie gli algoritmi, che quindi tolgono la dipendenza dalla dopamina, e si riesce a discutere. Non è difficile, però bisogna fare un passo occupandosi non tanto di tecnologia quanto di economia e di incentivi.
0: Nel nostro radiogiornale del 2036 scherzavamo su un AI che fa tutto con un solo prompt. Nel presente il rischio è quello di essere consumatori guidati da algoritmi opachi. Dal suo osservatorio sulle policy partecipative, come si costruisce una vera coscienza critica digitale collettiva? Esistono già dei modelli concreti con cui i cittadini e cittadine possano autodifendersi e riprendersi spazi di decisione economica e sociale?
2: I modelli esistono, come costruirli è una domanda diversa, nel senso che questi modelli tendono a emergere in modo spontaneo in alcuni angoli del mondo. Invece, diciamo, farli succedere a scala con un atto deliberato è molto più complicato. In questi mesi sono molto attento a alcuni sviluppi proprio in Italia, dove alcuni vecchi amici della comunità Open Data hanno un po' capovolto la logica dell'uso dell'intelligenza artificiale. Invece di fare domande ai modelli, usano i modelli per costruire delle query strutturate a sorgenti di dati autoritative, per esempio Eurostat o Istat. In questo

modo tu hai la facilità di uso a cui ci hanno abituato questi grandi modelli, questi large language models, però i dati non sono mai allucinati perché li vanno a prendere da Eurostat. Quindi questo qui è un capovolgimento delle logiche del chatbot commerciale. Certo, richiede alla persona che usa queste logiche di avere un certo rigore intellettuale e morale, però dal punto di vista della difficoltà non è più difficile che fare una domanda a un chatbot banale ed è molto, molto più verificabile ed è molto più preciso.

0: è ossigeno raro. Stiamo ancora parlando con Alberto Cottica, che nella sua storia ha intrecciato economia, analisi dei dati e musica. Cottica, in un mondo che vira all'ipertecnologia fredda e polarizzata, quanto è vitale innestare l'arte e l'imprevedibilità culturale dentro le reti civiche?
1: Oh, che domandona! Ovviamente moltissimo. Il solito problema è che non è molto chiaro come farlo, o per meglio dire, non è molto chiaro come farlo in un mondo in cui tutta l'interazione digitale è dominata dalla logica commerciale. Io ritorno sempre a quello che secondo me è il peccato originale, cioè la decisione del Congresso americano nel 1992 di consentire l'attività commerciale su internet. Oggi pochi si ricordano che quando i precursori della rete internet stavano evolvendo, ARPANET, eccetera, eccetera, cioè queste reti in parte militari, in parte accademiche, che erano nate in un mondo assolutamente non commerciale per garantire lo scambio della conoscenza, dei dati, dei paper accademici, eccetera, inizialmente le attività commerciali erano esplicitamente proibite. Quando però la cosa ha cominciato a decollare, le aziende americane hanno cominciato a scalpitare dicendo che però lì sarebbe bello fare business, e il Congresso gli ha dato ragione. A quel punto lì è partita una logica completamente diversa che negli anni ha portato dove siamo adesso. Il problema non è tanto che la tecnologia è raffreddante e spietata, il problema è che sei dentro un mondo ipercapitalista. Puoi avere la tecnologia senza il capitalismo e viceversa, solo che sono scelte da fare e non abbiamo fatto quella scelta lì, ne abbiamo fatta un'altra. Vedremo se faremo una scelta diversa nel futuro.
0: Prima di chiudere le chiedo un lancio d'agenzia. Ci dia un segnale, una buona notizia reale che ha intercettato di recente nelle comunità che studia e che le fa pensare che tra 10 anni, tutto sommato, non saremo messi così male.
1: 10 anni non lo so, però un segnale secondo me super positivo è che negli ultimi 10-15 anni l'economia, nel senso della scienza economica, si è rimessa in moto. E io sono un economista di formazione e da quando sono intellettualmente attivo, quindi diciamo dalla fine degli anni 80, non si è mosso niente fino a relativamente poco fa. Il modello era unico, era questa idea dell'economia di mercato che porta poi a delle scelte anche di politica economica abbastanza radicalizzanti e spietate. In realtà negli ultimi anni questa cosa è cambiata tanto e adesso ci sono modelli molto migliori, teorie migliori, dati migliori, tecniche di modellazione quantitativa migliori, per cui gli economisti stanno facendo grandi progressi e stanno anche cominciando a generare un dibattito globale super interessante e che ci fa intravedere mondi molto desiderabili e possibili. 2 settimane fa il Global Justice Report, diretto da Thomas Piketty e da Jason Hickel, Kay Treworth e altri, ha montato un modello quantitativo che ci porta fino al 2100 con dei risultati molto belli di eguaglianza globale e di anche contenimento del riscaldamento globale. E di nuovo, l'ho già detto in questo podcast, lo dice più autorevolmente di me Piketty, l'economia che abbiamo non è un destino ma una scelta, e possiamo fare delle altre scelte.
0: Grazie ancora ad Alberto Cottica.
1: Ma prego, grazie a voi.

0: Siamo arrivati alla fine di questa trasmissione dal futuro. In questi tre episodi di Ossigeno Raro abbiamo camminato sul cornicione dell'assurdo. Abbiamo misurato la nostra febbre collettiva, quell'ansia da prestazione storica che ci tiene svegli a scrollare schermi luminosi alle tre di notte, mentre il mondo fuori, dicono, sta finendo. E oggi abbiamo cercato di capire se questo 2036 sarà solo un gigantesco parco a tema gestito da algoritmi o se alla fine ci sarà ancora spazio per noi. Abbiamo scoperto che la disperazione non è obbligatoria. Dalle riflessioni sulla teoria U abbiamo imparato che ritirarsi per ascoltare, disinnescare i nostri automatismi e usare la creatività è il primo vitale atto di ribellione. E con Alberto Cottica abbiamo messo a fuoco un concetto che non fa sconti. Da solo sei un bersaglio facile, sei un consumatore isolato, una miniera di dati pronta per essere estratta. Ma quando i nodi si uniscono, quando l'intelligenza diventa collettiva e partecipata, la rete smette di essere una trappola e diventa una corazza. È la forma più alta di legittima difesa. Sviluppare una spietata coscienza critica è l'unico scudo che abbiamo contro le truffe, contro chi ruba la nostra attenzione e contro chi vorrebbe privatizzare perfino i nostri diritti e i nostri dubbi. Ci siamo immaginate e immaginati un futuro da qui a 10 anni molto fosco, ma abbiamo anche provato a vedere segnali in controtendenza che possano farci tirare un sospiro di sollievo per non vedere solo il peggio del presente e per non pensare solo alla totale distruzione. Catastrofe, come dicono nel primo episodio, non è distruzione, è un rivolgimento della situazione precedente, è una rivoluzione. È il momento in cui la trama gira su se stessa. È arrivato il momento di cambiare passo, di smettere di essere passeggeri spaventati e di riprenderci il volante. Perciò, mentre vi togliete queste cuffie, mentre tornate a immergervi nel traffico, a litigare nel condominio globale o a prepararvi al prossimo imprevisto geostrategico, ricordatevi una cosa fondamentale. Ricordatevi di respirare. Non quell'aria viziata, densa di panico indotto e notifiche che ci vogliono vendere in abbonamento. Cercate le sacche di lucidità. Cercate chi è disposto a fare domande scomode, a difendere gli spazi di libertà. Le soluzioni o sono win-win o non sono soluzioni. O vinciamo tutte e tutti o la sconfitta è globale. Se la risposta al disagio, all'ansia, alle paure è collettiva e non individualista, le risorse saranno sufficienti per la collettività e ci auguriamo che si inneschino fenomeni di moltiplicazione dell'ottimismo e di insostenibile desiderio di condividere e gioire insieme. L'ossigeno raro non si scarica da un'app, si respira insieme. Speriamo che Ossigeno Raro vi sia piaciuto. Seguite i podcast di Associazione Culturale Iucalia PS, Gruppo Media Lo Scoperto e di Radio Città Fucilco sui nostri siti e social.
1: Ossigeno raro.
2: Ossigeno raro.
1: Ossigeno raro. Ossigeno raro. Ossigeno raro. Raro. Raro. Podcast per respirare in tempi che tolgono il fiato.
2: A cura di Associazione Culturale Iucalia PS, Gruppo Media Lo Scoperto, in collaborazione con Radio Città Fucilco. In Riart, artisti e artiste contro guerra e riarmo. Questo episodio è stato realizzato da Dino Collazzo, Alessandro Rocchi, Mavi Gianni e Simona Canaletti. Montaggio e coordinamento Simona Sagone.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 agosto dalle 17.
5: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo. A Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Lunedì 27 luglio, Bologna e dintorni torna in onda finalmente dopo due lunghi mesi di assenza. Alla conduzione c'è sempre Alessandro Albana che vi dà il benvenuto. Con questa puntata inauguriamo l'ottavo e ultimo spazio podcast della trasmissione per questa stagione. Tante le cose accadute in questi mesi e tante anche le cose accadute in queste settimane in cui Bologna e dintorni è stata assente dalle frequenze di Radio Città Fucico. Insomma, tanto per cambiare abbiamo l'imbarazzo della scelta, però da qualche parte dovevamo pur partire. E abbiamo deciso di farlo per questa prima puntata della settimana guardando a un grande evento internazionale che si è concluso pochi giorni fa e che peraltro riguarda uno dei temi che più volte abbiamo affrontato qua a Bologna e dintorni. Parliamo naturalmente dei mondiali di calcio, mondiali caratterizzati da novità strutturali e organizzative, insomma 48 nazionali partecipanti, mai così tante nella storia, questo è solo uno degli elementi, ma che soprattutto non hanno fatto mancare polemiche ed episodi controversi. Non staremo adesso a fare l'elenco anche perché è troppo lungo per ripercorrerlo in pochi minuti, sono però sicuro che insomma molti di voi sappiano di che cosa stiamo parlando. D'altronde le permesse non lasciavano intendere nulla di diverso, uno dei paesi ospitanti era gli Stati Uniti e il suo presidente Donald Trump con annessa amministrazione statunitense abbiamo insomma imparato a conoscerli tristemente in questi mesi, però in generale dovremmo anche dire che non si può parlare di novità in termini di episodi controversi e polemiche, i precedenti sono tanti e illustri, basti citare adesso in questa circostanza specifica l'edizione del 2022 dei mondiali in Qatar che molti di voi ricorderanno hanno attratto e sono stati caratterizzati da numerose critiche. Se però volessimo provare a sintetizzare poi il senso e il carattere di questi mondiali di calcio del 2026, mi sembra di poter dire che a questi mondiali, a questa Coppa del Mondo di calcio è andato in onda lo spettacolo più spudorato del potere dell'arbitro, del potere dentro e fuori dal campo. I protagonisti assoluti sono stati ancora una volta il presidente statunitense Trump e quello della FIFA Gianni Infantino, anche lui personaggio di cui ci siamo occupati in passato. Ma al netto di ciò, insomma, nonostante questo, il Mondiale, la Coppa del Mondo si è svolta e conclusa senza particolari sconvolgimenti. In questo senso viene davvero difficile parlare di un fallimento della manifestazione. Restano però, sono anche piuttosto pesanti, le critiche agli episodi, alla conduzione e all'articolazione di questa manifestazione del Mondiale. Per provare a districarci, a tracciare un bilancio di questo Mondiale, noi ci siamo rivolti a Gabriele, uno degli autori del portale Calcio e Rivoluzione.
1: Diciamo, se dovessi rispondere in maniera secca tra fallimento e successo, direi sicuramente diciamo la seconda, nel senso che nonostante le tantissime situazioni che sono state criticate diciamo a livello internazionale, mi viene in mente tutta la querelle che c'è stata con la nazionale dell'Iran che non ha potuto diciamo avere il proprio punto di riferimento negli Stati Uniti ma è dovuto spostarsi in Messico ed è potuto entrare sul suolo statunitense solo in occasione delle partite, doveva fare immediatamente ritorno insomma in Messico appena terminate le partite, o possiamo ricordare come per esempio il miglior arbitro della Confederazione Africana, l'arbitro somalo, è stato respinto poiché diciamo privo dei documenti necessari per poter entrare negli Stati Uniti. Questi mondiali, nonostante questo, a noi sembrano essere stati un successo, chiaramente un successo dal punto di vista di Trump e di Infantino. Di Infantino perché, come dire, diciamo questo è stato il primo mondiale allargato a 48 squadre, allargare la competizione mondiale a 48 squadre vuol dire, da un certo punto di vista, elargire denaro e favori a 48 federazioni nazionali che sappiamo essere poi quelle decisive nell'elezione del presidente della FIFA, e quindi, come dire, Gianni Infantino ha messo una seria ipoteca su quello che potrebbe essere il suo nuovo mandato in capo alla FIFA. È stato un successo da un punto di vista economico, se pensiamo, diciamo, agli stadi quasi sempre pieni e ai prezzi dei biglietti elevatissimi, che hanno fatto parlare anche di un'edizione di mondiale, come dire, per soli ricchi, visto e considerato che comunque i biglietti meno costosi costavano centinaia di dollari e quelli della finale sono arrivati a migliaia e migliaia di dollari. Quindi anche da un punto di vista economico, per la FIFA soprattutto, è stato un enorme successo, ma noi pensiamo che sia stato anche per Donald Trump, in quella lotta, diciamo, per l'egemonia che si porta avanti anche attraverso il calcio, e quindi in particolar modo attraverso i mondiali. Se rimaniamo alla sfera prettamente calcistica, tutti avremo fatto caso, come dire, all'Hydration Break, che ha, diciamo, modificato in maniera indelebile quella che è la struttura base del gioco di calcio. Anziché due tempi da 45 minuti, ci siamo ritrovati di fatto davanti a quattro tempi da 22 minuti e mezzo, andando incontro, diciamo, come dire, all'americanizzazione dello sport e del calcio. Stesso discorso si può fare per quello che è stato lo spettacolo, diciamo, l'halftime della finale, che, aperta e chiusa parentesi, ha comportato un intervallo che per la prima volta ha sforato la legge obbligatoria dei 15 minuti, visto che tra un'esibizione e l'altra praticamente l'intervallo è durato 27 minuti, ma è stato, come dire, un successo anche appunto dal punto di vista proprio dell'immagine che Trump ha restituito degli Stati Uniti nei confronti del mondo. Noi diciamo successo da parte di Trump, che non vuol dire un qualcosa privo di critiche o che abbia scalfito in qualche modo l'immagine di Donald Trump, che però a me sembra andare avanti per la sua strada, insomma, anche tutte le polemiche che c'erano state precedenti ai mondiali, che sono proseguiti durante i mondiali, riguardo l'ICE, la presenza dell'ICE, quindi della polizia contro i migranti. Donald Trump non ha fatto un passo indietro, così come non ha fatto un passo indietro, appunto, come citavamo, l'esempio dell'arbitro Fomalhaut, su tutte quelle che sono le regole iper restringenti, iper discriminatorie nei confronti di tifoserie, ma anche di delegazioni, di persone interne alle delegazioni che provenivano da quei paesi che per gli Stati Uniti sono rappresentati, vengono definiti come degli stati canaglia, quindi degli stati con cui gli Stati Uniti non vogliono avere a che fare. Crediamo che Trump, da questo punto di vista, abbia messo un attimino più in là quello che è il confine tra quello che si può fare e quello che non si può fare, spingendosi sempre, sempre oltre. Stesso discorso andando a braccetto con Gianni Infantino, che fino all'ultimo istante di questa edizione del Mondiale è stato al fianco di Donald Trump, anche in quella, diciamo, scena che ha fatto il giro di tutti i social, dove si vede il capitano della Spagna Rodri accompagnare in maniera molto elegante e gentile Donald Trump al di fuori della visuale delle telecamere e dei fotografi, per poter avere una foto di gruppo senza il presidente degli Stati Uniti, e si vede Gianni Infantino che cerca di spiegare a Donald Trump e cerca in qualche modo di evitare che si arrivi a una rottura definitiva e anche visibile sugli schermi. Però sicuramente dal nostro punto di vista è stato comunque un successo per il duo Trump-Infantino. Chiaramente, per poterlo definire tale in tutto e per tutto, bisognerà vedere come proseguirà questa parabola del duo Trump-Infantino e che strada continuerà a prendere il calcio mondiale. Chiudo con un esempio: grossa differenza che c'è stata tra il mondiale per club, giocato sempre negli Stati Uniti l'anno scorso, l'estate scorsa, e i mondiali di calcio delle nazionali di quest'anno, è che, per esempio, l'anno scorso il break a metà dei due tempi non era obbligatorio, ma era facoltativo, e si, diciamo, come dire, diveniva obbligatorio solo a determinate condizioni climatiche. Con i mondiali di quest'estate invece è diventato obbligatorio e è legato al doppio filo anche delle sponsorizzazioni e delle pubblicità, della vendita degli slot pubblicitari, che hanno fatto aumentare gli introiti di FIFA e diciamo anche dei vari broadcaster televisivi, che hanno potuto vendere dei nuovi slot pubblicitari. Ebbene, se questa, diciamo, regola creata ad hoc per questi mondiali statunitensi dovesse diventare la norma di tutto il calcio mondiale, è chiaro che saremo a parlare di un impatto incredibile, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista proprio della struttura del gioco del pallone, che avrà visto Infantino e Trump aver messo un bel sigillo.
0: E ritorniamo adesso a quanto dicevamo, insomma, una delle cose che abbiamo menzionato nel corso dell'introduzione. quello che si è appena concluso non è il primo mondiale accompagnato da critiche piuttosto accese anche e polemiche di un certo peso, però questo può bastare a considerare quella del 2006 un'edizione come altre, oppure siamo di fronte a una cesura rispetto al passato? Insomma, possono questi mondiali essere considerati uno spartiacque? Ancora una volta abbiamo chiesto aiuto a Gabriele di Calcio Rivoluzione.
1: Dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, per certi versi, considerando che comunque, come dire, è l'evento sportivo più seguito e più popolare al mondo, come qualsiasi evento, diciamo, di massa porta con sé di default delle critiche anche politiche, diciamo, da questo punto di vista, per me rappresenta una sorta di spartiacque, nel senso, tu citavi per esempio la scorsa edizione, quella di Qatar 2022, noi abbiamo avuto la sensazione che sia, diciamo, internamente al mondo del calcio, sia esternamente, nel senso da parte di tifoserie, ma anche del mondo dell'associazionismo, di ONG, c'erano state delle critiche politiche e sociali molto più feroci, secondo noi frutto anche, come dire, di troppo eurocentrismo, per cui tutto quello che avviene al di fuori dell'Occidente viene visto sempre molto più negativamente rispetto a quello che avviene nel democratico Occidente, senza nulla togliere chiaramente a tutte le strutture presenti anche in Qatar, in tutta quella parte di mondo, però ne ha fatto specie che, ad esempio, rispetto a Qatar 2022, né tifoserie né delegazioni nazionali, eccezione fatta chiaramente per l'Iran che faceva storia a parte, hanno preso parola su nulla e su niente di quello che accadeva in contemporanea ai mondiali di calcio. Possiamo citare appunto l'aggressione militare statunitense in Iran, ma possiamo citare anche il proseguo del genocidio del popolo palestinese con la morte di diversi calciatori ed esponenti del mondo calcistico palestinese negli stessi giorni in cui negli Stati Uniti, Messico e Canada andava in scena il mondiale di calcio. Questo, diciamo, ci ha fatto un po' specie, secondo me rappresenta un po' una cesura e riflette quelli che sono i rapporti di forza della geopolitica mondiale, dove a noi sembra abbastanza evidente, diciamo, che molte delle potenze europee hanno evitato, entro certi limiti, di avanzare polemiche, di avanzare critiche politiche di un certo livello durante questi mondiali, perché chiaramente lo scontro sarebbe, diciamo, finito direttamente su un piano politico, sociale ed economico, e nessuno in questo momento, dal loro punto di vista, ha intenzione di fare guerra a Donald Trump e agli Stati Uniti, che comunque rappresentano la potenza economica e militare più imponente del mondo. E questo, dal nostro punto di vista, è un peccato. Paradossalmente ci sono state molte più scaramucce, molte più critiche politiche e sociali tra gli stessi blocchi di potere. Penso, diciamo, alle varie critiche che ci sono state, le varie schermaglie tra la Spagna e la Francia, insomma l'ultradestra francese e spagnola che si sono bacchettate a vicenda, o la questione appunto della ministra paraguayana contro Kylian Mbappé. Ma a livello globale ci sembra che questa edizione sia stata, come dire, più soft da un punto di vista di critica sociale generalizzata rispetto a quelle del passato, nonostante delle questioni di geopolitica mondiale molto più pressanti rispetto al 2022.
0: E veniamo adesso alla FIFA, la federazione che ha in carico il destino, le sorti del calcio mondiale. Negli ultimi anni l'organizzazione, la FIFA stessa, insomma, è apparsa sempre più soggetta alle logiche del potere politico ed economico. Infantino, il presidente della FIFA, ne incarna probabilmente l'immagine più conosciuta e sicuramente quella più rappresentativa. Però al di là del personaggio Infantino e al di là di quello che emerge anche su un livello più superficiale rispetto all'organizzazione, che cosa si può dire della FIFA nel suo complesso? Esistono ad oggi all'interno di una struttura così ampia e variegata istanze e visioni di riforma interna?
1: Al momento Gianni Infantino è ben saldo, diciamo, a capo della FIFA, nonostante, diciamo, dei malumori e dei mugugni che sono, diciamo, usciti fuori proprio sul finire di questa edizione dei mondiali. Ed è anche evidente che il destino di Infantino sia legato al doppio filo con quello di Donald Trump. Insomma, Infantino in questi ultimi anni si è legato mani e piedi con Donald Trump, ne è testimonianza il fatto che non si sa quale titolo e per quale motivo Gianni Infantino sia presente all'interno del Board of Peace per la divisione di Gaza, per la spartizione di quel che rimane della striscia di Gaza. Notizia di qualche giorno fa, non sappiamo quanto attendibile o meno, pare che Donald Trump lo voglia candidare alla presidenza dell'ONU, quindi è evidente che strettissimo il legame tra i due, che il futuro di uno dipende dall'altro e viceversa, così come ci sembra abbastanza evidente che la FIFA, da istituzione prettamente sportiva, no? E quindi di governance sportiva, sia diventato, come dire, un'istituzione parastatale che ha come primo obiettivo quello del profitto economico. E da questo punto di vista crediamo che non ci siano margini di contrattazione neanche all'interno della FIFA. Mi sembra piuttosto che ci sia semplicemente in corso uno scontro che potremmo definire interborghese tra frazioni di borghesia diverse, ma che hanno più o meno, diciamo, la stessa prospettiva applicata, diciamo, arrivandoci in maniera diversa, ma non crediamo che all'interno della FIFA ci siano i margini per una riforma dall'interno che possa riportare la FIFA ad essere un'istituzione semplicemente del mondo sportivo e che, come dire, vada nella direzione di diffondere valori legati alla cultura sportiva, ma anche al diritto a usufruire dello sport e che quindi si sleghi dalle logiche di profitto che invece la contraddistinguono, così come ci sembra che la FIFA sia inesorabilmente diventato, come dire, un attore anche geopolitico, proprio perché il calcio comunque piaccia o meno è legato alla politica in quanto fenomeno sociale di massa, e probabilmente anche da questo punto di vista il non aver preso alcun tipo di provvedimento nei confronti della federazione calcistica israeliana ci fa capire qual è la direzione che ormai ha intrapreso la FIFA e che crediamo continuerà a portare avanti, sicuramente se Gianni Infantino dovesse rimanere alla testa della FIFA, ma non crediamo cambi poi radicalmente se dovesse, diciamo, esserci un cambio. Insomma, qualche tempo fa si sentiva anche vociferare della possibilità del presidente della UEFA, Ceferin, di sfidare, insomma, Infantino per la presidenza della FIFA, ma non ci sembra da questo punto di vista che la UEFA segua un percorso troppo diverso da quello che sta intraprendendo e che ha intrapreso la FIFA di Infantino, e quindi non crediamo ci siano realmente ad oggi dei personaggi o, come dire, un dibattito interno al mondo delle istituzioni calcistiche che ci fa pensare che nel breve periodo si possa avere un cambiamento, se anche non radicale ma anche minimo, nei confronti della traiettoria che ormai la FIFA ha segnato per sé e per tutto il mondo del calcio.
0: E ancora una volta, insomma, il calcio si conferma essere dimensione importante e significativa a cui guardare per comprendere la realtà e le trasformazioni del potere politico anche in ambito internazionale. In questo senso, forse i mondiali ci hanno fornito una sintesi perfetta di queste trasformazioni e di questa realtà. Io ringrazio Gabriele e Calcio e Rivoluzione per il loro contributo e ringrazio anche voi che ci avete ascoltato. Come al solito ricordo che potete continuare a seguirci su Facebook, Instagram e Spotify. La puntata finisce qua, io vi aspetto domani alle 15 per un nuovo appuntamento di Bologna e dintorni, sempre su Radio Città Futura.

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
0: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
3: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
2: C'è l'ipotesi di un aumento del costo delle sigarette per coprire i nuovi tagli alle accise sui carburanti che il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare oggi pomeriggio. Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo provvedimento sarà molto simile a quello che il governo aveva già emanato a fine aprile. I maggiori tagli saranno per il gasolio rispetto alla benzina e ci sarà una durata minima, giusto per coprire il periodo delle ferie agostane.
1: Un uomo ha ferito 3 donne accoltellate a Parigi, nella zona del Pont de Clichy, nel nord della città. L'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine. Nessuna delle 3 donne è in prognosi riservata, ha detto il ministro dell'interno Laurent Nunez. 2 di loro sono ferite piuttosto gravemente, aggiunto, una alla schiena, l'altra all'addome. La terza donna è stata raggiunta dalle lame di 2 coltelli da cucina in mano all'attentatore in modo leggero. Le 3 vittime hanno 19, 24 e 36 anni, ha detto ancora il ministro dell'interno, quando verso le 11:30 nel quartiere a nord-ovest di Parigi questo uomo ha attaccato le donne prima di essere in breve tempo fermato.
2: Le milizie Houthi dello Yemen rivendicano nuovi attacchi con droni contro le infrastrutture petrolifere saudite. Gli attacchi si erano fermati dopo i raid che avevano colpito sabato impianti del colosso saudita Aramco. Negli Stati Uniti intanto si moltiplicano le notizie di stampa contro Trump per la guerra in Iran. Impantanato in Iran, Donald Trump sta imparando i limiti del potere con una guerra che sta gradualmente consumando la sua presidenza. E questa è l'analisi del New York Times, secondo il quale in 5 mesi di conflitto Trump non è riuscito a centrare gli obiettivi che va fissato per la guerra.
1: Sono oltre 800 le persone identificate questa mattina dalla polizia all'uscita dal festival ad alta felicità di Venaus in Val Susa. Stamattina la presidente del Consiglio Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi hanno fatto visita a sorpresa agli agenti impegnati nella valle dopo gli scontri del fine settimana.
2: Il nome del prossimo commissario tecnico della Nazionale arriverà a breve, a dirlo è stato il presidente di Federcalcio, Giovanni Malagò, che ha anche risposto al ministro dello Sport, Andrea Bodi, che aveva detto che ora la priorità è rimediare alla brutta figura fatta. Al centro della polemica c'è la nomina ormai sfumata di Andrea Pirlo a CT, un'ipotesi stoppata dopo il caso dei suoi legami con la principale agenzia di scommesse russa, di cui Pirlo appunto era diventato testimonial.
1: Una coltre di fumo volto bordeaux mentre gli incendi si avvicinano alla città, gli abitanti hanno iniziato a indossare le mascherine a causa del fumo che si sta diffondendo. La gente è ansiosa e impaurita, ha raccontato un uomo alla BBC che ha invitato nella sua casa alcuni amici evacuati dalla zona nord-ovest della città più vicina all'incendio, il cui fronte si è avvicinato a 25-30 chilometri.
2: Presidente ucraino Zelensky è sbarcato oggi nel Regno Unito, dove si è precipitato per incontrare, primo leader straniero a farlo, il nuovo premier britannico Andy Burham, che lo aveva invitato a compiere una visita il prima possibile con una telefonata subito dopo essere succeduto a Keir Starmer una settimana fa. Zelensky ha definito le relazioni costruite con il Regno Unito in oltre 4 anni di guerra con la Russia le più forti di sempre, dicendosi anche convinto di poterle sviluppare ulteriormente con Burham dopo quanto fatto con i precedenti premier.
1: Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni accusato di aver ucciso e poi bruciato il corpo del giornalista Luigi Luca Esposito a Deboli. L'uomo era stato fermato la notte tra venerdì e sabato, ritenuto responsabile della morte di Esposito. Il giudice, confermando il quadro accusatorio, ha contestato il reato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, nonché soppressione di cadavere. 15:34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17:30, buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i lunedì in via Piave o in piazza 8 Agosto dalle 17.
7: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto con vista mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata a lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.

0: Popolare Network.
1: Alle 17:30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
2: Sta per iniziare il Consiglio dei Ministri, convocato per approvare il nuovo taglio delle accise sui carburanti. Tra le ipotesi c'è quella di aumentare il prezzo delle sigarette per coprire economicamente il provvedimento, ma Matteo Salvini, entrando a Palazzo Chigi, si è detto contrario all'idea. Alla fine il nuovo provvedimento sarà molto simile a quello che il governo aveva emanato già a fine aprile: maggiori tagli per il gasolio rispetto a quelli per la benzina e una durata minima giusto per coprire il periodo delle ferie agostane.
1: Sono oltre 3.000 le persone identificate dalla polizia in Val Susa e circa 800 di questa mattina all'uscita del festival ad alta felicità organizzato dal movimento Notav. Si sommano infatti ai 400 che erano stati identificati ieri e agli oltre 1.800 a cui erano stati chiesti i documenti preventivamente prima della marcia e degli scontri del fine settimana. Sulla manifestazione e gli scontri con la polizia, la destra del governo sta costruendo una campagna di criminalizzazione del dissenso. Stamattina la Presidente del Consiglio Meloni e il Ministro Piantedosi sono andati in valle per esprimere la loro solidarietà agli agenti feriti. Hanno parlato di violenza organizzata. Il movimento Notav oggi pomeriggio in una conferenza stampa ha denunciato una militarizzazione del territorio a scopo di propaganda elettorale.
2: Secondo i primi elementi dell'inchiesta sull'accoltellamento di tre donne a Parigi, la pista del terrorismo non è privilegiata dagli inquirenti. Tuttavia, ha fatto sapere una fonte vicina alle indagini, all'inizio eravamo su quella pista perché quel tipo ha detto: Allah mi ha mandato per uccidere delle donne, ma riteniamo si tratti di un folle. Nessuna delle tre donne è in prognosi riservata, ha intanto annunciato il ministro dell'interno. Due di loro sono state ferite piuttosto gravemente, ha però aggiunto: una alla schiena, l'altra all'addome. La terza donna è stata invece raggiunta dalle lame dei due coltelli da cucina in mano l'attentatore soltanto in modo leggero.
1: Trump è tornato a minacciare l'Iran: sono pronto a una forte azione militare, ha detto durante una intervista al sito di informazioni statunitense Axios. È la solita tattica. Trump ha affermato di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori cosiddetto un'altra chance, e poi ha ripetuto: se la diplomazia fallisce ci sarà una appunto forte azione militare.
2: Il presidente ucraino Zelensky è sbarcato oggi nel Regno Unito, dove si è precipitato per incontrare, come primo leader straniero a farlo, il nuovo premier britannico Andy Burnham, che lo aveva invitato a compiere una visita il prima possibile. Zelensky ha definito le relazioni costruite con il Regno Unito in oltre 4 anni di guerra con la Russia le più forti di sempre, dicendosi convinto anche di poterle ulteriormente sviluppare.
1: L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile per fronteggiare l'emergenza incendi che sta colpendo diversi paesi. In Francia sono stati inviati 7 aerei antincendio e 4 elicotteri, mentre in Spagna sono stati mobilitati 6 aerei e oltre 130 vigili del fuoco. Oggi il premier spagnolo Pedro Sanchez in visita nelle aree colpite dagli incendi a Valencia, mentre il fronte più critico resta quello nei dintorni di Madrid. Secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero dell'Interno spagnolo, quasi 90.000 persone sono state coinvolte tra evacuazioni e misure di confinamento. Anche in Francia si continua a fare i conti con i roghi. Nella Gironda i vigili del fuoco sono impegnati da oltre una settimana per domare un incendio che ha già distrutto decine di migliaia di ettari di bosco e che ora minaccia Bordeaux. Anche l'Italia resta in stato d'allerta, mentre proseguono gli interventi per domare gli incendi boschivi in diverse aree di Sicilia e nel Gargano. I dati del satellite europeo Copernicus segnalano un elevato rischio di nuovi roghi nell'Italia centro-meridionale a partire dal 31 luglio. 17:34 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 18:30. Buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.

0: Un saluto a tutti voi, popolo di Orson Pro, dal qui presente Paolo Laganga.
1: E un saluto a tutti voi, dalla qui presente Sara Sette.
0: Brava, un po' di carica ci vuole.
1: Copio adesso perché.
0: No, beh, vedi, è bello essere
1: qui. Il tuo modo di salutare.
0: Beh, ma è l'esperienza dei palchi di tutto il mondo, l'età soprattutto, esatto. Ma allora, benvenuti a tutti, benvenuti a tutti i nostri ascoltatori, ai nostri sponsor, invece li salutiamo, i nostri sponsor.
1: Sì, FR Live, esatto. Anche salutiamo tutta la tribù di FR Live.
0: Bravissima, e siamo qua a parlare di musica, e noi diciamo sempre originale, ma fa parte della musica originale anche fare le cover, giusto?
1: Sì, in versione. Sì, è un comodo proprio, devo dire che c'è molta originalità.
0: È vero, perché di chi parla? Parliamo
1: di Sicktronic e Killer Queen Alessandra.
0: Ok, allora partiamo dal presupposto che è una sorta di featuring questo.
1: Sì.
0: Sicktronic è comunque un produttore, un personaggio che all'anagrafe fa Matteo Sei Denari.
1: Sì.
0: È parente?
1: Mio.
0: Sara Sei, Matteo Sei
1: Denari.
0: Adesso
1: glielo chiedo.
0: Vabbè, lo scopriremo. Quindi, produttore di abbastanza di ventennale esperienza, vabbè, insomma, perché comunque dal 2001 inizia ad arrangiare, a produrre musica, poi dal 2003 al 2012 lavora a Londra nella produzione della band Maleficent.
1: Sì.
0: E insomma negli anni sviluppa un
1: suo
0: linguaggio
1: stile.
0: Personale, un suo stile
1: che a me piace un sacco, me lo dici, che è
0: è industrial. Esatto, con la S bolognese. E dark wave ed elettronica.
1: Poi confonde anche spesso, mi sembra di aver letto e capito, strumenti acustici insieme a strumenti anche elettronici, ed è una cosa sempre molto
0: può essere assolutamente
1: ricercata e
0: assolutamente degna di nota. E nel 2004 inizia a collaborare con la cantante Killer Queen Alessandra, che sveliamo una sorta di parentela con la cantante, anche carambata, con la cantante Serena Zaniboni, che è nostra amica e bravissima
1: artistica, direi proprio a 360 gradi.
0: Esatto, e presentano un disco dove all'interno appunto ci sono, allora il disco si chiama Dark Personality Traits,
1: sì,
0: e all'interno ci sono due cover, tre inediti, una delle quali si intitola
1: I Can Be Your Mother,
0: e andrei a sentirla
1: a voi.

0: Sembrano very dark, very dark.
1: Esatto, a me è sembrato di tornare un po' ai rave degli anni 80.
0: Ma dai,
1: 90,
0: io non
1: ho
0: mai
1: no?
0: fatto di rave, sai?
1: Io invece una lunga esperienza.
0: Vorrei provare anche questa ebbrezza.
1: Adesso chiediamo a loro che hanno forse la musica più adatta per farlo.
0: Vorrei sballarmi un po' io. Ballare e sballare.
1: I rave sono comunque occasioni per ascoltare buona musica. E allora, il brano in realtà è una bellissima produzione, sì, in pieno stile dark elettronico. E ci sono tutti i synth proprio degli anni 80, quelli che richiamano quella sonorità lì ben precisa. E che dire, l'interpretazione è molto molto molto diversa dall'originale, che ricordiamo, anzi che non l'abbiamo ancora detto, è un brano di Sofia Isella, che è un artista che non conoscevo. Io sono andato ad ascoltarlo appunto perché ignorante del genere, e volevo capire da dove era stato preso, e devo dire che il brano è stato molto rivisto.
0: Sì, io non lo conoscevo neanche io, e sì, effettivamente una grande reinterpretazione. Lei, tra l'altro, parlando di Alessandra, devo dire che è un interprete proprio dalla forte identità scenica e anche vocale. Infatti ha un timbro, potrei definirlo magnetico. Mm-mm. È un interprete dalla forte identità scenica, anche, nel senso, è proprio molto teatrale, ecco, quindi mm-mm, oltre ad essere anche a livello estetico molto molto dark.
1: È verissimo. Allora, ricordiamo a tutti che il 9 agosto a Roncoferraro, in provincia di Mantova, nel locale Garage Band, loro si esibiranno e presenteranno il loro nuovo disco, appunto. Vi esortiamo a presenziare massivamente
0: così,
1: possibile.
0: Così trovo anch'io l'ebbrezza del rave. Andiamo, dai.
1: Si potrebbe. Io non ci sono. Il 9 agosto, purtroppo, sono già in vacanza e non potrò esserci. Ma insomma, mi auguro che sia una bellissima serata
0: e piena
1: di gente. Io sono in Grecia, un po' lontano dalla Grecia. Comunque, non so perché hai detto non è lontano, ma dovrai sapere dove sono io. No?
0: Parlavo di me, mica te. Perché io parli di te, parlando di me.
1: Va bene, il nostro momento Sandra e Raimondo
0: è finito,
1: come al solito, ha avuto il suo epilogo. E quindi niente, vi diamo appuntamento alla settimana prossima.
0: Sempre
1: Sara
0: qui, con Sara Sei
1: e Paolo La Ganga. A presto,
0: ciao.

Spotify. Conducono Valerio Fugliano e Luca Bruno. 5 minuti di Groove DJ Set Performers by FR Live. Luca Bruno e Valerio Fugliano presentano Pillole di Groove Spotify, il tutto by FR Live.

0: signori, un'altra pillola di Spotify è andata via, pillole di gruppo, Luca Bruno, Valerio Fugliano, il tutto by FR Live.
1: Spotify, conducono Valerio Fugliano e Luca Bruno, 5 minuti di Groove DJ Set Performers by FR Live.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

E ben ritrovati per questa nuova puntata di Brown Sugar in questo lunedì pomeriggio con me Flavia e quest'oggi con la bravissima Erika Badu che ha aperto con la bellissima Hollywood. E non è un caso che inizi proprio con lei, perché oggi, in vista del fatto che proprio questa settimana farà in Italia le date del suo Mama's Gun Tour, diciamo non è proprio il tour dell'album, è un tour per celebrare l'album uscito ormai veramente 25 anni fa, e mi sembra doveroso, mi sembrava meglio doveroso, piacevole rinfrescare la memoria a chi assisterà al concerto e dare qualche informazione a chi non la conosce, magari far venire voglia di andare a qualche concerto, anche se vi anticipo che la data di venerdì 7 è già stata sold out, rimane credo qualche posto nella data dell'8, non saprei in quella di Roma perché non ci ho guardato. E allora, chi è Erika Badu? Da non chiamare Erika Badu, come la chiamano la maggior parte delle persone. Erika Badu è un'artista incredibile. La prima volta in cui l'ho vista in TV a 15 anni sono rimasta veramente incantata. L'ho vista nel video di Tyrone, che passava in loop in un'emittente tedesca che era simile ad MTV, che si chiamava Viva Zwei. Appena l'ho vista io ho capito subito che era un'artista che a me poteva piacere tantissimo, quindi prima cosa che ho fatto a 15 anni, mi ricordo, sono corsa nel mio negozio di dischi, e dico mio benché io non abbia mai posseduto un negozio di dischi, ma perché era il mio negozio di dischi di fiducia, quindi quello da cui mi recavo sempre in continuazione. E quindi mi recai lì e gli chiesi di darmi l'album Badu Is Live, che era l'album dove era contenuta questa traccia. Credo che non ce l'avessero, infatti secondo me l'avevano fatto arrivare dalla Germania, io l'avevo richiesto esplicitamente, me l'avevano fatto arrivare dalla Germania, credo anche tra l'altro senza guadagnarci come negozio, proprio perché la persona che ci lavorava sapeva la mia passione immensa per la musica e anche lui conosceva, insomma, aveva una grande passione per la musica e l'aveva fatto proprio come un favore personale. Dopodiché, l'estate di quello stesso anno, andai a Londra e trovai Baduism, non la versione live. Mi comprai quello e mi ricordo che tutta la mia vacanza a Londra, che durò 15 giorni, io non ho fatto altro che ascoltare nella metropolitana di Londra Baduism e Baduism live, proprio in loop, perennemente. Quindi io ho proprio quell'immagine di questi due album associata anche ai panorami londinesi, quindi l'underground, i prati verdi, di quel verde che solo Londra ha. E niente, io mi sono innamorata. Quando poi sono tornata a casa ho letto i libretti con calma ed ho capito anche tutta una serie di connessioni. E ho collegato che Erika Badu aveva avuto un figlio proprio in quegli anni, nell'album di Badu Is Live lei ha una bellissima panciona e la mostra fiera, l'immagine lei con delle ali di farfalle, e un bellissimo pancione davanti, e nelle dediche ho colto il fatto che il suo figlio, che si chiamava Seven, l'aveva avuto con Andre degli Outkast, e lo chiamo Andre, non Andre 3000, perché proprio in quegli anni Andre 3000 non si faceva chiamare così, ma ha iniziato a farsi chiamare dopo così. E devo dire che a me Andre piace più nella versione Andre piuttosto che nella versione Andre 3000, perché era proprio un Andre diverso anche di mentalità, anche se poi in realtà Andre 3000 rimane comunque un artista che spacca sotto tutte le sue forme, sotto tutti gli pseudonimi. Quindi vi dicevo, ho capito che nessun artista R&B poteva fare lo stesso, ma poi soprattutto ho capito che non era un artista R&B come tutte le altre, era la regina del neo soul, anche se lei poi questo aspetto, come del resto anche di Angelo, non ha mai voluto farsi chiamare la regina del neo soul, perché per lei era un limite essere relegata solo a quel genere musicale. Però veramente per me è come se avessero creato un artista ad hoc per i miei gusti, perché aveva il talento, aveva la presenza scenica. Considerate che il primo periodo della sua vita andava in scena con un grandissimo turbante in testa che avvolgeva i suoi dread,
entrava nel palco, accendeva le candele, gli incensi, e niente, meditava, faceva delle preghiere, delle mosse, delle rappresentazioni, era proprio tutto un rituale, anche lo stare sul palco. Aveva dei vestiti molto particolari che richiamavano la tradizione africana e la richiamavano anche collegandosi alla tradizione egizia, che, come vi avevo spiegato in una puntata tanto tempo fa, è ovviamente strettamente connessa alla tradizione afroamericana. E quindi niente, io veramente il giorno che la vidi, il giorno che capii la bellezza di quest'artista, pensavo: ok, hanno costruito un artista esattamente come io l'avrei sempre desiderata. E Erika aveva questa passione è emersa anche nella sua vita. Infatti ricorda di aver iniziato a cantare all'età di 4 anni e di aver iniziato a comporre già all'età di 7 anni, quindi ci racconta in alcune interviste che addirittura la nonna, sentendola cantare una canzone a 7 anni che parlava di amore e che chiamava il partner baby, le disse di cambiare assolutamente le parole del testo, perché quelle non erano parole adatte ad una bimba della sua età, e le fece sostituire la parola baby con Jesus. La nonna, poi vedremo che all'interno della vita di Erika Badu avrà un ruolo fondamentale, come del resto tutte le figure femminili che la circondavano, come quelle della mamma, della zia, e poi vi racconterò un po' bene che cosa e perché sono state così importanti. Insomma, questo amore per la musica crebbe in lei tantissimo, e crebbe così tanto da far sì che lei iniziò a dedicarsi a scrivere poesie e rap. Lei nella sua vita non aveva figure maschili, come vi dicevo prima, aveva solo figure femminili. Infatti suo padre abbandonò la casa, che lei era ancora una bimba veramente piccolissima, e quindi tutta la sua musica ha una fortissima componente femminile. Viene trattato spessissimo la tematica dell'amore, e anche la figura femminile sua di riferimento è una figura molto forte, che sono poi tutte le figure insomma, che ha avuto nella sua vita. E vi dicevo, quindi iniziò la sua carriera musicale da ragazzina, ed iniziò, contrariamente a come si pensa, non iniziò come una cantante soul o neo soul, ma iniziò come MC, perché iniziò sotto lo pseudonimo di MC Apple. Infatti Apple era il suo soprannome, ed era un soprannome che le avevano dato alle scuole superiori. Lei dice che non si ricorda l'origine di questo soprannome, ma molto probabilmente era stato un suo compagnetto di classe che, chiamandola così per vezzeggiativo, poi dopo l'aveva continuata a chiamare così. E lei, nel momento in cui dovette iniziare a rappare, non avendo un nome particolarmente specifico, decise di chiamarsi Apple. E tra l'altro, se ci fate caso, in Baduism c'è una canzone molto connessa a questa questione dell'essere Apple, e soprattutto di questo gioco di parole. La canzone si chiama Apple Tree e la andiamo ad ascoltare.

Apple Tree, Erika Badu, una traccia bellissima, anche con un significato splendido, perché infatti, come vi dicevo, non è un caso. Apple Tree è l'albero di Apple, lei è Apple, ma allo stesso tempo c'è tutta una metafora della mela. Sappiamo il frutto della mela, quanta mitologia, quanto racchiude insomma al suo interno, quanto è stato utilizzato da Platone, dalla Bibbia, insomma sappiamo che c'è tutta una storia dietro alla mela e l'albero di mele. Quindi lei utilizza la metafora dell'albero come conoscenza, come sapienza, e dice: se tu non vuoi raccogliere le mele dal mio albero, non importa, nel senso, se tu vuoi stare con me, passare del tempo con me, bene, se no non importa, io vado avanti, è perché mia nonna mi ha insegnato a scegliere gli amici come si sceglie la frutta, e dice: me l'ha insegnato quando ero ancora piccolina. Quindi una traccia che sicuramente è un boost all'autostima, ma buona parte delle tracce di Erika hanno anche questa funzione. Ci sono tantissime tracce che hanno la funzione proprio di caricare di energia, di sollevare appunto l'autostima, perché lei comunque ha tutta anche una filosofia di vita molto molto particolare. Infatti lei pare che legga le energie dei posti dove sta, pare che ricrei anche durante i concerti un'energia positiva che la circonda, e non per niente, come vedremo poi più avanti, fa anche la doula, che insomma, per la quale serve una certa predisposizione mentale, sicuramente energetica. E quindi vi dicevo, lei in questo caso cita la nonna. Vi avevo già detto che la nonna comunque era una figura importante della sua vita, ma lo vedremo più tardi quando parleremo anche di Mama's Gun, che è l'album più significativo sicuramente di Erika Badu, ed è anche l'album che verrà portato in tournée proprio in questi giorni. Quindi, come vi dicevo, Erika assolutamente cerca di incoraggiare se stessa ci invita tra l'altro a evitare amicizie tossiche ed amori tossici. Quindi la metafora del fatto di scegliere i propri amici, e in un certo caso anche, in un certo senso anche gli affetti in generale, quindi anche gli amori, come si sceglie la frutta, è una cosa molto importante. E dice: se tu vuoi essere down with me, se tu vuoi insomma stare con me, passare del tempo con me, bene, se non vuoi stare con me, semplicemente tu non vuoi, e allora non importa, mi lascio scivolare questa cosa addosso. E questo modo di fare, questa sicurezza, questa grandissima autostima, questa ricerca del guardarsi dentro e vedersi belli e meravigliosi per quello che si è, la ritroviamo anche nella prossima traccia che ho scelto. Qua facciamo un salto in avanti perché andiamo all'album Mama's Gun che vi nominavo prima. La traccia è meravigliosa, ve l'ho fatta ascoltare innumerevoli volte, si chiama Cleva.

E non volevo interrompere Roy Ayers che faceva l'ultimo sket e chiudeva la canzone così, veramente una traccia incredibile. Erykah Badu, Roy Ayers, produzione di James Poyser, ma lei sostiene anche che ci sia lo zampino di J. Dilla all'interno di questa traccia, una traccia veramente favolosa, e ci credo che lei alla fine dice I'm all right with me, sto bene con me stessa, perché su una bomba del genere come potresti non stare bene con te stessa dopo veramente aver ascoltato questa traccia e cantato su questa traccia. Veramente una traccia bellissima, io ve la consiglio di ascoltare quando non vi sentite al top. Credetemi, succede anche ad Erykah, perché in moltissime interviste rivela che lei ha dei momenti in cui non si sente al top guardandosi allo specchio, e questa canzone ci ricorda che non è importante avere vestiti costosi o un fisico perfetto, ma ciò che conta è essere clever, che non è solo essere intelligenti, è essere brillanti, creative, spiritose. È una parola con uno spettro molto più ampio e più grande dell'essere intelligenti, sagaci, forse quello che si potrebbe avvicinare di più, però nel senso in cui lo intende Erykah Badu in questa traccia è una cosa veramente molto molto più complessa. E sicuramente Erykah è clever, ma è anche woke, inteso come persona consapevole della realtà, delle ingiustizie razziali e delle ingiustizie sociali. Questo termine ormai è inflazionatissimo, abusato, però in realtà Erykah l'ha utilizzato più di una volta, l'ha utilizzato in Mama's Gun, poi dopo vedremo, ma l'ha utilizzato e l'ha, diciamo, riportato in auge anche e soprattutto negli anni 2000, intorno al 2008, grazie a New America Part 1. Infatti in questo album ha parlato moltissimo di politica e della situazione afroamericana, e la parola woke è anche merito suo, se in qualche modo è tornata sulle bocche di tutti, perché insomma sappiamo ogni periodo, una canzone è una parola che gira dagli anni 40, 30 più o meno, però di volta in volta, un po' con i movimenti degli anni 70, ma poi anche dopo, è stata riportata in qualche modo in auge ed è stata riutilizzata. E questa parola woke, diciamo, è nata non da una sua idea, perché la traccia a cui faccio riferimento di quest'album è Master Teacher, ma è una traccia che in realtà ha creato Georgia Ann Muldrow. Stiamo parlando di un'altra artista con la A maiuscola, veramente con un genio creativo, non dico alla pari di Erykah, ma quasi. Infatti Georgia aveva scritto nel 2005 un pezzo di questa canzone che recitava Even if your baby ain't got no money, I stay woke, they gon' call you ugly. E per lei essere woke significava essere spiritualmente vigile, cioè non addormentarsi, non arrendersi alla menzogna, e in qualche modo rimanere connessi alla verità profonda. Quindi era qualche cosa di molto connesso alla black consciousness. Erykah invece ci aggiunse un pezzo anche della sua visione, e per lei essere woke si traduce un po' in la maestra è la vita, quindi l'insegnante è la vita, il maestro è chi vede e il maestro è chi resta sveglio. Quindi questo maestro di cui si parla in questa traccia è questo, le persone che rimangono sveglie, che riescono a guardare e che continuano a rimanere woke nonostante tutto.

Just a Walk, e c'è tra l'altro un finale meraviglioso in questa traccia che, se riesco, vi faccio ascoltare prima di passare alla pubblicità. È veramente Just a Walk, questa master teacher, la costruzione della traccia, i cori, tutto quello che c'è dentro. Erika dice, dichiara di essere arrivata in sala prove dove c'era Giorgio Muldrow che già la stava cantando e stavano già facendo dei cori, lei si è inserita all'interno e ha creato la sua parte, devo dire che è andata benissimo. Ma vi faccio ascoltare il pezzettino finale di questa traccia, che è bellissimo. 4.

0: mi è venuto da cantare, spero non si sia sentito in diretta, però veramente quando si tratta di Erika non riesco a resistere, abbiate pazienza. E allora ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità, io ne approfitto per salutare Stefano che mi ha scritto, Giuseppe che dovrebbe essere all'ascolto, e vi ricordo il numero per scriverci sul tablet della radio, 333 18 09 494, e oppure potete utilizzare, come fanno in molti e in molte, Instagram, mi cercate come Brown Sugar FF e mi trovate lì. Allora ci interrompiamo per qualche secondo, ascoltiamo la pubblicità, ma tra pochissimo Flavia, Brown Sugar e soprattutto Erika Badu ritornano.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.

è con lei che rientriamo, questa traccia bellissima, questa è nella extended version, non nella versione live, però sempre contenuta in Baduism Live. E prima di iniziare a parlare di Erika, approfitto per salutare anche Jump che scrive, tanti saluti e grazie per essere all'ascolto, mi scrive che disconi e diciamo che non è merito mio, è merito di Erika Badu che ha fatto delle tracce incredibili, veramente. Tra l'altro, se non erro, Jump dovrebbe essere ospite domani dei ragazzi di Dopamina, se non mi ricordo male, però potrei ricordarmi male, spero di no. Comunque o domani o nelle prossime settimane dovrebbe essere ospite. E allora torniamo a parlare di Erika. Tra l'altro abbiamo parlato di Tyrone, abbiamo meglio ascoltato Tyrone, e Tyrone viene dall'improvvisazione. Abbiamo parlato prima anche di Master Teacher e del fatto che sia nata anche quella da un'improvvisazione di Georgian Muldrow, poi alla quale poi si è accodata anche Erika Badu. E Tyrone nasce invece proprio da un'improvvisazione avvenuta nel palco, se non erro tra l'altro di Londra, perché nel live lei dice a Londra che stavano così cazzeggiando sul palco, ha iniziato la linea di basso, che tra l'altro non vorrei dire, ma sono anni che sostengo che sia uguale a quella di Old Love di Eric Clapton, soprattutto in una versione live, se non mi ricordo male, dove veramente il basso è identico. E niente, così improvvisando una linea di basso, poi si sono accodati gli altri strumenti, lei ha iniziato a improvvisare, a cantare, a fare durante il sound check, a scrivere un po' di parole, di freestyle, così in libertà, ed è nata Tyrone. Quindi c'è la versione breve, che è quella che fa anche nel live, dove dice solo le parti iniziali, in fondo è una traccia insomma abbastanza comica, è una donna che si lamenta di un uomo che insomma nulla facente, che non fa niente, che non lavora, che occupa casa, e addirittura dice meglio se chiami il tuo amico Tyrone e ti fai aiutare a portare via le robe che hai a casa mia, in modo tale da andartene, e alla fine della traccia gli dice ok, tu chiama Tyrone però non userai il mio telefono, non puoi usare il mio telefono, you can't use my phone, che tra l'altro è anche il titolo di un mixtape che ha fatto, But You Can Use My Phone, anni e anni dopo, nel 2015 aveva fatto questo mixtape, anche là nato un po' per caso, un po' per gioco, perché era anche quello frutto di un'ennesima improvvisazione di Erika Badu, perché lei ama improvvisare, a questo punto immagino che anche voi a casa l'avrete capito, e quindi niente, aveva improvvisato una canzone su Hotline Bling di Drake, l'aveva messo online, e siccome aveva avuto un ottimo riscontro, erano tutti estasiati, lei aveva detto scherzando proviene da un mio prossimo album che si chiamerà But You Can Use My Phone, e alla fine tutti ci avevano creduto, talmente tanto che alla fine ci ha creduto anche lei. Ma è un po' questo, rientra un po' in quello che è lo spirito di Erika Badu, perché secondo Erika, secondo le credenze di Erika, tutto ciò che diciamo, le parole, i nomi che utilizziamo sono quelli che poi ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi. Lei è davvero convinta che se tu dici le parole giuste, ti approcci al mondo con quel tipo di parole, poi quelle parole diventano realtà, e in questo caso effettivamente non le possiamo dare torto, effettivamente è andata come diceva lei. E quindi niente, Erika Badu, l'improvvisazione, ci sono veramente tantissime cose, i live di Erika Badu sono straordinari e ci sono versioni veramente bellissime. Se voi avete mai ascoltato dei live, io mi mangerò sempre le mani per non essere andata a Roma nel 2000 ad ascoltare i live che aveva fatto durante il 1° maggio, l'avevo solo visto attraverso la TV, però devo dire

percorre veramente un brivido lungo la schiena. Ero riuscita a catturarla con una cinepresa che tra l'altro non potevo utilizzare, di quelle enormi che si utilizzavano all'epoca, perché mi sa che era il 2005 se non ricordo male, ed avevo catturato insomma questo audio di questa cover bellissima, che purtroppo però non ha mai registrato. E le ho sentito fare delle cover di tutte le tipologie. Adesso sto sentendo in questi giorni che sta facendo ad esempio delle cover di D'Angelo, in onore di D'Angelo, quindi sono veramente molto curiosa di vedere le cover che farà questo venerdì o questo sabato, che sicuramente potrebbero essere anche diverse tra una data e l'altra, perché secondo me lei è una di quelle che è in grado anche di diversificare in qualche modo i live che fa. E torniamo a Mama's Gun. Mama's Gun rappresenta tutto il mondo, tutto l'universo di Erykah Badu. Vi ho detto che lei crede a tutte queste cose, la spiritualità è una spiritualità fortissima, e ha anche un legame fortissimo con l'essere madre, con la nascita. Vi parlavo prima del fatto che è una doula, ed è una doula della nascita, quindi aiuta le donne a partorire, a vivere insomma il periodo della nascita. È stata ad esempio la doula di Summer Walker, un'altra cantante R&B bravissima, ed è stata doula anche di tante persone alle vicine. Racconta di essere stata la doula, la prima volta che ha pensato di poter essere una doula l'ha fatto con la moglie di uno dei Death Prez, che aveva aiutato a partorire, e poi ha capito che insomma le sarebbe piaciuto farlo, ma perché lei, come vi dicevo, ha un legame fortissimo con la maternità, non per niente Mama's Gun. Ma che cos'è questa pistola di mamma? In realtà, che tradotto in italiano veramente rende malissimo, e in realtà non è un'arma vera e propria, non è un'arma soprattutto violenta, ma è un potere, una risorsa. E lei ce lo spiega quando apriamo il suo libretto, se noi apriamo il suo CD, perché io all'epoca avevo un CD di Mama's Gun, ma se anche apriamo il suo vinile, troviamo una bellissima poesia scritta che recita così. Ve la leggo direttamente in italiano, perché così almeno siamo sicuri di comprenderla tutti. Sono sveglia, la mia mente è libera, sono creativa, amo me stessa, la mia forza di volontà è forte, sono coraggiosa, coltivo la pazienza, non giudico le persone, do senza aspettarmi nulla in cambio, non mi aspetto, io accetto, ascolto molto di più di quanto io non parli, so che cambierò, so che anche tu cambierai, resisterò un altro giorno, ricomincerò quando è necessario, creo le mie situazioni, sono cosmica, non ho le risposte, desidero imparare, sono il piano, sono forte, sono vulnerabile, voglio crescere, so che lo farò, mi assumo la responsabilità, non mi nascondo da nessuno, sono sul mio cammino, i guerrieri camminano da soli, non lascerò che la mia concentrazione si disperda, affronto i miei demoni che ho davanti. That's Mama's Gun. Ed è questo, infatti, è l'essenza di questo album, è la forza dell'essere donna. Una donna che eredita l'amore e le ferite da sua madre, e lei vediamo che ha ereditato le sue ferite dalla madre e anche da sua nonna, Gigi. La mamma si chiama Colleen, e aveva anche una zia che viveva con loro, alla quale era molto legata. Poi ha anche una sorella che addirittura l'accompagna durante le tournée come background voice, quindi come corista, e che spesso compare nei suoi video, per cui poi aveva avuto anche delle questioni, adesso non mi ricordo quale fosse il gruppo, la sorella aveva posato per un gruppo in una vasca nuda e poi avevano avuto delle questioni legali, adesso non mi ricordo quale fosse il gruppo, però non è un gruppo rap. Adesso poi, se magari vi faccio ascoltare la prossima traccia, lo cerco, perché ora proprio mi sfugge. E quindi vi dicevo, questo Mama's Gun è l'album più significativo perché c'è dentro tutta una storia, tutto un racconto molto complesso. Ci sono storie d'amore, ci sono storie di consapevolezza, ci sono storie che ti raccontano come dovrebbe essere l'amore, come dovrebbe essere tutta una serie di cose, ad esempio cosa non va nel mondo, ti racconta come investire bene il tuo tempo, come avere stima in te stessa.
insomma è una risorsa incredibile. Se leggete tutti i testi, se ascoltate le canzoni una ad una, se vedete come è costruito e respirato, è proprio la magia. E pensate che è proprio la magia che veniva da quel momento storico anche per il rap. Sappiamo benissimo, o meglio, magari molti di voi all'ascolto sanno.

benissimo che Erika Badu faceva parte del collettivo Soul Quarians, che era composto da J Dilla, Questlove, D'Angelo, ed erano tutti all'interno di quel determinato momento storico, l'anno in cui è uscito Erika Badu con Mama's Gun, erano tutti dentro l'Electric Lady Studio ed erano là a creare magia. Common creava Like Water for Chocolate, D'Angelo creava Voodoo, insomma stavano al contatto con una marea di contaminazioni anche musicali incredibili. E Erika Badu, quando compose questo album, chiese a tutti i musicisti di suonare come se fossero seduti nel pavimento di casa di sua nonna, perché quello che voleva ricreare con quest'album era qualcosa di intimo, di personale, e qualcosa che scaldasse dentro. E io direi che c'è riuscita, e secondo me ci riesce fin dalle prime tracce. La mia traccia preferita non può che non essere Didn't You Know, traccia prodotta da J Dilla, una traccia meravigliosa sia per il testo che per la musica.

Credence, no, una canzone che parla di perdersi nella vita, di trovare la strada giusta per sé, di non arrendersi, di fare degli errori. Guess I was born to make mistake, che è una delle frasi che mi ripeto sempre. Credo di essere nata per commettere degli sbagli, ed effettivamente Erika aveva ragione. Tra l'altro, considerate che questo video bellissimo, cioè che questa canzone bellissima si accompagnava anche ad un video bellissimo nel quale lei si rivelava per la prima volta al mondo senza il turbante, senza i dread. Era vestita tipo un'entità aliena, si muoveva nel deserto all'interno di simbologie, ed è veramente meraviglioso il video, meravigliosa la traccia, meravigliosa la produzione di Dilla, che riprende una vecchia traccia sconosciuta. E niente che dire, è perfetto. Questa è la traccia, forse una delle mie tracce preferite in assoluto, su di tutti i generi, e forse è la traccia che vorrei ascoltare come ultimo desiderio, forse nel letto di morte, visto che parlavamo di dule. Nel caso, alla dula della morte, se dovesse essere Erika Badu, chiederei proprio di farmi ascoltare quest'ultima traccia come ultimo desiderio, perché è meravigliosa. E vi dicevo, Erika Badu, Mama's Gun, ci sarebbe da dirvi chissà che cosa, veramente potremmo parlare qua per 3, 4 ore, 5 ore, io non so neanche dirvi quanto vi saprei parlare di Erika Badu, perché c'è un mondo incredibile da scoprire. Un'artista bravissima, non sempre ha fatto delle cose perfette, non sempre è stata perfetta, perché anche lei, come si dice, è un essere umano e anche lei fa degli sbagli. E devo dire, secondo me, But You Can Use My Phone è un album che, secondo me, anzi un mixtape, che è stato un errore. Infatti è uno degli unici album di Erika che non ho neanche mai acquistato, però prima o poi lo farò, lo so che cederò e lo farò. Però devo dire che quello che c'è dietro la costruzione di Mama's Gun è un capolavoro, perché ogni traccia c'ha una tematica, c'ha un crescendo, è una sorta di sessione di terapia. Quindi inizia con la rabbia, con Penitentiary Philosophy, arrabbiata, un tono molto energico, con lei che urla, strilla sul finale della canzone con tutto il fiato che ha in corpo. Poi c'è lei che ricerca la sua strada in Didn't You Know, poi c'è lei che cerca l'amore, c'è lei che cerca qualcuno che è Kiss Me On My Neck, che la baci sul collo e che soffia amore sul suo collo. E sappiamo che il collo ha un significato profondo nei legami sentimentali, anche sacrali. C'è lei che capisce, insomma, che si innamora, che ci racconta il suo amore in Orange Moon, che ci racconta tutta una serie di cose in Orange Moon, e alla fine si conclude con la storia di amore in Green Eyes,

0: pezzi di Green Eyes, perché questa traccia è composta da tre momenti: una parte un po' stile jazz all'inizio, che dice i miei occhi sono verdi perché mangio tanta insalata e non perché sono gelosa della tua nuova amica. Sono tre fasi della fine della relazione, infatti in questa storia viene raccontato un rapporto sentimentale dall'inizio alla fine, e questa è la parte finale in cui lei, dopo che la storia è finita, prova gelosia, poi si sente stupida, si pente insomma di essersi lasciata e non sa cosa fare ed è disperata, che è quella che abbiamo ascoltato noi. E questa che sentite qua sotto è lei che chiede scusa e dice: forse non posso credere che veramente così tardi, riproviamoci. Quindi ci sono queste tre fasi che chiudono l'album, e lo chiudono in un modo eccellente. Questa traccia, il flauto traversa, tutto quello che le emozioni che ci sono dentro, veramente qualcosa di inimmaginabile, di spiegabile per quanto mi riguarda. E allora purtroppo mi devo fermare, non posso più parlare di Erika Badu per ora, nel senso che poi come sempre ve la inserisco qua e là quando capita in puntata, e poi col fatto che sta per uscire con l'album insieme ad Alchemist sicuramente quest'anno riuscirò a rinfilarla qua e là, anche se ancora misteriosa com'è non ci ho fatto sapere quando esce quest'album. Vi volevo ricordare anche un'altra cosa, che se vi piacciono contenuti come il mio programma, quindi contenuti insomma di questo tipo, storie monografiche, racconti un po' diversi da quelli insomma che sentite nelle radio mainstream, è importante che voi sosteniate Radio Città Fujiko. Quindi vi ricordo che c'è ancora la campagna abbonamenti aperta, quindi se volete sostenerci e sostenere quello che facciamo, ovviamente per noi è sempre importante, quindi ve lo ricordo, perché è una radio che comunque porta avanti una certa tipologia di musica e un certo tipo di idee che sicuramente meritano un supporto e un sostegno. E allora io vi ringrazio tutte e tutti per essere rimaste e rimasti all'ascolto, vi do appuntamento come sempre alla prossima settimana, e a tutti voi auguro buon proseguimento di serata. Ciao!
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità, e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il Festival Internazionale di Arti Performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.
7: Radio Città Fujiko 103.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network. Litigiosa e inconcludente, la destra di governo partorisce un provvedimento misero sui tagli delle accise sui carburanti. Alla fine la riduzione è minima e unicamente sul gasolio, meno 17 centesimi al litro e solo fino al 6 agosto. Gli alleati litigano pure sull'aumento del prezzo delle sigarette. Scontri alla marcia Notav, identificate quasi 3.000 persone. Il governo lancia la campagna di criminalizzazione del dissenso. Meloni e Piantedosi in Valsusa parlano di violenza organizzata e pensano a una stretta securitaria per le manifestazioni. Caos, calcio, il caso Pirlo terremota tutta la nuova dirigenza della nazionale di calcio. L'allenatore legato da un contratto con una società di scommesse russe stamattina si è fatto da parte. Poco fa è arrivata la notizia che anche Maldini si dimette da direttore tecnico. Malagò, presidente della FIGC, cerca di resistere. Brutta figura? Dipende da chi l'ha fatta. Sale oltre 90.000 il numero delle persone colpite dagli incendi in Spagna. Il primo ministro Pedro Sanchez è andato oggi nelle aree più colpite a Valencia, mentre il fronte più critico rimane quello attorno a Madrid. 19.31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Un taglio minimo solo per il gasolio e solo per pochi giorni. Il Consiglio dei Ministri ha emanato un provvedimento che non risolve per nulla il problema del costo dei carburanti. La decisione finale è arrivata pure dopo uno scontro tra alleati sull'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette per finanziare il provvedimento. È davvero misera. 17 centesimi di sconto per il diesel, che non basta nemmeno per riportare il costo al di sotto della soglia fisiologica dei 2 euro al litro, e per i giorni dell'esodo agostano fino al 6 di agosto. E la promessa dell'esecutivo di riconvocarsi ai primi di agosto per valutare eventuali nuove misure più incisive è il contentino che ha dato da Giorgetti. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: In sorvolo in elicottero in Val di Susa, una passerella di Meloni, Piantedosi e il capo della polizia questa mattina, con annesse dichiarazioni dal tono roboante, e poche ore dopo vedere esattamente il contrario a Roma. Meloni, Salvini e Tajani parteciperanno al Consiglio dei Ministri, salvo poi andare via e lasciare solo al tavolo della conferenza stampa il ministro Giorgetti, quello che viene accusato da Meloni di tenere i cordoni della borsa chiusi e ora inviato da solo ad annunciare a chi sta per partire per le vacanze che per il caro gasolio la soluzione al momento è di 17 centesimi di sconto al litro e solo fino al 6 agosto, giusto il tempo delle partenze, poi il prezzo risalirà, nella speranza che gli elettori non si accorgano di tutti i problemi lasciati irrisolti dal governo e del tentativo di oscurarli attraverso il pugno di ferro contro i manifestanti, tutti, da quelli della TAV fino a Bologna, con un'ennesima possibile stretta, perché basterebbe una circolare ministeriale per aumentare la potenza degli idranti e usare lacrimogeni più urticanti, oltre al tentativo di mettere sotto accusa la sinistra indicandola come troppo permissiva, e infine, già che sia in campagna elettorale anche per le amministrative, mettere in cattiva luce anche i sindaci di centrosinistra e il doppio binario del governo Meloni, che oggi si è mostrato con evidenza in Val di Susa e poi a Roma con una misura del tutto insufficiente, e dove tra l'altro hanno anche litigato. Solo l'ipotesi di aumentare il prezzo delle sigarette per finanziare il taglio delle accise ha provocato la contrarietà di Salvini e Tajani. Sono i due alleati che probabilmente al Senato diranno di nuovo no alle preferenze nella legge elettorale, tentando di fermare la rincorsa di Meloni per un simile premierato che la porti al Quirinale, che come dice oggi Schlein è diventato per la Presidente del Consiglio un'ossessione. Linea allo studio.
0: Allora, dicevamo, dalla Valsusa sono oltre 3.000 le persone identificate dalla polizia e circa 800 di questa mattina all'uscita dal festival Ad Alta Felicità organizzato dal Movimento Notav si sommano ai 400 che erano stati identificati ieri e agli oltre 1.800 a cui erano stati chiesti documenti preventivamente prima della marcia e degli scontri del fine settimana. Sulla manifestazione e gli scontri con la polizia, la destra del governo continua a costruire una campagna di criminalizzazione del dissenso. Stamattina Meloni, come avete sentito con Piantedosi, era in valle per esprimere solidarietà agli agenti feriti e ha parlato di violenza organizzata. Diversi esponenti dei partiti di maggioranza stanno chiedendo una stretta sulle manifestazioni, mentre il movimento Notav oggi pomeriggio in una conferenza stampa ha denunciato una militarizzazione del territorio a scopo di propaganda elettorale. Ha seguito la conferenza per noi Andrea Cegna.
2: Peggior attacco ai cantieri dal 2011 a oggi. Così la società che gestisce i cantieri TAV ha definito l'azione di sabato del movimento contro l'alta velocità. Un episodio diventato per la destra l'occasione per spostare il dibattito sulla repressione. Ad accompagnare la visita di Meloni e Piantedosi al cantiere di Chiomonte c'è stato oggi un nuovo episodio di militarizzazione della Val di Susa. Dalle prime ore del mattino la strada che dal campeggio Alta Felicità portava verso Susa si è trasformata in un gigantesco posto di blocco. 800 identificazioni in poche ore che portano il conto a oltre 3.000 in 5 giorni, 1.800 già fatte nelle ore precedenti la marcia, più le 400 fatte dopo il corteo. I fermi salgono a 4. Il movimento NoTav non ci sta e in conferenza stampa, oltre a denunciare l'ampiezza dell'operazione repressiva, rivendica: quello che è successo là l'abbiamo fatto tutti, dicono. Siamo tutti responsabili. Entrare nel cantiere è stata una cosa condivisa. Non accettiamo questa divisione tra buoni e cattivi. E poi, con la voce di Nicoletta D'Osio, dicono: ci viene imputata la devastazione del cantiere. E io vi dico che la devastazione noi l'abbiamo trovata.
0: Il caso Pirlo sta travolgendo il calcio italiano. Poco fa è circolata la notizia che Paolo Maldini lascia il ruolo di direttore tecnico della nazionale. Con lui se ne va anche l'assistente Leonardo. Stamattina era stato Pirlo a comunicare che non sarebbe stato l'allenatore della nazionale. Pirlo ha rinunciato oggi dopo le polemiche montate per il suo contratto di ambasciatore di una società russa di scommesse. Il suo nome era stato voluto dal nuovo direttore tecnico Maldini, a sua volta nominato da Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC. Un fallimento così non si sarebbe potuto immaginare quando Malagò ha assunto il ruolo di guida del calcio italiano per cercare di risollevarlo. Lui oggi ha cercato di allontanare da sé la responsabilità. Brutta figura? Dipende da chi l'ha fatta, ha detto commentando le parole del ministro dello sport Abodi, che aveva appunto parlato di brutta figura. Si sommano tre piani nella vicenda: quello sportivo, con la scelta discutibile e non apprezzata da tutti in federazione di Pirlo da parte di Maldini; il piano politico, con l'opportunità di affidare la nazionale di calcio a un ambasciatore di una società russa; e il piano ancora politico interno, con gli interessi dei partiti di maggioranza e del governo sullo sport e in particolare sul calcio. Malagò è vicino a Forza Italia, Bodi è di Fratelli d'Italia. Appunto, Malagò ne esce indebolito dopo due mesi dalla nomina. Allora il governo spinse per commissariare la FIGC, ma Malagò, personaggio navigato e sostenuto dalle principali società, alla fine la spuntò. Ma le mire del governo sul calcio non si sono esaurite. Sentiamo Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza.
3: Malagò, figura del CONI, ex numero uno del CONI, Olimpiadi, molto noto, è riuscito a far certo convergere su di loro i voti di calciatori, arbitri, allenatori, Serie B e via discorrendo, e Serie C. Quindi, come dire, il governo che aveva, come dire, la quolina in bocca nel poter comunque entrare nel palazzo del potere del calcio, con quell'operazione se l'è vista sfumare. Il governo a quel punto si è messo sull'orlo del fiume e ha fatto tutto gli altri, ha fatto una frittata bestiale. Sembrava l'uomo più potente del calcio italiano, che molla il CONI, è scaduto dal CONI, ritornava, come dire, esce dalla porta, ritorna dal portone principale, cioè la cassaforte dello sport italiano, cioè la FIGC, e in tre mesi, insomma, i risultati sono quelli.
0: Su invece è di nuovo il caso di Andrea Pirlo sulla vicenda della sponsorizzazione. Sentiamo il giornalista sportivo, già voce di tutto il calcio minuto per minuto, Riccardo Cucchi.
4: Una cosa che mi sorprende, posso dirlo, non è tanto il problema che Pirlo sia, come dire, uno sponsor di una società russa. Quello che dovrebbe preoccupare che un allenatore, un ex calciatore, sia sponsor di un istituto di scommesse. È qualcosa che francamente io non riesco a mandare giù. Detto questo, è del tutto evidente che il condizionamento politico, soprattutto la crisi internazionale, soprattutto il conflitto tra Russia ed Ucraina, condizionerà in maniera inevitabile, ha condizionato direi in maniera inevitabile anche il no a Pirlo. Io sono evidentemente convinto, come tutti, che il regime di Putin sia un regime non democratico, un regime pericoloso, un regime che opprime gli oppositori, che uccide, però credo anche che sulla questione dei rapporti con la Russia qualcosa abbia influenzato in maniera esagerata anche l'ambiente sportivo. Siamo davvero convinti tutti che il grande problema del calcio italiano sia il commissario tecnico della nazionale? Io credo che non sia questo il tema. Per ritornare ad essere competitivi a livello tecnico, a livello planetario con la nazionale di calcio, io credo che il problema non sia chi allenerà la nazionale, è successo già in passato, a parte Mancini, hanno fallito tutti, ha fallito Spalletti, ha fallito Gattuso. Il vero problema del calcio italiano è che non abbiamo talento in questo momento, quindi bisognerebbe ricominciare a ricostruire fin dai settori giovanili questo talento smarrito.
0: 90 giorni poi l'acciaieria ex Ilva di Taranto dovrà chiudere, quanto ha ordinato la Corte d'Appello di Milano, accogliendo il ricorso di diversi comitati di cittadini. Non c'è tempo, dicono in sostanza i giudici, di aspettare una revisione dell'impatto ambientale. Bisogna agire il prima possibile, rimuovere l'amianto e ricondurre l'emissione di polveri sottili entro i limiti di sicurezza. Lo stop dell'area a caldo comporta di fatto il fermo della produzione. Il governo ha convocato per domani un vertice con l'azienda e con i sindacati, nel frattempo ha prolungato il prestito ponte. Rimane alta l'allerta per gli incendi in Europa. In Italia è attesa una quarta ondata di calore nel mese di agosto, mentre i dati del satellite europeo Copernicus indicano un elevato rischio di nuovi roghi, soprattutto nelle regioni del centro-sud a partire dal 31 luglio. Anche la Francia continua a fare i conti con la grave emergenza incendi. Intravediamo alla fine del tunnel, ma non è ancora finita, ha dichiarato il capitano dei Vigili del Fuoco, impegnati da oltre una settimana nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio di Gironda che rappresenta una minaccia per Bordeaux. In Spagna sono oltre 90.000 le persone coinvolte negli incendi. Il fronte più critico rimane quello delle zone vicine a Madrid. Nel frattempo il primo ministro Sanchez ha visitato oggi alcune delle aree maggiormente colpite dai roghi nella regione di Valencia. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
5: È ancora fuori controllo l'incendio di Madrid. Ieri il fuoco sembrava perimetrato, ma oggi l'intensità delle fiamme è tornata a crescere. Ci aspettano ore complicate, ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez. Le fiamme si avvicinano sempre di più alla capitale, dove ormai si può sentire chiaramente l'odore di bruciato. Un altro comune è stato evacuato e altri tre potrebbero ricevere l'ordine di sgombro nelle prossime ore. In tutto ci sono oltre 100.000 persone tra sfollati e confinati e 80.000 ettari sono andati a fuoco. Le raffiche di vento di oltre 30 km l'ora rendono difficile il lavoro di spegnimento, mentre si lotta anche contro il tempo con una nuova ondata di calore alle porte che renderà ancora più facile l'estensione dei roghi. Preoccupa anche un altro incendio nel sud della Spagna, a Valencia, dove è già morta una persona e sono 8.000 gli ettari bruciati. In tutto, da gennaio, i grandi incendi forestali hanno distrutto più di 170.000 ettari in Spagna, il doppio rispetto all'anno scorso, e mentre deve ancora arrivare il mese di agosto in cui si concentrano il maggior numero di incendi, e la Spagna è così ad oggi il paese più colpito d'Europa per l'emergenza forestale. Giulio Maria Piantedosi per Popolare Network.
0: In via di miglioramento le condizioni dei feriti dell'attentato di Berlino, dove un uomo ha travolto un gruppo di partecipanti al Pride uccidendo una donna di origine polacca. Tre feriti sono stati trasferiti nei reparti ordinari, uno è ancora in terapia intensiva. E AfD, il partito di estrema destra, cerca di capitalizzare l'accaduto dopo che la polizia ha ucciso l'attentatore, un uomo di origine libica con problemi mentali che affermava di essere legato a ISIS. Il cancelliere Merz tace sull'islamismo, noi siamo pronti ad agire, ha detto la leader di AfD, Alice Faidel. In Francia invece un uomo di religione islamica ha accoltellato tre donne, due delle quali sono in gravi condizioni, e dopo la cattura ha detto: Allah mi ha mandato per uccidere le donne. Le autorità dicono: temiamo si tratti di un folle. Il servizio da Parigi.
6: Questa mattina verso le 11.30 un uomo di 31 anni armato di due grossi coltelli da cucina ha aggredito a coltellate tre donne, semplici passanti di 19, 24 e 36 anni nel 17esimo arrondissement nel nord-est di Parigi. Due delle vittime, di cui una incinta ferita all'addome e ai lombi, sono ricoverate in urgenza ma non in pericolo di vita. La terza ha una ferita più lieve alla spalla. L'assalitore, neutralizzato da un poliziotto fuori servizio che ha fatto appello ad una pattuglia di colleghi, ha tenuto, secondo diverse testimonianze, dei propositi incoerenti, rivendicando la volontà di Allah che gli avrebbe ordinato di aggredire delle donne, e appare mentalmente confuso, per non dire squilibrato. Secondo il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, bisogna restare molto prudenti sul movente e sul profilo dell'assalitore, che in effetti sembrerebbe presentare non di accertamento.

0: video diffuso da Al Jazeera mostra una folla di manifestanti mentre scaricano un camion carico di terra davanti al Ministero degli Affari Esteri di Tripoli, nel tentativo di creare una barriera e impedirne l'accesso, bloccandone di fatto le attività. Cumuli di detriti, strade bloccate e pneumatici in fiamme sono il simbolo della campagna di disobbedienza civile che da domenica interessa la capitale libica. La protesta è esplosa dopo ripetuti blackout elettrici che in alcune zone durano oltre 10 ore al giorno e contro l'aumento delle tariffe dell'energia. Nel pieno dell'ondata di caldo, il malcontento si è trasformato in una mobilitazione che vede protagonisti soprattutto i giovani. Il movimento dei figli Souk al-Jumaa chiede le dimissioni del governo di Idbeibah e lo scioglimento delle attuali istituzioni, puntando a una totale paralisi dell'esecutivo. La rabbia per i blackout è solo la punta dell'iceberg di un disagio più profondo, legato al peggioramento delle condizioni di vita, alla cattiva gestione del paese, alla corruzione e allo spreco delle risorse pubbliche.
1: 19.45 è tutto per questo giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.

0: stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

0: Conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
2: Buon'estate da Radio Città.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: Castelli, borghi antichi e la natura selvaggia dell'Appennino si trasformano in un palcoscenico a cielo aperto. Fino al 5 agosto torna Performazioni, il festival internazionale di arti performative. Oltre 30 appuntamenti tra teatro, danza e musica per celebrare la bellezza della diversità. Lasciati stupire da spettacoli unici tra Bologna e Modena. Performazioni 2026. L'arte contemporanea respira in mezzo alla natura. Scopri il programma completo su panicarte.com.

0: un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

Voi vedete la violenza in una camionetta dei carabinieri incendiata. Io la violenza la vedo nella benzina 2 euro, nei salari fermi da 20 anni, nella sanità pubblica smantellata e portata al collasso. Io la violenza la vedo nei miliardi di euro destinati al riarmo. Voi vedete i delinquenti in quei ragazzi in passamontagna. Io i delinquenti li vedo nei banchi del Parlamento, nei talk show, nei comizi pubblici, nelle campagne elettorali colme di promesse mai

vedete disordini e devastazione nel sabotaggio di un cantiere. Io i disordini e la devastazione li vedo nelle sempre più numerose famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese.

0: Buonasera fiancheggiatrici e fiancheggiatori, siete all'ascolto di Balla e Difendi Reloaded. Come tutti i lunedì sera dalle frequenze di Radio Città Fujiko sui 103 e 100. Alla mia destra, non politica, la nuova voce narrante. Ciao.
1: Eccoci qua. E intanto salutiamo la vera voce narrante titolare che salutiamo lui, salutiamo il gruppo d'ascolto pugliese che sappiamo essere attaccato alla radio. E quindi salutiamo, abbracciamo Alberto, Katia e tutti quelli che sono all'ascolto nel gruppo d'ascolto pugliese.
0: Come sempre Alberto, siamo qua che stiamo lottando col mixer perché c'è sempre qualcosa che sfrega. Adesso sono le cuffie, hai ragione te quando dicevi che le cuffie non funzionavano benissimo. Bene, quello che invece sta parlando adesso è...
1: Alla mia sinistra...
0: Grande, qua anche politica, no, qua... politico anche te, esatto, sinistra, anche te.
1: Adesso ne parliamo, esatto. Alla mia sinistra la nostra regia scalpitante, DJ Oddo.
0: Ciao cari ragazze e ragazzi, fiancheggiatrici e fiancheggiatori. Abbiamo iniziato la trasmissione in maniera molto, molto concreta, oseremmo dire. È stato un lavoro che abbiamo messo insieme come redazione di Balla e Difendi. Abbiamo estrapolato da 8 Mile il brano Lost Yourself, giusto?
1: Il pezzo titolo. Sotto Lost Yourself.
0: Lo strumentale e abbiamo utilizzato...
1: Di Eminem,
0: esatto. E abbiamo utilizzato... la voce abbastanza dura e cruda e decisa di Matteo Gracis, che è il caporedattore, inventore, non so bene, dell'Indipendente, giornale online che non le manda a dire. E dalle parole, se avete ascoltato bene quello che diceva, ha espresso un pensiero che è anche il nostro,
1: anche
0: rispetto
1: il nostro, sì. Diciamo che il pezzo è abbastanza sull'attualità, nel senso che parla delle cose che sono successe in Val di Susa in questo fine settimana, che ovviamente hanno scandalizzato
0: i ben pensanti,
1: tutti ben pensanti pronti a scagliarsi contro queste orde di giovinastri che
0: hanno distrutto,
1: rovinano i mezzi delle nostre ben amate forze dell'ordine, evviva.
0: Infatti, quindi però appunto Gracis la canta chiara, la dice chiara e dice che in realtà il vero problema di questo paese non sono questi ragazzi che stanno sfogando rabbia e frustrazione rispetto a una, anche a una, a un'attività, a una, a un lavoro che è quello della TAV, che appunto è devastante per quello che è quella valle, ma il problema, che dice Gracis, è tutto quello che c'è intorno, il governo che è amico di un governo genocidario. Tra le altre cose abbiamo visto quello che è successo in Palestina proprio in questo fine settimana.
1: Ah, quando gli escursionisti
0: hanno
1: passeggiato per... Vabbè.
0: Sì, vabbè, anche su questo ci sarebbe da parlare, ma essendo una trasmissione musicale abbastanza incazzereccia, anche perché poi appunto noi ci avviciniamo a una data molto importante per la nostra città, per Bologna, che è appunto l'anniversario della strage del 2 agosto. E mentre vi diciamo il numero di telefono...
1: che non abbiamo detto.
0: Che non abbiamo detto, esatto, che è il 333-180-94-94. Mandate pure i saluti che stanno arrivando, stanno cadendo copiosi appunto al nostro numero di radio. Continueremo dopo le chiacchiere, perché non vogliamo rubare lo spazio alla musica.
1: Anche perché chiacchiere dopo un po' annoiano.
0: Esatto, assolutamente. Anche se so che i nostri ascoltatori, i nostri fiancheggiatori sono contenti delle cose che diciamo. Andiamo a estrapolare una proposta della nostra voce narrante. Lo stavo dicendo presidente, in realtà è stata la nostra voce narrante che ci ha proposto questo qua. È Cuba Cabal, una nuova uscita, si intitola Alla Vecchia Maniera.
2: Chi Kubakabal Aikira Tipos

ultime notizie pervenute dal comando della difesa civile segnalano la presenza di gruppi di sabotatori alla periferia estrema della città.

0: Ok, The Clash ancora. Allora, notizie di sabotatori. che arrivi qua, siamo circondati dai sabotatori. Grande,
1: finale
0: grande.
1: Bellissimo.
0: Finale bellissimo. Ottima scelta da parte del nostro, della nostra voce narrante, Cuba Cabal, con appunto questo Joe Lame remix, e con l'ausilio di Aikira, brano intitolato Alla vecchia maniera. Vediamo come siamo danzerecce, no. Come andiamo via? Nel frattempo, eccoci compagni, un saluto dal gruppo di ascolto milanese. Grande ragazzi, grazie di averci tenuto compagnia in questo torrido luglio, nei nostri lunedì, come alla Casa del Popolo. Allora, i ragazzi ci dicono che appunto erano orfani della Casa del Popolo dal 2020, hanno trovato un'altra casa e abbiamo scelto di riempirla con la nostra musica, per cui noi qua ci prostriamo,
1: orgogliosi, siamo contenti. Mi ringraziamo ovviamente, perché
0: assolutamente ormai abbiamo creato anche una connessione, perché appunto dicono, a parte il fatto che dicono musica per nulla innocua, per cui obiettivamente
1: questo va bene
0: e con le nostre e con le vostre, quindi le vostre parole poco confortanti, prendiamo spunto da briganti e brigantesse dell'Arci il Pieve Cesato, che salutiamo. Quindi mettiamo in connessione,
1: esatto,
0: Pieve Cesato, esatto, con Milano, compagni e compagni.
1: Speriamo che sia virale, nel senso che questi gruppi di ascolto si moltiplichino e che prendano esempio.
0: Sì.
1: Anzi, prendete esempio, mettetevi insieme, ascoltate Balle di Fendi.
0: Assolutamente. E poi dopo iniziamo magari anche a pensare di fare delle cose oltre. Chissà, adesso vediamo.
1: Vediamo.
0: E comunque, allora, quindi abbracci solidali a Rossi, alle compagne e compagni del gruppo di ascolto milanese, che ci dicono anche che la prossima settimana si trasferiscono alla Festa della Riscossa Popolare a Pisa. Ed è un invito che facciamo a tutti i nostri ascoltatori, appunto. Adesso dopo dovremo tutti gli appuntamenti,
1: sì, dopo, abbiamo
0: anche questo,
1: parliamo,
0: sì, vabbè, abbiamo un'ora sola, vediamo se riusciamo a dire tutto quanto. Comunque ci sarà la Festa della Riscossa Popolare in quel di Pisa. Tra le altre cose dovremmo ricordare anche una festa in particolare il 5 settembre, ricordiamocelo. Esatto. Perché siamo dei pessimi,
1: siamo i pessimi
0: promotori
1: di noi stessi.
0: Esatto. Ok, allora andiamo avanti con un nuovo brano di Kiki, giusto? Vai, presenta.
1: Un nuovo brano di Kiki che abbiamo già sentito la settimana scorsa, non questo brano che è una novità, ma abbiamo sentito lei, che è una delle ragazze che girano attualmente con Assalti Frontali. E in questo brano lei presenta una ricetta per l'estate.
0: Ah, ottimo.
1: Prendete questi gli ingredienti che vi dice nella canzone, usate il frullatore,
0: prendete nota, biro,
1: riponete in frigo e sarà il vostro pranzo per l'estate.
0: Bye. Dai, allora.

0: Ok, nel frattempo ci salutano anche dall'Arcibrigante, la Raffaella, e sempre dalla Romagna Paola e Bacu di Romagna Sgrotta, che salutiamo con tanto calore. Fra l'altro hanno lavorato nei campi in questi ultimo weekend, no? Abbiamo visto delle foto bellissime,
1: immagini di Bacu che cercava di spremere dai pomodori
0: della salsa immediatamente. Vabbè, ok, allora nel frattempo dopo andiamo a leggere questa cosa che ci hanno mandato i ragazzi di Milano, che a quanto ho capito devono abbandonare il gruppo d'ascolto, nel senso che devono andare a un presidio dove, tanto per cambiare, c'è un presidio che sta per essere sgomberato dalla polizia. Strano, questi qua.
1: C'è un presidio, fra l'altro, in solidarietà con una lavoratrice di un'azienda sanitaria che
0: ha denunciato la mala sanità dell'ospedale.
1: Ha denunciato, sì, i problemi di mala sanità all'interno dell'ospedale. E
0: a San Raffaele.
1: Invece di risolvere i problemi della mala sanità, hanno pensato bene di risolvere il problema allontanando la lavoratrice. Questo è un po' la fotografia dell'Italia 2026.
0: Bellissima foto, tanta roba. Andiamo avanti con la musica, andiamo con le Lambrini Girls.
1: Andiamo avanti con le ragazze che ci danno tante soddisfazioni. Lambrini Girls, questo è un nuovo singolo uscito proprio questo mese. Il titolo è Cult of Celebrity e ce lo andiamo ad ascoltare. Lambrini Girls.

0: Bene, bene, bene. Diamo un saluto, l'abbiamo detto prima, ad Albertino, che appunto è il gruppo d'ascolto pugliese.
1: Gruppo
0: l'abbiamo
1: d'ascolto
0: detto?
1: Puglia, sì, sì,
0: ah,
1: sì, sì.
0: Ok, perfetto. Mi perdo con le mille cose che abbiamo da fare tutte le volte in transmission. Abbiamo ascoltato le Lambrini Girls con Cult of Celebrity.
1: Sì, è il loro nuovo singolo che forse prelude a un nuovo disco, forse no, non lo sappiamo, ma comunque questo bel pezzo ce lo siamo ascoltati in scioltezza, direi.
0: Nel frattempo ricordiamo che ieri c'è stata una bellissima manifestazione in quel del Pilastro e che posso dire, ha smentito le voglie che avevano alcuni destri, fra i quali il Giornale, in cui titolava "E oggi si replica Bologna", parlando e sperando che ci fossero degli incidenti, e invece non è successo assolutamente nulla, perché non c'era la polizia a provocare, prima cosa. Seconda cosa, la gente sa quello che deve fare,
1: sa
0: quello che vuol fare.
1: Esatto, cioè, era un corteo per... In memoria e soprattutto per chiedere giustizia e verità per quello che è successo ad Abderrahim Fakir, e quando un corteo si muove con queste parole d'ordine, ovviamente l'ultimo dei pensieri è quello di creare disordine e problemi.
0: Esatto,
1: soprattutto nelle strade del quartiere in cui
0: del proprio quartiere. Per cui un caloroso saluto a tutti i compagni che hanno partecipato, e teniamo alta appunto l'attenzione e la tensione rispetto a questo caso, che in qualche maniera il tentativo di farlo passare in cavalleria c'è, a partire dall'utilizzo comunque senza problemi dello scudo penale, al quale appunto anche noi ci uniamo per la richiesta di eliminarlo, e appunto vedendo un po' quello che sta venendo fuori dalle varie perizie, dei medici eccetera, insomma il rischio è che comunque la cosa possa in qualche maniera scemare.
1: No, poi dico solo una cosa della stampa cittadina, la stampa borghese cittadina, nella fattispecie Il Resto del Carlino. Sono passato davanti a un'edicola ieri l'altro, c'era la civetta fuori che diceva i polmoni di Fakir erano pieni di sangue, ma la causa della morte è ancora incerta. Perfetto.
0: Direi sì. Vogliamo insabbiare, ok, ok. Proprio oggi parlavo sui social, sul mio profilo, della finestra di Overton, che secondo me è una roba che bisognerebbe approfondire. È uno studio di come si può spostare la politica e le opinioni politiche, appunto spingendo da un lato o dall'altro, inventandosi anche delle cose, facendo diventare praticamente apprezzabili cose che magari sarebbero inimmaginabili, ma non è adesso il momento. Andiamo avanti con la musica.
1: Andiamo avanti con i Gurriers, anche loro al loro nuovo singolo Party Lines. Ci ascoltiamo e poi direi che andiamo alla pubblicità.
0: Alla pubblicità, dai.
2: Our politicians are bastardized inverted angels, hiding their debauchery, their criminality, and their chaos in a reflection of power and control. They are clones, doubles, twisted sociopaths that bathe in an Old Testament orgy. They are lizards, reptiles, puppeteers, all supping from the cup of the souls of children.
3: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. Odescovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Rieccoci, rientrati in studio. Bene.
5: Rieccoci qua, e però dobbiamo fare una cosa. Ci siamo dimenticati di una cosa importantissima.
4: È quella lì.
5: Quella lì.
4: Hai ragione. Un saluto, un calorosissimo saluto al nostro quarto uomo dalle brumose terre d'Oriente, mi viene da dire, di Reggio Emilia. Un saluto a Fulvio Devil Pinto. Grande Fulvio, e sappi che Albertino dal Salento ha partecipato al coro, e forse anche Andrea da Genova, del quale dovevamo ricordare e dire che c'era quell'iniziativa su Cuba che l'altra volta ci siamo scordati. Vabbè. È che un'ora ci rendiamo conto che è un po' pochino.
5: Perdonateci.
4: Bene, allora adesso andiamo avanti ancora con la musica. In questo caso vogliamo accontentare la nostra voce narrante, perché volevo assolutamente sentire questa nuova uscita dei nostri artisti preferiti.
5: Questa giusto? Nuova uscita degli artisti che non abbiamo, che diciamo il titolo è abbastanza esplicativo,
4: decisamente.
5: Perché mi viene in mente Piero Manzoni quando quello che
4: sai che io ho digitato per cercare appunto la traccia, ho digitato su Google Gemini, è venuto fuori appunto Piero Manzoni.
5: Piero Manzoni aveva inventato, mi viene a dire, queste scatolette con dentro merda, si può dire.
4: Certo.
5: Ed è diventato immediatamente merda d'artista.
4: Grande, per cui ha avuto questa invenzione. A parte che mi fa venire in mente anche Frick Anthony, perché secondo me c'è qualcosa.
5: Tutto torna, in effetti.
4: Allora dai, merda d'artista, vis polemica, gli artisti che non abbiamo.
5: Allez.

0: Ottima novità da parte degli artisti che non abbiamo con questo Merda d'artista.
1: Grazie ragazzi, grazie ragazzi come sempre per queste belle chicche.
0: Allora, noi dovremmo parlare del 5 settembre, dovremmo provarci.
1: Visto che è una festa a cui partecipiamo anche come organizzatori, quindi insomma.
0: Infatti, cosa succederà il 5 settembre? Noi avremo degli altri appuntamenti da dire, però nel frattempo, il 5 settembre, via Scipione da Ferro,
1: della casa di quartiere Scipione da Ferro, succederà la terza festa, credo, di compleanno di Radio Città Fujiko, che compie 50 anni, e quindi bisogna fare tante feste per questi 50 anni. E il 5 settembre, alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, ci sarà una festa di compleanno con tutti i crismi,
0: esatto,
1: con i controfiocchi, con i controcaffi, mi viene da dire.
0: Assolutamente, concerti di tre band che comunque ci fiancheggiano.
1: ci fiancheggiano e ci accompagnano da lungo tempo, direi. Perché...
0: Esatto, assolutamente. Il primo è la banda Roncati, che darà una prova della... suo repertorio,
1: e suonerà nel cortile esterno,
0: esatto,
1: la banda. Esatto.
0: E poi dopo ci sarà
1: il grande ritorno dei fratelli Pingone,
0: i mitici fratelli Pingone, che suoneranno per la radio,
1: leggende del reggae bolognese,
0: esattamente. E poi ci saranno le tremende leggende dello ska bolognese,
1: le nostre sorelle tremende, leggende dello ska bolognese, e non solo, mi viene a dire.
0: Assolutamente. Per cui e poi c'è un contorno dato dai DJ della radio.
1: Ci sarebbe anche questa quisquiglia che i DJ della radio, tra un set e l'altro, tra una banda e l'altra,
0: aglieteranno gli astanti alla festa di Scipione, che si intitolerà adesso mi sfugge il titolo, che ci ho lavorato sopra, Festa at Scipione, giusto?
1: una cosa del genere.
0: Vabbè, cioè, bellissimo.
1: Comunque l'importante è che voi veniate alla festa del 5 settembre, che
0: vi aggiorneremo poi successivamente con gli orari, con tutto, per il momento mettetevi in agenda questa data, poi dopo, appunto, l'importante è che partecipiate, giustamente. Ok, andiamo avanti nel frattempo mentre ci prepariamo con gli altri appuntamenti.
1: Sì, andiamo avanti con un altro pezzo.
0: Dai.
1: Cosa hai scelto, caro DJ Oddo?
0: 66 CL, Sotto al cielo, compagno.
1: Una delle nostre band preferite.
0: Ricorda.

0: Ci siamo sentiti 66 CL sotto al cielo, compagno ricorda. Allora, nel frattempo andiamo con un po' di appuntamenti. Ok, ci sei?
1: Andiamo con un po' di
0: president.
1: Appuntamenti.
0: Sì, dai, sì, president. Ci sono.
1: Allora, iniziamo con questo fine settimana. 30, 31 luglio, 1 agosto, il festival Distruggi la Bassa, che è la sua ennesima edizione, si tiene ad Argenta, in provincia di Ferrara, se non vado errato.
0: Argenta in provincia di Ferrara.
1: Esattamente, Distruggi la Bassa, in questi tre giorni ovviamente sono concerti a tutto andare, si può campeggiare, si può mangiare, c'è banchetti di merchandising ovunque, e adesso per un po' di gruppi di quelli che piacciono a noi sono i Lenders, Sempre Peggio, Razza a Parte, Contrasto, No More Lies, etch, etch, etch. Quindi insomma la musica

0: non è un concerto dei 99 POS, quindi
1: no, però appunto parlando con Stefano Del Peter ha detto così, che ha già presentato ed è stato spettacolare un paio d'anni fa, mi sembra che sia stato 2 o 3 anni fa.
0: Sì, tra l'altro è stato da poco qua in zona, dove che era pure Rozzano, Osteria Grande forse,
1: sì.
0: E chi ha assistito allo spettacolo è stato molto molto contento, quindi insomma un altro appuntamento da non perdere. Come da non perdere è il 30 luglio, il giorno dopo.
1: Infatti. Va bene, ok.
0: Vero DJ Oddo.
1: Sì, lasciamo stare.
0: Ci sono Inoki e Vacca che presentano il loro disco in quel di San Lazzaro, alla Fier di San Lazzaro, o il lì o il là. Spettacolo gratuito, e quindi insomma
1: da esserci assolutamente.
0: Parco della Resistenza di San Lazzaro di Savena, e niente, bisogna essersi. Intanto sto distruggendo il microfono, ma
1: no, assolutamente
0: ma tutto bene. e quindi no, niente, spettacolo gratuito, Inoki, non credo che abbia bisogno di presentazioni, con Vacca, che hanno fatto uno dei dischi migliori fino a questo punto dell'anno, e intervenite numerosi anche qui, che dire.
1: Assolutamente, fra l'altro Fulvio sta elogiando appunto lo spettacolo di Zulu, che appunto lo definisce reading teatral musicale, per cui sicuramente non è da perdere. Poi nello scenario della spiaggia, secondo me gli dà anche un tocco.
0: Guadagna, sì,
1: esatto.
0: Sì.
1: Ascolta, visto i tempi che abbiamo, andiamo subito col pezzo musicale.
0: Andiamo,
1: cosa dici
0: pezzo
1: tu?
0: Mentre passa il Boeing,
1: l'ennesimo, sono aggressivi oggi, sì, qui all'aeroporto.
0: Ha parcheggiato in via Zanardi, sì.
1: Infatti, allora, a noi piace moltissimo il disco dei Boycott, l'abbiamo già detto in mille salse,
0: sì.
1: Vi abbiamo fatto sentire più e più pezzi, andiamo con un ulteriore nuovo pezzo per quello che riguarda chi ascolta Balle di Fendi, in questo caso è con gli Scapè, quindi un brano ska bello tirato, e si intitola Me Levanterai Otra Vez, ci alzeremo un'altra volta.
0: Vamos.

0: Allora, ci rialzeremo un'altra volta. Scappi insieme ai Boycott, altro pezzo dell'album No Les Interessa, che è appunto la nuova uscita per quello che riguarda i Boycott. Nel frattempo abbiamo le notizie da Milano. I ragazzi del gruppo d'ascolto milanese ci dice che sembra che la cosa sia rientrata, quindi non c'è l'intervento della polizia, però al momento appunto stanno lì al presidio dalla compagna, per cui bene, andiamo avanti così e teniamo botta come sempre. Beh, combattiamo il caldo, no, più che altro, oltre che combattere il caldo, sosteniamo la lotta dei compagni.
1: Sosteniamo la lotta delle compagne e dei compagni, musicalmente, quello che possiamo fare noi da questi studi, lo sosteniamo con un pezzo che prendiamo dall'album tributo ai Gang, l'album tributo alle Radici e le Ali. Il pezzo è ovviamente La Lotta Continua,
0: esatto.
1: È rifatto dagli Statuto e ce lo andiamo ad ascoltare, dedicato a loro.

0: Ah, amiche e amici, ciao! Sono Oscar degli Statuto. Anch'io, come voi, ascolto Balle di Fendi, un programma fantastico che va in onda su Radio Città Fuggite. Mi raccomando, ci sentiamo su queste frequenze. Ciao!
1: Lui non si è mai chiesto perché non...
2: E ci stava anche lo skit che ci ha fatto Oscar per la nostra trasmissione. Noi ormai siamo verso la chiusura. Stefano Bozzo Barbieri non l'abbiamo presentato, ma è già di là.
3: È di là,
2: che
3: di
2: sta
3: là.
2: Scalpitando.
3: Sta scalpitando anche perché, ragazzi, questa è l'ultima puntata della stagione di Noise Attack, quindi un altro motivo in più per non muoversi da davanti alla radio, non toccare le manopole se non per alzare il volume a palla di fuoco.
2: Per farvi pettinare dalla musica di
3: Stefano Boccia Barbieri.
2: Yai! Chiudiamo la trasmissione di Balle di Fendi con una nuova uscita dei Sud Sound System, Sarazza e Dero. Lo dedichiamo alla nostra voce narrante
3: e al gruppo d'ascolto pugliese.
2: Il gruppo d'ascolto pugliese che ci sta assolutamente, per cui Mundo al rovescio, sperando di averlo detto bene, prova a dirlo te, così?
3: Mundo al rovescio.
2: Al rovescio. Va bene, ciao ragazzi, care fiancheggiatrici e fiancheggiatori, ci vediamo lunedì prossimo perché noi continuiamo, al contrario di Stefano Bozzo Barbieri. Magari gli rubiamo pure l'ora, chissà,
3: sì.
2: Vediamo. Va bene, a lunedì prossimo per quello che ci riguarda.
3: A lunedì, state bene.
2: Ciao.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
2: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

Ciao a tutti, siete all'ascolto di una nuova puntata di Noise Attack, la puntata numero 37, che sarà anche l'ultima di questa, diciamo, stagione iniziata nel 2025 e poi proseguita nel 2026. Adesso ci sarà una pausa di qualche mese, anzi in realtà un mese e mezzo, poi a settembre ripartirò sicuramente per una nuovissima stagione di Noise Attack, sempre 603.1 di Radio Città Fujiko. Io sono il Boccia, come tutti i lunedì, per un'ora tra metal estremo hardcore, un inizio assolutamente obbligato, come avete sentito. Questa è una dedica, purtroppo non ho potuto presentare un programma dedicato completamente ai Sick of It All, perché l'altro giorno, il 24 di luglio, è arrivata questa tragica notizia, magari non così a sorpresa, della morte di Luke Kohler, cantante e frontman dei Sick of It All, in giro già da ormai direi 40 anni. Band tra le migliori nell'ambito hardcore, una di quelle band con cui me e tantissime altre persone sono cresciute negli anni, a partire proprio dalla fine degli anni 80. Hanno scritto tutti un po' le stesse cose, una band, una persona fondamentalmente che si è mostrata e per quello che era in tutta la sua vita, quindi una persona, una band che non si è mai risparmiata, veramente il simbolo di quell'hardcore che non ha mai mollato di un millimetro, non si è mai svenduto, non ha sempre fatto la loro strada, incuranti anche poi a un certo punto di un certo tipo di successo che li ha portati anche a suonare in festival molto più grossi, a firmare per delle major, ma loro sono sempre stati identici, almeno quando li ho visti io, ma direi in tutti i casi, quindi dicevo dalla fine degli anni 80 fino agli ultimissimi concerti che ci sono stati anche in posti come tutti ricordano, ad esempio il Freak Out. Sorridevamo con altre persone perché c'è qualcuno che abbiamo sentito, ma che pensiamo appunto non abbia capito nulla dello spirito dell'hardcore, che si lamentava appunto del fatto di una band del genere potesse suonare in un posto così piccolo e raccolto. Ma questo è proprio lo spirito dell'hardcore, cresciuto appunto negli squat o nei posti veramente malandati, scassati e maleodoranti, che poi dopo hanno fatto il salto, anche se appunto band pochissime, tra cui Sick of It All, non hanno veramente deviato mai di un millimetro. E la scomparsa di Luke Kohler è assolutamente un grosso colpo per quanto riguarda tutti gli amanti appunto del punk, dell'hardcore e della musica alternativa ed estrema in generale. Quindi metterò almeno un'altra traccia per concludere, per ricordare Luke Kohler. Abbiamo iniziato con Sick of It All, dal loro primissimo lavoro su lunga distanza, che era Blood, Sweat and No Tears, uscito nel 1989, come ricordava questa intro di KRS-One, rapper, hip hopper, che presentava appunto Clobber in Time e Pay the Price nel 1989, l'avevo uscito per questa sottoetichetta della Relativity che si chiamava In Effect. Se ricordate anche, non so, lavori veramente eccezionali come il primo live degli Agnostic Front, era uscito per In Effect. E questo è un appunto Sick of It All per iniziare e ricordare con questa puntata il grandissimo Luke Kohler, che è morto appunto purtroppo qualche giorno fa, 59 anni, per purtroppo un male incurabile, di cui noi speravamo in realtà fosse uscito, ma così non è stato. E questo appunto era Clobber in Time, Pay the Price. Adesso ricomincio con la scaletta e ci spostiamo su ambiti decisamente diversi. Ho cambiato, dicevo, abbastanza quello che dovevo mettere. Comunque adesso torniamo sulla scaletta che mi ero presentato e preparato tempo fa e ci spostiamo sul death metal. Fatto veramente bene questi Azeroth, band che viene da Houston, quindi dal Texas, attivi dal 2020. Hanno fatto questo lavoro di esordio su un'etichetta già proposta tante volte, Redefining Darkness Record, un old school tra, diciamo, sonorità, un tocco di Swedish death metal con pezzi più propriamente old school death metal. Predominano qui i mid tempos per questa band, dicevo, che viene da Houston. Loro hanno fatto in precedenza un EP nel 2022, sempre per Redefining Darkness Record, e adesso, dicevo, escono con questo Advent of Suffering, da cui noi ci andiamo ad ascoltare questa traccia dal titolo Beneath the Cairn. Questi sono Azeroth qui a Noise Attack, puntata numero 37, 103.1 Radio Città Fujiko.

E questi erano appunto gli ottimi Azeroth, da questo loro Advent of Suffering Beneath the Cairn, traccia appunto, seconda traccia per questa puntata di Noise Attack, che ripeto sarà l'ultima per questa stagione 2026. Ricordo che anche questo episodio poi potete ascoltarlo sul mio Mixcloud, cercate Stefano Boccia Barbieri, troverete anche questa puntata di Noise Attack insieme a tutte quelle degli ultimi 2, 3, 4 anni, assolutamente, se non ce la fate a stare svegli fino a mezzanotte, questa è la possibilità che avete senza problemi. Adesso rimaniamo sempre in ambito fondamentalmente death metal, anche se sicuramente l'influenza hardcore per questi Spent Case esiste, un po' come tutte le band che escono su Maggot Stomp Record, gente che probabilmente ha le radici nell'hardcore e poi si sposta a un certo punto nel fare death metal to core, come questi Spent Case che vengono da Chicago, hanno fatto un EP nel 2024. Adesso sono usciti con 5 tracce belle pesanti, forse anche un po' noiosette, su Maggot Stomp, da questo loro lavoro dal titolo Fear State. Noi ci andiamo ad ascoltare il title track, loro sono Spent Case e questa è la loro Fear State.

E questi erano appunto Spankase Fear State, da questo luogo lavoro con lo stesso titolo in uscito per Maggot Stomp Record, 5 tracce per questa band di Chicago. Un saluto a tutte le persone in ascolto, un saluto a Noise che si è collegato adesso per non perdersi anche questo ultimo episodio di Noise Attack. Sei giusto per ascoltarti la traccia in anteprima per il nuovo lavoro di Hatebreed, nono lavoro che uscirà il 6 di novembre per l'etichetta BLK2BLK, produzione come gli ultimi lavori del produttore Zeus, che ha fatto un sacco di cose in ambito hardcore e non solo. Ovviamente Hatebreed sono tra le band iniziatrici di quell'hardcore ibrido con il metal. Secondo me le cose migliori le hanno fatte veramente all'inizio, poi insomma hanno un po' ripetuto la stessa, non dico la stessa minestra, ma la stessa trama è sempre stata un po' la stessa. Comunque Hatebreed era da un po' forse che non uscivano con qualcosa. Adesso Fatal Paradox sarà il titolo di questo nuovo lavoro. Tra l'altro dovevano suonare anche in Italia, ma la data è saltata, non ho capito bene esattamente il motivo reale, perché poi molto spesso vengono dati dei motivi, ma che fondamentalmente sono un po' delle scuse, magari scarse prevendite e via dicendo. Comunque, Hatebreed ce ne andiamo subito ad ascoltare con questa traccia dal titolo Kill Count Increase, da questo loro Fatal Paradox, che dicevo uscirà il 6 di novembre 2026. Questi sono Hatebreed.

E torniamo in studio, ci siamo ascoltati appunto 8-Breed Kill Count Increased, questo loro Fatal Paradox. Questa Noise Attack 103.1 Radio Città Fujiko, come sempre lunedì dalle ore 23. Un saluto anche ai ragazzi di Balla di Fendi, che loro proseguiranno ancora la stagione ancora avanti per qualche puntata, quindi mi raccomando lunedì rimanete sempre in ascolto di Radio Città Fujiko, e non solo lunedì ma tutti gli altri giorni ovviamente. Adesso ci spostiamo in Australia, precisamente a Melbourne, con questa band che si chiama What Silence Knows. Niente male davvero, loro escono con un demo di 4 tracce di esordio, ottimo hardcore old school per questi What Silence Knows. Ci andiamo subito ad ascoltare con questa loro traccia al titolo Filter, da questo loro demo What Silence Knows.

Niente male davvero questa band che viene dall'Australia, precisamente da Melbourne, con questo logo Demo Filter, What Silence Knows. Ce li siamo ascoltati per la prima volta qui sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Come tante altre band, sarebbe bello farlo sapere che dall'altra parte dell'oceano e del mondo, insomma, qualcuno trasmette anche la loro musica. Insomma, comunque a sorpresa, magari, chissà, potrebbe aggiungere voce. Comunque, rimaniamo sempre in ambito fondamentalmente hardcore con questi Proposition, band che in questo caso invece viene dal Regno Unito, precisamente dal Newcastle. Hanno messo fuori anche in questo caso un demo, tra l'altro scaricabile gratuitamente dal loro Bandcamp. Noi ci andiamo ad ascoltare una traccia, Proposition, hardcore abbastanza grezzo e veloce per loro, dicevo, da Newcastle, quindi dal Regno Unito. Ci andiamo ad ascoltare questa traccia dal titolo Love. Questi sono Proposition qui a Noise Attack, puntata numero 37.

E queste appunto erano Proposition Love, da questo loro demo uscito quest'anno, autoprodotto, loro proveniente appunto da Newcastle, scaricabile gratuitamente dal loro Bandcamp. Adesso ci spostiamo invece su una delle nuove uscite, Triple B Records, una delle band che insomma va per la maggiore già da diversi anni. Ci andiamo ad ascoltare una traccia per questi Quick to Judge, band che viene da Boston, siamo sempre in ambito hardcore, un demo per loro nel 2025 uscito per l'etichetta Physical Therapy, etichetta che ho già proposto altre volte. Adesso escono con questo 7 pollici per Triple B Records, il titolo di questo lavoro è Product of Our Environment, per Quick to Judge, che adesso ci andiamo subito ad ascoltare con questa loro traccia dal titolo Out of Luck. Questi sono Quick to Judge.

E niente male davvero, Quick to Judge, dicevo da Boston, ottimo hardcore per loro, su Triple B Records, Product of Our Environment, per questa band, è il titolo del loro 7 pollici e ci siamo ascoltati la traccia, il titolo Out of Luck. A questo punto ho superato la prima parte per quanto riguarda questa ultimissima puntata numero 37 di Noise Attack. Rimaniamo sempre in ambito, diciamo, hardcore, ma non solo. Ci alleggeriamo un attimo prima del grande finale, abbastanza pesante, con Skinhead, band che ho già proposto altre volte. Loro escono con un nuovo 7 pollici per Closed Casket Activities, due tracce, anche se in realtà, diciamo, è solo una suonata, il resto, insomma, più o meno è una litania abbastanza lunga, non so quanto interessante e utile. Comunque escono con questo lavoro dal titolo The Plan, The First. Direi che usciranno poi magari altri 7 pollici per Skinhead, una sorta di super band con gente della scena o i street punk e via dicendo. Loro, dicevo, escono per Closed Casket Activities. Ci siamo anche ascoltati con il loro secondo album l'anno scorso. Adesso ci andiamo ad ascoltare questa traccia dal titolo The Plan. Loro sono Skinhead.

È veramente ottimo anche questa traccia per quanto riguarda Skinhead. Ci siamo ascoltati The Plan da questo loro nuovissimo 7 pollici uscito per Closed Casket Activities. Ricordo che siete sempre all'ascolto di Noise Attack. Adesso ci spostiamo in ambito decisamente death metal di nuovo con questi Horrid Mass, band che esce su due etichette. Loro sono attivi dal 2023, vengono da Milwaukee, quindi dal Wisconsin. Hanno fatto un demo, dicevo, nel 2023, poi adesso esordio sull'etichetta quella spagnola che è Memento Mori per quanto riguarda l'uscita in CD e Night Terrors per quanto riguarda l'uscita in vinile per l'etichetta olandese. Death metal diciamo abbastanza sporco, non sono tiratissimi questi Horrid Mass, ma dategli un ascolto da questo loro Nauseating Ecstatic Degeneration. Noi ci andiamo ad ascoltare la traccia dal titolo Violent Ascent. Questi sono Horrid Mass.

E torniamo di nuovo in studio con Gago leggermente altiero, perché in realtà sono belli pesanti questi Horrid Mass No Setting Ecstatic Degeneration, dicevo, uscito per Memento Mori, e Night Terrors, etichetta olandese, la precedente invece è spagnola. Ci siamo ascoltati Violent Ascent per questa band da Milwaukee. Adesso rimaniamo in ambito, anzi ci spostiamo in ambito, diciamo, metallic hardcore, ma prima ricordo, come è stato già anche presentato a Valle di Fendi, che questo weekend ci sarà il Distruggi la Bassa, tra gli altri festival, con tre date, 30-31 luglio e poi il 1 di agosto, con un sacco di band, The Casualties, Method Rain, Scream, Total Chaos, Slender, By All Means, Sempre Peggio, e saluto anche Cosa Nostra di Noise, The Toy Dolls, Contrasto, Use Ars, insomma tantissime band che saranno appunto in questi tre giorni che si svolgeranno all'agriturismo Prato Pozzo, vicino a Argenta, quindi in provincia di Ferrara, questo weekend. E invece per quanto riguarda la musica, adesso che voglio presentare, ci ascoltiamo questi Days of Revelation, band che viene da Rennes, quindi dalla Francia. Dicevo, metallic hardcore per loro, un demo fatto nel 2024, e adesso escono con un, diciamo, lungo EP di 9 pezzi che esce per una neonata etichetta, penso sia la loro stessa, Armor, primissima uscita con questo loro Threatening Presence. Da qui noi ci andiamo ad ascoltare la title track, questi si chiamano Days of Revelation.

scuola anni 80. Loro dicono di rifarsi a band leggendari come No For An Answer, Judge, Slapshot, e con il vocione alla Sheer Terror. Ci andiamo subito ad ascoltare una traccia per Violent Thoughts, la traccia che vi vado a proporre si intitola Empty Place. Questi sono Violent Thoughts.

E niente male anche questa Empty Place, 8 Songs, EP per Violent Thoughts, band civo olandese di veterani dell'hardcore. Adesso ci spostiamo, visto che mancano pochi minuti alla fine di questo 37esimo episodio di Noise Attack, su Technical Death Thrash con questi Nuclear Tomb, anzi Tomb andrebbe detto, band che tra l'altro avevo inserito nell'album precedente come tra le migliori uscite di un paio di anni fa. Adesso sono usciti con questo logo nuovo, lavoro che si chiama Epoch Inhuman, dicevo Technical Death Thrash Metal da Baltimora. Loro sono attivi dal 2011, avevo fatto un demo e dicevo questo è il loro secondo lavoro su lunga distanza e anche un paio di EP. Questo secondo l'EP esce per Rot the Life Records, il precedente invece usciva per l'etichetta Everlasting Spew di Giorgio. Adesso ci andiamo ad ascoltare una traccia che sarà probabilmente la penultima per questa puntata di Noise Attack. Loro si chiamano Nuclear Tomb e questo è il loro Terminally Emboldenment. Per loro ci andiamo subito ad ascoltare qui a Noise Attack 103.1 Radio Città Fujiko.

veramente potentissimi Nuclear Tombed con questo logo, traccia da questo logo lavoro dal titolo Epoch Inhuman, uscito per Rotted Life Record. Ebbene sì, a questo punto è il momento di presentare l'ultima traccia per questa puntata di Noise Attack numero 37, anche per questa stagione che si conclude dopo 37 episodi lunghi, insomma, da settembre del 2026 fino adesso, fine luglio del 25 fino al fine luglio del 2026. Mando un caro saluto a tutte le persone che sono state in ascolto di questi mesi e spero appunto di riproseguire come sempre per, non so, la 29esima stagione qui dalle frequenze di 103.1 di Radio Città Fujiko, e questo lo faccio veramente con grandissimo piacere, come tutte le persone qui in radio. Penso la passione è quello che ci muove di più e maggiormente per presentare cose nuove, presentare generi diversi, presentare album nuovi, magari fare qualche ottima intervista anche per il prossimo anno. Concludo come ho iniziato questo episodio con un ricordo di Luke Koller e quindi una traccia per concludere per quanto riguarda Sick of It All. Avevo iniziato col loro primissimo lavoro, adesso mi sposto qualche anno più tardi, 1994 usciva il loro terzo album. Tra l'altro questo album usciva anche per una major, questo Scratch the Surface, usciva per East West Records America, una sottomarca di Warner Bros, scusate, di Warner comunque, e anche se usciva insieme anche per Equal Vision. Loro, dicevo, sono usciti anche su etichette grosse e major, ma non hanno mai rinnegato appunto il loro passato e hanno sempre continuato a suonare in qualsiasi locale, anche piccolo, desse ospitalità. In questo periodo, tra l'altro, vabbè, poco prima li avevo visti forse per la prima volta a livello 57 in Via dello Scalo, quando ancora appunto in Via dello Scalo, grandissimo concerto. E ricordo anche che tra l'altro i Sick of It All nella primissima parte della loro carriera, ma anche più avanti, avevano la particolarità di portare come band spalla ottime band, e quindi insomma mi ricordavo poi successivamente band come Strife e via dicendo, e quindi insomma avevano anche questo ruolo secondo me di ambasciatori della musica e dell'hardcore per presentare magari band che poi dopo hanno fatto anche la storia. Ci andiamo ad ascoltare questa traccia che era un po' anche questo un'esemplificazione della loro storia, Scratch the Surface, quindi in un momento in cui appunto faceva botto il punk più commerciale, e loro insomma ribadivano il fatto di togliere insomma la patina e far vedere cosa c'è sotto, in questo caso sempre Sick of It All. Ci andiamo ad ascoltare questa traccia che dà il titolo a questo loro lavoro uscito nel 1994, Scratch the Surface, e con questa traccia vi saluto, vi do appuntamento direi a settembre 2026. Mi raccomando, supportate sempre la scena underground più estrema. Ciao a tutti, buonanotte, rest in power Lou.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: Ho pianto molto, ora una pace blanda quasi mortale scende sul mio cuore, parmi di camminare in una landa vasta, silenziosa, senza un fiore. Ma dove? Dove vado? Che mai spero così sola e dolente nell'intenso silenzio? Nulla so del gran mistero che mi circonda ed altro più non penso. Il mio pensiero che dolore tace, pietoso tace perché molto ha pianto. Io vo, come dormendo in questa pace, ed il mio cuore un ermo campo santo.
3: Pronto?
4: Ma tu ti credi tanto furbo?
3: Pronto?
4: Perché parli sempre di drogati, di negri, di omosessuali e di ebrei? Non potresti parlare di qualche altra cosa?
3: Io odio chi mi telefona per parlare di cose di cui non vuole parlare. Tu non vuoi parlare di ebrei e di gay, allora perché ne parli? Secondo me perché ti piace parlarne, ecco perché lo fai. Se non ti va di parlarne, dimmi di che vuoi parlare, oppure riattacca il telefono.
5: Sono ancora io, Debbie.
3: Ah, Debbie, brava. Tu sei giovane, hai tutta la vita davanti a te.
5: Ma allora perché non vado in nessuna direzione?
3: Devi alzarti dal letto prima. Insomma, tutti i viaggi cominciano con il primo passo.
4: Sì, io sono nero.
3: Beh, buon per te, che cosa vuoi, una medaglia? John, io non so come dirtelo, quelli vi odiano. Il nostro Kent è il classico giovane americano viziato, perverso e psicopatico. Sei drogato oppure il tuo è uno stato di imbecillità naturale? Questi giovani ti seguono, Barry, tu sei la meglio cosa che c'è alla radio!
6: Sta calmo, è tutto sotto controllo.
4: Io penso che la patata...
3: Non mi frega niente di quello che pensi, non frega a nessuno! Mi hai mandato un regalo?
4: Indeciso se metterci un detonatore oppure no.
3: Un minuto, calma. Vuoi dire che mi hai mandato una bomba per posta?
4: Ti scommetto che ce l'hai sotto gli occhi.
3: Ci conclude così un'altra eccitantissima serata con l'uomo che vi piacerebbe amare. Qui il vostro Barry Champlain che vi ricorda che le parole lasciano il segno per sempre.
7: Adesso gli rimettiamo la camicia di forza e gli facciamo un fine settimana di psicoterapia.

Come la mattutina pioggia l'orchelale battendo esulta nella chiusa stanza, la gallinella dal balcon s'affaccia, l'abitator dei campi, il sol che nasce i suoi tremuli rai fra le cadenti, stille saetta la capanna mia, dolcemente picchiando mi risveglia e sorgo i lievi nugoletti e il primo degli augelli sussurro l'aura fresca e le ridenti piagge benedico, poiché voi, cittadine infauste mura, vidi e conobbi assai, là dove segue odio al dolor compagno, e doloroso io vivrò e tal morrò. Detosto, alcuna, benché scarsa pietà, tu pur mi dimostra natura in quei lochi un giorno quanto verso ne più cortese, e tu pur volghi dai miseri lo sguardo, e tu sdegnando le sciagure e gli affanni alla reina felicità servi, o natura in cielo, in terra, amico, agli infelici alcuno il rifugio non resta altro che il ferro, talor m'assido in solitaria parte sovra un rialto al margine d'un lago di taciturne piante incoronato, ivi quando il meriggio in ciel si volve la sua tranquilla imago il sol dipinge, ed erba o foglia non si crolla al vento e non onda incresparsi e non cicala strider né batter penna augello in ramo, né farfalla zonzar, né voce o moto da presso né da lunge odi ne vedi. Tien quelli rive altissima quiete, ond'io quasi me stesso e il mondo oblio sedendo in moto, e già mi par che sciolte giaccar le membra mie ne spirto senso, più le commova e lor quiete antica, co silenzi del loco si confonda amore, amore assai lunghi volasti dal petto mio che fu caldo un giorno, anzi rovente con sua fredda mano lo strinse la sciaura e in ghiaccio è volto nel fior degli anni. Mi sovvien del tempo che mi stendesti in seno per quel dolce irrevocabile tempo allor che s'apre al quarto giovanil questa infelice scena del mondo e gli sorride in vista di paradiso. Al garzoncello il core di vergine speranza e di desio balza nel petto. Già s'accinge all'opra di questa vita come a danza o gioco il misero mortal. Ma non si tosto amor di me m'accorsi e al viver mio fortuna avea già rotto ed è questi occhi nell'altro convena che il pianger sempre pur se talvolta per le piacce apriche. Sulla tacita aurora o sole quando brillano i tetti e i poggi le campagne scontro di vaga donzelletta il viso. O qualor nella placida quiete d'estiva notte il vagabondo passo di riscontro alle ville soffermando l'erma terra contemplo e di fanciulla chi all'opre di sua man la notte aggiunge odo sonar nelle romite stanze l'arguto canto a palpitar si muove questo mio cor di sasso a chi ama ma ritorna tosto al ferreo sapor che fatto è strano. Ogni modo soave al petto mio, o cara luna, al cui tranquillo raggio danzan le lepri nelle selve e duolsi alla mattina al cacciator che trova l'orme intricate e false e dai covili error vario lo svia. Salve, o benigna delle notti reina, in festo scende il raggio tuo tra macchie balze o dentro a deserti edifici in sull'acciaro dal pallido ladron ch'ha teso orecchio al fragor delle rote e dei cavalli da lungi osserva o il calpestio dei piedi sulla tacita via poscia improvviso col suon dell'armi e con la rauca voce e col funereo ceffo il core agghiaccia al passegger col semivio e nudo lascia in breve tra sassi in festo corre per le contrade cittadine il bianco tuo lume
a Druidoville, che negli alberghi va redendo le mura e la secreta ombra inseguendo e resta e si spaura dalle ardenti lucerne degli aperti balconi. Infesto alle malvagie menti, a me sempre benigno il tuo cospetto sarà per queste piagge, ove non altro che lieti colli e spaziosi campi, ma la vista, e ancor io solleva, benché innocenti io fossi, il tuo vezzoso raggio accusarne gli abiti lochi. Quand'ei m'offriva al guardo umano, e quando scopriva umani aspetti al mio guardo mio, or sempre loderollo, che io mi timiri valleggiar tra le nubi e che serena dominatrice dell'etereo campo. Questa flebil riguardi umana sete, ma spesso rivedrai solingue e muto errar per boschi e per le verdi rive o seder sovra l'erbe assai contento se core lena a sospirar m'avanza.

sei solo, d'altro più non ti sovviene, ed altro più non ti sovvenga mai. Sul tuo cuore fluisca l'oblio lene, ti sien dolci questi umili sentieri, ancora qualche rosa e ne rosai, sarà domani quel che ne fu ieri. Dove prenderà nuovo coraggio e nuova forza l'anima che teme alla prima rugiada, al primo raggio? Non s'alza l'erba con il piede che preme,

La nera solitudine alla nera solitudine. Il sogno alto al profondo pensier. La sera che triste alla sera che piange. Al mondo infranto, il bieco mondo.

0: Attenzione! Treno in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Il treno ha fischiato, fremendo sotto l'ampia sonora tettoia. S'arresta di un balzo discendo e mi canta nel cuore la gioia. Veloce mi volgo all'uscita e guardo dietro i cancelli lucenti. Mi aspetti con ansia infinita e mi accenni dagli occhi ridenti. Così, com'era dolce l'arrivo, nel passato nessuno ora viene che mi attenda all'uscita giulivo, che mi baci e mi dica «Stai bene?». Cammino tra il chiasso a rilento, ma non odo il tuo riso giocondo e ho voglia di pianger. Mi sento tanto solo e perduto nel mondo. Solo.

piccolo uccello dagli occhi neri. Tu vai accarezzando con le ali le onde dell'oceano e canti lietamente la tua canzone nella solitudine di entrambi, mentre rimaniamo soli ed abbandonati in questo deserto. Una profonda quiete domina sulla natura, ma questo silenzio non influisce sul mio cuore, che esso batte assai forte, oh piccolo uccello dagli occhi neri. Io vengo qui a versare le mie lacrime e a nascondere agli uomini il rossore della mia debolezza. Amare senza essere amato, desideri inesauditi, sogni vani e impotenti e giovinezza senza speranze. Perché io canto, canto i fiori recisi della mia primavera e tu canti lietamente la tua canzone. Oh, piccolo uccello dagli occhi neri, vorrei che una barca sul mare e la mia fanciulla tra le braccia e in ultimo un addio alla mia terra natale. Forse da allora mi sembrerebbe meno desolata la vita, ma ahimè nessun conforto io posso attendermi dagli uomini se i miei lamenti non valgono pure di interrompere la tua canzone. Oh, piccolo uccello dagli occhi neri, si canta lietamente. Oh, piccolo uccello, uccello delle felici montagne, io vorrei teco dividere il mio destino, vorrei io pure avere le ali per vivere. Sì, canta lietamente, oh piccolo uccello, uccello felice delle montagne, io vorrei teco dividere il mio destino, vorrei io pure avere le ali per vivere lontano dalla terra e la tua incostanza per non amare e la brevità della tua vita per pianger di meno. Ma Dio, tu mi hai fatto sentire la tua canzone sopra la riva del mare e una grande tempesta hai suscitata nel mio cuore. Oh, piccolo uccello dagli occhi.

Vibra, o sol della poesia, vibra un raggio d'armonia sulla negra anima mia. Della noia, tra le lotte, le caligne minghiotte d'un'opaca mezzanotte, nel chiarore vacillante della lampa agonizzante, son qui solo brancolante. E alla musa, mia sorella, chiedo in van la strofa più bella, ma la musa si ribella. E discenda a non darmi aiuto, la sua man sdegna lì liuto, e il suo labbro resta muto. Altra musica non sento che la musica del vento, in risposta al mio lamento. Rivi, e l'ultimo sbadiglio mandi il lume in questo esilio. Entra tu, sole e vermiglio. Vibra un raggio d'armonia, santo sol della poesia, sulla negra anima mia.

Amo il fiore. Se germina il soletto, che s'adorna mill'altri il suolo. Amo il ruscello, che per picciol letto passa nei campi l'uccellin che il volo. Muta per poche fronde, e fuor del petto versa cantando qualche antico duolo. Ed amo l'astro, che nell'aer schietto senz'altra compagnia brilla nel polo. Amo la nuvoletta, che si tinge d'una languida porpora e non si posa per l'ignoto desio che la sospinge. Mi prende d'amor d'ogni isolata cosa, perché l'anima mia vi si dipinge isolata in eterno e dolorosa in questa vita che pare piena di gioia.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200